Rita di Antiochia del XV secolo, attribuito a Francesco, fratello del più noto Martino Spanzotti. Inoltre, l'effigie della Vergine, statua lignea del XIII secolo, una vasta raccolta di ex voto, la Via Crucis e gli amboni di Luigi Bagna. L'origine della sacralizzazione del monte è fatta risalire a Sant'Eusebio, vescovo di Vercelli. Si narra che nel IV secolo il santo, per sfuggire alla persecuzione degli ariani, si fosse qui ritirato trasportandovi la statua della Vergine. Dopo il 1000 e sino al 1400 è documentata la presenza dell'antico abitato fortificato di Cardalona, che sorgeva sulla sommità del colle, posto sotto la giurisdizione dei marchesi del Monferrato. Scomparso il borgo, il luogo si caratterizzò, a partire dal 500, quale maggior polo devozionale del territorio. Il Sacro Monte venne progettato da Costantino Massino nel 1589. Il progetto iniziale prevedeva la costruzione di 15 cappelle, i Misteri del Rosario. Trasformato nel tempo, esso consta attualmente di 23 cappelle e 5 romitori. Alla realizzazione dei gruppi statuari in terracotta policroma e dei dipinti che ornano le cappelle lavorarono tra la fine del 500 e l'inizio del 600 Guglielmo Caccia, il Moncalvo, Giovanni e Nicola Vespin, i Tabacchetti, di origine fiamminga ma attivi in Italia, Giambattista della Rovere, il Fiamminghino, Giorgio Alberini, Veglia d'Asti e i Prestinari. Dopo un periodo di abbandono dovuto alle soppressioni napoleoniche, si procedette nel corso dell'Ottocento ad un'intensa opera di restauro e di rifacimento delle cappelle. A questi lavori, che durarono sino ai primi anni del Novecento, presero parte Bistolfi, Brilla, Maggi, Latini, Morgari, Capra, Caironi e Loverini. I romitori, posti sulla via del ritorno, rappresentavano momenti di ascesi mistica rivolta alle figure dei santi. I nomi dei paesi riportati nei riquadri collocati sulle facciate delle cappelle corrispondono alle comunità, vicarie, che contribuirono, nel corso dell'Ottocento, al restauro delle stesse.

Concerto per l'inaugurazione dei restauri della Cappella del Paradiso al Sacro Monte di Crea, il 6 ottobre 1995. Partecipano Grazia Ba, soprano, Cristiana Cordero, soprano, Michele Balmamion, violino, Paola Nervi, violino, Nicola Mosca, violoncello, Terrell Stone, tiorba, Giorgio Paronuzzi, clavicembalo, direttore e organo Sergio Balestracci, coro dell'Accademia del Santo Spirito. Il programma di questo concerto è interamente dedicato ad autori del Seicento. I brani saranno eseguiti a gruppi di tre. Gasparo Pietragrua, canzone a due detta La Bianchina, per due violini e basso continuo. Giovan Battista Fergusio, Anima mea liquefacta est, nella revisione di Sergio Balestracci, mottetto per due soprani e basso continuo. Claudio Monteverdi, Pulcra es, mottetto per due soprani e basso continuo.

Di Gasparo Pietragrua abbiamo ascoltato Canzone a due, detta La Bianchina, per due violini e basso continuo. Di Giovan Battista Fergusio, nella revisione di Sergio Balestracci, Anima mea liquefacta est, mottetto per due soprani e basso continuo. Di Claudio Monteverdi, Pulcra es, mottetto per due soprani e basso continuo. Di Gasparo Casati, nella revisione di Sergio Balestracci ed in prima esecuzione in tempi moderni, Flores quanti Flores, mottetto per soprano, due violini e basso continuo. Di Giovanni Paolo Cima, sonata a tre, la mi do la, per due violini e basso continuo. Di Gasparo Casati, nella revisione di Sergio Balestracci, Venite Regis Gentium, mottetto per due soprani, due violini e basso continuo.

di Gasparo Casati nella revisione di Sergio Balestracci ed in prima esecuzione in tempi moderni abbiamo ascoltato Flores Quanti Flores, mottetto per soprano, due violini e basso continuo di Giovanni Paolo Cima, sonata a tre, la, mi, do, la, per due violini e basso continuo di Gasparo Casati nella revisione di Sergio Balestracci, Venite Regis Gentium, mottetto per due soprani, due violini e basso continuo. I sei brani ascoltati costituivano la prima parte del concerto per l'inaugurazione dei restauri della Cappella del Paradiso al Sacro Monte di Crea. La seconda parte si articola in quattro brani. Claudio Monteverdi, Pianto della Madonna per soprano e basso continuo.

Di Claudio Monteverdi abbiamo ascoltato Pianto della Madonna per soprano e basso continuo. Di Gasparo Casati, nella revisione di Sergio Balestracci ed in prima esecuzione in tempi moderni, Dulcissima Maria, mottetto per soprano, due violini e basso continuo. E di Giovanni Carisio, nella revisione di Sergio Balestracci, Tristis est anima mea, mottetto a sei voci sole.

di Gasparo Casati, nella revisione di Sergio Balestracci ed in prima esecuzione in tempi moderni, abbiamo ascoltato Dulcissima Maria, mottetto per soprano, due violini e basso continuo, e di Giovanni Carisio, Tristis est anima mea, mottetto a sei voci sole. Francesco Fasoli, Iam exulta, iam letare, mottetto per soli, coro, due violini e basso continuo, revisione di Sergio Balestracci, prima esecuzione in tempi moderni.

0: di Francesco Fasoli abbiamo ascoltato Iam exulta, iam letare, mottetto per soli, coro, due violini e basso continuo, revisione di Sergio Balestracci, prima esecuzione in tempi moderni. Abbiamo trasmesso il concerto per l'inaugurazione dei restauri della Cappella del Paradiso al Sacro Monte di Crea, il 6 ottobre 1995. Hanno partecipato Grazia Abba, soprano, Cristiana Cordero, soprano, Michele Balmamion, violino, Paola Nervi, violino, Nicola Mosca, violoncello, Terrell Stone, tiorba, Giorgio Paronuzzi, clavicembalo, Sergio Balestracci, organo e direttore dell'Accademia del Santo Spirito.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: I tesori artistici e musicali del Piemonte. La Sagra di San Michele. Sulla vetta del Monte Pircheriano, a 962 metri di altezza, s'erge possente la Sagra di San Michele, o Abbazia della Chiusa. Celebre nella storia delle invasioni barbariche fu la Chiusa di San Michele, allo sbocco della Val di Susa, punto di resistenza contro eserciti calanti dal Moncenisio e dal Monginevro. Una serie di fortificazioni dal Monte Pircheriano al Monte Caprasio sbarrava il passo e qui accampò nel 773 Desiderio, re dei Longobardi, per fermare la discesa di Carlo Magno, re dei Franchi. L'episodio è rievocato dalla tragedia Ad Elchi di Alessandro Manzoni. I due avversari si fronteggiarono per qualche tempo, poi, forse per consiglio del diacono Martino, inviatogli da Leone, arcivescovo di Ravenna, così almeno narra la leggenda di manzoniana memoria, nella quale s'adombra una verità storica, il parteggiare per i Franchi, scesi in Italia come amici della Chiesa di Roma, dei monaci già insediati in qualche cenobio della Val di Susa come quello della Novalesa, Carlo riuscì ad aggirare il nemico per la Valle del Sangone, sboccando in pianura a Giaveno. La Sagra di San Michele domina appunto la chiusa, ma quando i due eserciti stettero di fronte, lassù non esisteva che una cappella longobarda, di cui rimangono i resti nelle sottostrutture dell'attuale edificio. Tuttavia, la scoperta di resti di tubature romane fa ritenere che in cima al Monte Pircheriano, prima dell'edificio sacro longobardo, esistesse un tempietto dedicato presumibilmente a Giove e che, poiché il luogo era strategicamente magnifico, intorno dovessero stendersi opere forti a vigilare i transiti su e giù per le terre di Re Cozio. Ad ogni modo, la vita monastica comincia sul Monte Pircheriano sulla fine del secolo X, con la chiesuola costruita da San Giovanni Vincenzo, con interventi miracolosi, secondo la leggenda, dell'Arcangelo Michele. Verso il 998, un nobile alverniate, Ugo di Montboissier, detto lo Scucito, sovvenzionò il romitaggio di San Giovanni Vincenzo, trasformandolo in un piccolo convento e chiamando a dirigerlo l'abate benedettino Arverto. I primi edifici del monastero dovettero essere assai modesti. Fra essi una foresteria per ospitare i pellegrini che scendevano dal Moncenisio, dove, fin dall'814, esisteva un ospizio ad peregrinorum receptionem, fondato da un figlio di Carlo Magno. Ed è la parte più antica del complesso dei fabbricati tuttora visibili dall'esterno, tosto ampliata per assolvere una delle più importanti funzioni dell'attività monastica sulle vie di transito e completamente ricostruita durante recenti restauri. A questo punto subentra sulla scena della sagra un nuovo ipotetico protagonista, il grande abate fondatore e riformatore di conventi e architetto Guglielmo da Volpiano. Nato nell'isola di San Giulio del Lago d'Orta nel 962 mentre l'imperatore Ottone I l'assediava, frate benedettino nel convento di Lucedio presso Vercelli, condotto poi da San Maiolo a Cluny, quindi abate di San Benigno a Dijon, dove creò la rotonda romanica della cattedrale distrutta dalla rivoluzione e strenuo disciplinatore di monasteri normanni, dalla sua residenza a Fécamp. Qui morì nel 1031, dopo essere tornato 4 volte in Italia e aver accostato papi, vescovi, principi, sui quali esercitò straordinaria autorità. Sul Pircheriano, presso San Giovanni Vincenzo, egli avrebbe condotto breve vita eremitica, ribellandosi al vescovo di Vercelli. E poiché è seducente ipotesi di insigni storici francesi un intervento di Guglielmo da Volpiano nella fabbrica del celebre Mont Saint-Michel di Normandia, di cui nell'anno 1965 in Francia si festeggiò il millenario, alcuni studiosi hanno supposto che il monaco abbia avuto parte attiva nella costruzione

animo di ardita saldezza, di temeraria sfida alle ostilità della natura, come si vede nelle ciclopiche sottostrutture della chiesa detta nuova del secolo XII. Per quasi 4 secoli il monastero fu governato da 25 successivi abati. Arricchita di terre e donazioni, l'abbazia ebbe una giurisdizione che si estendeva in Italia, Francia e Spagna. Fu famosa in tutta Europa per le soste dei pellegrini, la sua biblioteca e la sua scuola. Finché nel 1379 Amedeo VI di Savoia ottenne la soppressione degli abati e il passaggio del feudo alla sua giurisdizione, sotto la guida di abati secolari detti commendatari. Nel Medioevo l'abbazia, per la sua importanza e posizione dominante, subì assalti e assedi, svolse azioni diplomatiche e guerresche. A più riprese fu trasformata in fortezza da truppe piemontesi, spagnole e francesi e venne gravemente danneggiata nel 1629, nel 1693 e nel 1706. A tali fatti d'arme si ricollega la leggenda della Bellalda, una ragazza che, per sfuggire alla violenza d'un soldato, si sarebbe gettata da un ballatoio della chiesa nel precipizio, restando però miracolosamente salva. Mentre più tardi, avendo voluto per vanità ritentare la prova, si sarebbe sfracellata in fondo al burrone. I principi sabaudi ebbero sempre particolare predilezione per la sagra di San Michele, affidata ai padri rosminiani nel 1836. In quell'anno, numerose salme dei Savoia, già tumulate nel Duomo di Torino, furono trasportate all'abbazia. Carlo Felice ne iniziò i restauri, che in questi ultimi decenni furono razionalmente condotti a termine secondo il vecchio progetto elaborato da Alfredo d'Andrade. L'abbazia si ricollega al tipo d'architettura monastica occidentale. La visita è di eccezionale interesse fin dall'esame del rudere, il sepolcro dei monaci, nella chiesuola del XII secolo dell'antico cimitero dell'abbazia. Si sale lo scalone dei morti, cosiddetto perché un tempo si scorgevano in una nicchia gli scheletri di alcuni monaci, e si giunge alla porta dello zodiaco, insigne esempio di scultura romanica, databile intorno al 1120, opera del grande scultore e architetto Niccolò, autore del Duomo di Ferrara, e antecedente dunque ai lavori di questo architetto a Piacenza, 1123, a Ferrara, circa 1135, a Verona, nel periodo 1138-39 circa. Niccolò, come Viligelmo, attinge alla scultura francese, specie a quella della seconda fase della scuola tolosana, e imprime negli stipiti della porta, coi segni dello zodiaco e i simboli delle costellazioni, e negli 11 capitelli figurati, le testimonianze della più fervida fantasia. L'interno della chiesa, complicata dalle successive costruzioni, offre mirabili documenti di scultura romanica, dai capitelli, in numero complessivo di 139, ai rilievi dell'abside. Questi appartengono, come chiarì Roberto Salvini, a un anonimo maestro della scuola di Piacenza, continuatore di Niccolò, il quale lavorò nel Duomo piacentino e a Castellarquato, e sono databili 1170-1180. Stupende, anche se corrose dal tempo, le figure dell'Annunciazione, dei profeti, degli evangelisti. All'altar maggiore un bellissimo trittico di Defendente Ferrari, la Vergine fra San Michele, San Giovanni Vincenzo e un donatore, databile circa 1520. Forse il vescovo inginocchiato e l'abate Urbano de Miolan. Deliziose le scene della predella, meno ridipinte delle figure sovrastanti. Delle altre pitture della chiesa, la più notevole è una Deposizione, a fresco di Secondo del Bosco da Poerino, forse un monaco della sagra, fatto eseguire nel 1505 dal priore Giovanni di Monfalcone. Nel convento si conserva un'altra Madonna di Defendente Ferrari, pesantemente restaurata nel 1918, probabilmente entrata nella sagra sotto il governo di Urbano di Miolan.
nel coro del

la primitiva chiesa del secolo XI, si scorgono affreschi e le arche di pietra contenenti le salme di principi sabaudi, dalla loggia romanica detta i Viretti, alta 40 metri dalla base dell'edificio, si spazia su uno stupendo panorama, da un belvedere che sovrasta di 600 metri il letto della Dora Ripari.

La scheda relativa all'Abbazia della Sagra di San Michele è tratta da Torino, Storia e Arte di Marziano Bernardi, edito nel 1975. Per i concerti di stagione trasmettiamo musica tra cielo e terra. Enrico Euron, Missa in dedicazione Sancti Michaelis Arcangeli. Prima esecuzione dedicata all'Abbazia della Sacra di San Michele. Ouverture, Introitus, Kyrie, Graduale, Gloria, Offertorium, Sanctus, Elevazione, Agnus Dei, Communio, Post Communio, Amen. Coro e orchestra dell'Accademia Stefano Tempia. Maestro del coro Michele Frezza, direttore Massimo Peiretti. Registrazione effettuata il 16 giugno 2008 presso il Tempio Valdese in Torino.

0: Io ringrazio voi di essere intervenuti perché credo che per un compositore la cosa più bella sia condividere quello che fa e credo che questa sera sia stata una grande condivisione. Ringrazio ancora una volta il coro, l'orchestra, sono stati meravigliosi, hanno avuto tanta pazienza, tanta gioia nel fare questo lavoro e ringrazio per l'ospitalità che abbiamo avuto qui al Tempio Valdese e beh, è stato bello, no, condividere le cose. Grazie.
1: Di Enrico Euron abbiamo ascoltato Missa in dedicazione Sancti Michaelis Arcangeli, prima esecuzione dedicata all'Abbazia della Sacra di San Michele. Per i concerti di stagione abbiamo trasmesso Musica tra cielo e terra, concerto della stagione sinfonica pubblica 2007-2008 dell'Accademia Stefano Tempia. Coro e orchestra dell'Accademia Stefano Tempia.

Maestro del coro Michele Frezza. Direttore Massimo Peiretti. Registrazione effettuata presso il Tempio Valdese in Torino il 16 giugno 2008. Abbiamo trasmesso i tesori artistici e musicali del Piemonte.

0: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
1: In ricordo di Sandro Fuga, nato a Mogliano Veneto, ma torinese per adozione artistica. Sandro Fuga, terza sonata per violino e pianoforte. Mosso amabile, verseuse andantino, vivo, assai lento. Violino, Sergio Lamberto. Pianoforte, Giacomo Fuga.

Di Sandro Fuga abbiamo ascoltato la terza sonata per violino e pianoforte. Violino Sergio Lamberto, pianoforte Giacomo Fuga. Sandro Fuga, L'Eternelle Chanson, per soprano e quartetto d'archi, prima esecuzione assoluta. Cinzia Rizzone, soprano. Quartetto d'archi di Torino. Giacomo Agazzini e Umberto Fantini, violini. Andrea Repetto, viola. Manuel Zigante, violoncello.

Di Sandro Fuga abbiamo ascoltato l'Eternelle Chanson per soprano e quartetto d'archi, in prima esecuzione assoluta. Soprano Cinzia Rizzone, quartetto d'archi di Torino. Giacomo Agazzini e Umberto Fantini, violini. Andrea Repetto, viola. Manuel Zigante, violoncello. Sandro Fuga, quintetto per pianoforte e archi. Allegro energico, assai lento, assai mosso. Trio di Torino. Sergio Lamberto, violino. Dario De Stefano, violoncello. Giacomo Fuga, pianoforte. Con Marina Bertolo, altro violino. E Gustavo Fioravanti, viola.

0: Di Sandro Fuga abbiamo ascoltato il quintetto per pianoforte e archi. Trio di Torino. Giacomo Fuga, pianoforte. Sergio Lamberto, violino. Dario De Stefano, violoncello. Con Marina Bertolo, altro violino, e Gustavo Fioravanti, viola. Settembre Musica 1994. Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. In ricordo e grata memoria di Sandro Fuga.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.
0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno. Perché col sereno si vede più lontano.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: Notte di classica. Johann Sebastian Bach. Toccata e fuga in sol minore, Bachwerke Verzeichnis 915. Chiara Massini, clavicembalo.

Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Toccata e Fuga in Sol minore, Bachwerke für Zeichnis 915. Clavicembalista Chiara Massini. RNC Note di classica. Muzio Clementi, primo movimento, allegro, dal concerto in do maggiore per pianoforte e orchestra. Solista Felicia Blumenthal, Prague New Chamber Orchestra. Direttore Alberto Zedda.

Di Muzio Clementi abbiamo ascoltato il primo movimento allegro dal concerto in do maggiore per pianoforte e orchestra. Solista Felicia Blumenthal. Prague New Chamber Orchestra. Direttore Alberto Zedda. RNC. Note di classica. Gioachino Rossini, Sinfonia da La Gazza Ladra, Chicago Symphony Orchestra, sotto la direzione di Fritz Reinhardt.

Di Gioachino Rossini abbiamo ascoltato la Sinfonia dalla Gazza Ladra, Chicago Symphony Orchestra, sotto la direzione di Fritz Reiner. RNC, Notte di Classica.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: E anche oggi con un cordiale saluto, col benvenuto per l'ascolto di questo programma. E abbiamo in serbo tante canzoni e anche un po' di musica del tempo passato. Un cordiale saluto e benvenuto anche oggi all'ascolto di questo nostro programma con musiche scelte, cercate anche, perché no, selezionate da Aldo. Un gentile ascoltatore da Cuneo, il signor Bruno, dice che ama molto ascoltare di brani musicali di orchestra e coro. Abbiamo scelto questo brano di Rodgers e Hart. Norman Luboff, con la sua spettacolare orchestra e coro, vuole aprire la trasmissione di oggi. Falling in love with love, cadendo e essendo innamorati con amore, però. E con questo brano voglio aprire la puntata di oggi e augurare a tutti buon ascolto e benvenuti al nostro programma.

Questa incisione è avvenuta nel mese di gennaio del 1962 a Londra. Sono occorsi 100 orchestrali e 92 coristi, o forse meglio a rovescio, 100 coristi e 92 orchestrali per questa incisione, con almeno 24 microfoni e una sala tutta speciale per incidere un brano di questa fattura, che ho usato per aprire la trasmissione di oggi e per assecondare anche la richiesta della signora Bruno, che vuole dei brani orchestrali con coro. Ma non ci fermeremo qui, anche nel corso dei prossimi programmi cercheremo di aprirli in questa maniera. Sergio Endrigo ha inciso nel 1975 una canzone dal titolo Aria di Neve. Una canzone che va bene anche per noi, che va bene ascoltare, perché un ascoltatore mi dice si è un po' dimenticato di Sergio Endrigo. Con questa canzone proprio no.

uno dei primi cantautori, in un certo modo anche abbastanza impegnati, Sergio Endrigo, in composizione e Sergio Endrigo in voce per questo brano che abbiamo usato come prima canzone nel corso del programma, perché la prima canzone che abbiamo messo in onda non era una canzone, ma un brano praticamente solo suonato, anche se c'era l'accompagnamento del coro. Sergio Endrigo, Aria di neve. Vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC, un programma in compagnia di Aldo che viene messo in onda tutti i giorni e viene anche replicato, quindi due volte al giorno. Ho parlato con una gentile ascoltatrice che ascolta Radio RNC, però il brano non è di mia competenza, è di competenza di qualche altro programma. Allora con la gentile ascoltatrice abbiamo deciso di ripiegare suo fratello Sole e sorella Luna. Ortolani e Benjamin hanno composto questo brano. Ascoltiamo questo brano tratto dal film, è un film con la regia di Zeffirelli, un film che ha avuto tanto successo e che noi vogliamo ascoltare per proseguire questo nostro programma di oggi.

Orchestra diretta dal maestro Rizzo Ortolani in forma solamente orchestrale, ho messo in onda questo brano dal titolo Fratello Sole e Sorella Luna. Magari in qualche altra trasmissione metteremo in onda anche questo brano con la voce di Catina Ranieri. Per oggi siamo rimasti al brano solamente suonato da questa gran bella orchestra che ci ha ricordato un altrettanto magnifico film. Uno ha bisogno dell'altro è una incisione del 1974. Calabrese, Robiani e Marino hanno composto questo brano che ascoltiamo dalla voce di Anna Identici.

la voce di Anna Identici per questa interpretazione. Uno ha bisogno dell'altro, e mentre percorreva i solchi questo disco che rivelava questa canzone a Radio RNC, ho pensato, anch'io qui ho un microfono davanti, tutte le apparecchiature per mettere in onda le canzoni, le musiche, per mettere in onda anche la voce di Aldo. E poi d'altra parte ci vogliono delle apparecchiature che facciano il contrario, quindi che captino le onde e che le riproducano. Uno ha bisogno dell'altro, interprete di questo brano, Anna Identici. E così come Tony Cucchiara, che ha composto un'altra canzone, Quando l'amore muore. Tony Cucchiara in composizione, Tony Cucchiara anche in voce. È una incisione che risale al 1974.

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. Che prima dello stacchetto avevo messo in onda Quando l'amore muore con Tony Cucchiara. Lo stacchetto è finito e dobbiamo riprendere la seconda parte, possiamo dire così, della trasmissione, che abbiamo passato di poco la metà del tempo qui a Radio RNC. Programma Ogni finestra è una canzone, che va in onda tutti i giorni, in mattino alle 6 e poi in replica. Danzi e Galdieri hanno composto una canzone che ha avuto molto successo, il titolo Ma l'amore no. Nel 1980 Gigliola Cinquetti ha voluto inserire anche lei in un suo long play questa canzone, Ma l'amore no.

Abbiamo ascoltato la voce di Gigliola Cinquetti dal 1980, almeno come incisione per questo long play. L'abbiamo ascoltata in una canzone di Danzi e Galdieri, il titolo Ma l'amore no. Questo titolo ha avuto molto successo anche nel tempo passato e questa canzone l'abbiamo messa in onda anche recentemente con incisione ancora grammofonica. Spotti ha composto una canzone dal titolo Brivido Blu. Interprete di questo brano è Tony Dallara.

Questo brano è stato composto da Spotti ed eseguito anche, come per questa versione, da Tony Dallara. Abbiamo ascoltato Brivido Blu. Voglio mettere in onda adesso qui a Radio RNC una canzone dal titolo Spring, Summer, Winter and Fall. Primavera, estate, inverno e tutto. Possiamo ascoltare questa canzone per una incisione che ci ha dato dal 1986 la voce di Milva. Questo brano è stato composto da Vangelis e Francis.

Molto intensa questa interpretazione da Milburn, così come portava l'armonia e lo sviluppo della canzone stessa. La composizione era di Vangelis e Francis per questo brano dal titolo Spring, Summer, Winter and Fall. La voce che abbiamo ascoltata era quella di Milva. Ci approssimiamo al termine della trasmissione, ma non ne abbiamo ancora un po' di tempo, e possiamo risalire indietro al 1967. Pino Donaggio con orchestra e coro divertiti da Giampiero Reverberi. Pino Donaggio in voce e in composizione dal 1967. Calma, ragazzo, sono delle frasi che bisogna dire parecchie volte, soprattutto per coloro che hanno da fare con molti giovani. C'era un proverbio che diceva: è un bel guaio dire a un bambino stai fermo e a un vecchio muoviti, ma noi ci sbrighiamo a mettere anche questa incisione.

Abbiamo ascoltato Calma ragazzo con la voce di Pino Donaggio dal 1967. La Felicidad la ascoltiamo adesso con questa interpretazione.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Con la radio e con Luis Alberto del Paragna dal 1968 abbiamo ascoltato la felicità che ci ha portato alla sigla finale, e sulla sigla finale Aldo vi saluta, vi dà appuntamento alle prossime trasmissioni. Vi ricordo che Aldo è a Radio RNC tutti i giorni.
5: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
6: Notte di classica.

0: Di Jean-Philippe Rameau, da Les Indes Galantes, prologo, abbiamo ascoltato Ouverture, Entrée des Quatre Nations, Air pour les Esclaves Africains, Air Vif. Orchestra of the 18th Century, direttore Frans Bruggen.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di classica. John Shepherd, In pace, e a seguire di William Byrd, Emendemus in melius, coro da camera di Torino, direttore Dario Tabbia.

Di John Shepherd abbiamo ascoltato In pace, e a seguire di William Byrd Emendemus in Melius. Coro da Camera di Torino. Direttore Dario Tabia. RNC Note di classica. Ludwig van Beethoven. Fantasia, opera 77. Pianista Gianluca Cascioli.

Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la Fantasia, opera 77, nell'esecuzione del pianista Gianluca Cascioli.

Note di classica. Frédéric Chopin, dai preludi opera 28 ascolteremo il numero 20, il numero 7, il numero 15. Trascrizione di Francisco Tárrega, chitarrista Diego Milanese.

Di Frédéric Chopin, dai preludi opera 28, abbiamo ascoltato il numero 20, il numero 7, il numero 15, nella trascrizione di Francisco Tárrega, chitarrista Diego Milanese. RNC, note di classica. Wolfgang Amadeus Mozart, terzo movimento, rondò allegro, dal concerto per clarinetto e orchestra in la maggiore K622. Alfred Prinz, clarinetto. Orchestra Wiener Philharmonica, sotto la direzione di Karl Böhm.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il terzo movimento, Rondò, allegro, dal concerto per clarinetto e orchestra in La maggiore K622. Alfred Prinz, clarinetto. Orchestra Wiener Philharmonica, sotto la direzione di Karl Böhm.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Antonio Soler. Concerto numero 3 in sol maggiore per due arpe. Andantino, menuetto. Duo di arpe Davide Burani e José Antonio Domenech.

0: Di Antonio Soler abbiamo ascoltato concerto numero 3 in sol maggiore per due arpe. Duo di arpe Davide Burani e José Antonio Domenè.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: RNC presenta.
1: Le donne italiane stanno contribuendo al miglioramento del settore agricolo, adottando pratiche sostenibili e influenzando positivamente la qualità della vita nelle loro comunità. Con Agrinet for Women, storie di sostenibilità, raccontiamo le sfide che affrontano nella costruzione dell'agricoltura del futuro in linea con i principi della politica agricola comunitaria.
2: Io ho un fortissimo legame con l'acqua, visto che sono nata in un'isola, lontano da qui, nell'isola di Cuba. In più sono cresciuta nell'acqua perché facevo poi parte della squadra nazionale di nuoto sincronizzato e poi arrivando qui mi sono subito innamorata di questo posto perché vedo l'acqua dappertutto e quindi mi sono sentita subito a casa mia.
1: Agrinet for Women. Storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Nell'Unione Europea, nell'amministrazione erogatrice, possono esserne ritenute responsabili.
4: Desiree Nieves, sul lago di Bolsena, ha trovato la sua seconda casa, immersa in un paesaggio ricco di fascino, dove ulivi secolari si affacciano sul più grande lago di origine vulcanica d'Europa. Conosciamo la sua storia legata all'olivicoltura. In Italia da oltre 30 anni e con una lunga esperienza nel mondo dello sport, dal 2015 Desiree guida l'azienda agricola di famiglia, che si estende su circa 23 ettari nel territorio di Capodimonte, nella Tuscia Viterbese. Ha iniziato a prendersi cura delle terre appartenute alla famiglia del marito, l'ex diplomatico Giorgio Malfatti di Montetretto, che, pur impegnato in altri ambiti, la sostiene e la supporta nell'attività. Giorgio, insieme al figlio Cristiano, l'affianca anche nei momenti più operativi, come oggi, durante la raccolta delle olive, occasione in cui li abbiamo conosciuti. Desiree ha portato una ventata di novità nell'azienda di famiglia, rivoluzionando i metodi di produzione e diversificando le colture. Soprattutto ha valorizzato la produzione di olive da olio, dando vita a un olio extravergine d'oliva di altissima qualità. La incontriamo proprio su una barca, in mezzo al lago.
2: Mi sono dedicata all'agricoltura perché, diciamo, c'era già un'azienda di famiglia, però che non era molto seguita per diversi motivi, anche lavorativi, e quindi appena ho potuto mi sono, come dicevo, innamorata del posto. L'agricoltura è stata anche sempre un'altra delle mie passioni e, insomma, mi sono dedicata con tutta me stessa. Per i primi anni mi sono sempre dedicata all'azienda e poi l'ho presa completamente a carico da già quasi altri 10 anni e sì, l'ho portata, diciamo, in un indirizzo completamente diverso da quello che era prima, cambiando le colture, cambiando il tipo di produzione, il tipo di, diciamo, di approccio verso l'agricoltura. Prima si faceva sicuramente il seminativo, la coltivazione del grano duro era quella tipica della zona, e facendo poi la rotazione l'anno successivo col pascolo delle pecore. E da quando io l'ho presa in carico ho convertito comunque l'azienda comunque a un indirizzo completamente biologico. Abbiamo cominciato e sviluppato la olivicoltura, producendo anche l'olio extravergine d'oliva e negli ultimi anni anche i noccioletti, perché anche quella è una tipica coltura del Viterbese.
4: Tra le varietà di olive coltivate da Desiree c'è la Caninese, una cultivar autoctona della Tuscia Viterbese, da cui si estrae un olio dal sapore deciso e gustoso. Gli alberi di olivo Caninese sono noti per la loro chioma rigogliosa, adattabilità al terreno ed elevata produttività. Scesi dalla barca, Desiree ci accompagna nella parte più storica dell'appezzamento, dove si trovano alcuni alberi secolari ancora produttivi, che lei tratta con grande cura e coltiva seguendo il preciso disciplinare del metodo biologico.
0: L'olivo caninese è un olivo molto rustico, che si pensa che sia già qui dall'epoca etrusca, anzi ci sono delle testimonianze, perché si sono riscontrati in vari reperti archeologici dell'immagine proprio delle piante dell'olivo e del commercio dell'olio. Certo, all'epoca, in epoca etrusca, l'olio era usato più per fini dell'illuminazione, ma comunque sono loro che cominciano questa coltivazione, quindi molto antica, radicata sul territorio, e assolutamente ancora sono produttivi. Danno un olio eccellente, molto verde, colore smeraldo, con note spiccate di piccante e amaro, molto pregiato, e sì, lo raccogliamo con una raccolta molto più delicata perché hanno la loro età.
4: I dati più recenti sull'olivicoltura biologica in Italia indicano una crescita significativa della superficie agricola utilizzata, cosiddetta SAU biologica, che ha raggiunto quasi 2,5 milioni di ettari nel 2023. Si tratta di circa un 20% della SAU totale del paese, dato importante che avvicina l'Italia all'obiettivo del 25% di superficie agricola biologica entro il 2030, fissato dalla Commissione europea nell'ambito della strategia Farm to Fork. La Farm to Fork, ovvero dal produttore al consumatore, mira a rendere i sistemi alimentari più sostenibili, riducendo l'impatto ambientale, migliorando la salute dei cittadini e garantendo la sicurezza alimentare a lungo termine. Desiree ci illustra quali sono i trattamenti consentiti dall'agricoltura biologica per difendere piante e frutti.
0: Legate all'agricoltura biologica, sicuramente non si possono usare, diciamo, prodotti di sintesi soltanto organici, non si possono fare trattamenti chimici contro i parassiti. Per fortuna le olive della Caninese producono un frutto che è molto piccolo, molto duro, e quindi è difficile per la mosca oleare, quindi in quel senso ci salviamo.

0: raccoglie aria ovviamente se uno raccoglie nei periodi appropriati. Io anticipo abbastanza la raccolta, diciamo che nella mia zona quasi sono anni che mi sento dire ma ancora è verde, ancora non è pronto. C'era l'usanza di raccogliere dopo i morti, come si dice, quindi dopo il primo novembre. Invece anticipando la raccolta, soprattutto in biologico, si evita che poi magari cominciano le piogge, si abbassano le temperature e diventa favorevole per lo sviluppo della mosca oliaria. Mentre nei periodi siccitosi, magari più caldi, con temperatura sopra i 30 gradi, questo fenomeno non avviene. Quindi in realtà, anticipando anche la raccolta, si evita poi di avere un'oliva malata. Diciamo che a discapito della famosa ressa di cui tutti vanno fieri quando si fa la raccolta vantando altissime rese nel bar di paese, e io non ho mai avuto queste rese così alte, anzi molto basse. Noi per esempio oggi abbiamo consegnato un quintale, per un quintale di oliva la resa è stata diciamo del 6,4, vuol dire che ogni 100 kg di olive abbiamo 60 litri d'olio, che per qualcuno è difficilissimo da capire. In realtà la qualità è molto alta, quindi a discapito della resa la qualità è alta, quindi le capacità nutraceutiche che questo alimento ha in questo modo sono eccezionali, quindi un olio extravergine d'oliva di altissima qualità.
1: Il costo di un olio extravergine di oliva di alta qualità come quello di Desirée può essere significativamente più alto rispetto a un olio standard. Attualmente in Italia il prezzo medio all'origine dell'olio Evo si aggira intorno agli 8-13 euro al chilogrammo, ma per oli particolarmente pregiati può arrivare fino a 18-20 euro. In confronto gli oli Evo standard, soprattutto quelli di importazione, possono costare tra 5 e 6 euro al chilo. La differenza di prezzo è dovuta a più fattori: la resa più bassa delle olive utilizzate per oli di alta qualità, i maggiori costi di raccolta e lavorazione, le spese legate alle certificazioni necessarie per garantire produzioni biologiche o con marchi DOP.
2: Agrinet for Women.
3: Mi piace l'atmosfera che si respira quando si lavora, che è conviviale, quando vengono le persone a scaricare le olive, si fa una bruschetta, un bicchiere di vino, e mi piace il profumo dell'olio che è nell'aria del frantoio.
1: Desirée, dopo la raccolta, porta il carico direttamente in frantoio, giusto a pochi chilometri dalla sua tenuta. La seguiamo per osservare le operazioni e incontriamo Romolo Gentili, che ci racconta come le olive vengono lavorate e trasformate per completare la filiera. Tutto avviene rapidamente, entro 24 ore dalla raccolta. Le olive sono pesate, defogliate, lavate e poi inizia la frangitura, seguita dalla gramolatura, il processo necessario a distaccare l'acqua dall'olio, che avviene a una temperatura massima di 25 gradi. La cosiddetta gramolatura a freddo, essenziale per garantire la qualità dell'olio.
3: La pasta va gramolata, prima veniva fatta con le macine e poi pressate a freddo. Adesso, con questi strumenti macchinari e moderni, le gramole servono per far staccare le molecole di olio dall'acqua. Per freddo si intende che la pasta non deve superare i 27 gradi. Ci abbiamo delle sonde dentro le gramole e nei display noi vediamo sempre 23, 24, 25, perché se c'è una valvola che si rompe, che si aumenta la temperatura a 40 gradi, logicamente c'è un malfunzionamento e andiamo a agire subito su quella vasca. Però lavorare a freddo perché? Perché comunque si vanno a preservare le condizioni chimico-organolettiche dell'olio.
1: La vita del frantoio è cambiata significativamente nel tempo, soprattutto grazie all'introduzione di tecnologie innovative che hanno rivoluzionato ogni fase del processo produttivo, dalla raccolta alla trasformazione delle olive. L'automazione e l'uso di attrezzature più avanzate hanno permesso di ridurre i tempi di lavoro e di migliorare la qualità dell'olio.
3: Io ho 51 anni, da quando ho 7 anni che sono in frantoio. Prima avevamo un frantoio con le macine, le pietre, dentro a una grotta, si chiamava frantoio ipogeo, no? Perché si manteneva la temperatura anche in inverno. Prima si lavorava, ci facevano 120 quintali di oliva giorno e notte, c'erano a disposizione 6 persone di giorno.

0: giorno, 6 persone di notte. Qui c'è una ragazza e un ragazzo che sta al magazzino, la ragazza da sola, logicamente facciamo i turni, però calcola che noi facciamo di media 25 quintali all'ora. Quindi in una giornata una ragazza contro i 12, oppure diciamo due persone contro i 12, fanno 450 quintali anziché 120. Quindi lo sviluppo c'è stato, ma oltre che alla lavorazione c'è stato anche nella qualità, perché è tutto in acciaio inox, è tutto più igienicamente sanificato, mentre prima con le macine, i viscoli, l'igiene c'era meno, però per quel tempo andava bene quel modo. Ad oggi quei frantoi sono in disuso, diciamo. Quindi il progresso c'è stato e è stato utile alla qualità dell'olio.
1: Agrinet for Women, storie di sostenibilità.
2: Io ho un fortissimo legame con l'acqua, visto che sono nata in un'isola, lontano da qui, nell'isola di Cuba. In più sono cresciuta nell'acqua perché facevo poi parte della squadra nazionale di nuoto sincronizzato e poi arrivando qui mi sono subito innamorata di questo posto perché vedo l'acqua dappertutto e quindi mi sono sentita subito a casa mia. Sicuramente sono molto fortunata di questo territorio dove mi trovo, perché sicuramente il terreno di origine vulcanica, la brezza del lago creano un microclima che mi è favorevole, mi è amico.
3: Se questa terra è riuscita a conquistare Desirée, c'è un motivo potente di attrazione: la zona del lago di Bolsena. Un territorio fertile e affascinante, dove l'olio rappresenta una componente fondamentale dell'economia della provincia di Viterbo, insieme ad altre produzioni di eccellenza come nocciole, cereali, legumi, castagne, latticini, vino e ortaggi. Ce lo racconta Lucia Lancetti, referente di Confagricoltura Viterbo e Rieti, che ci guida alla scoperta dell'importanza della olivicoltura nell'economia agricola regionale.
4: Il territorio di Viterbo incide per il 20% sulla componente della produzione di olio a livello italiano e la regione Lazio è tra le 5 regioni più importanti di produzione di olio. La nostra zona è una zona altamente vocata e ha una caratteristica rispetto alle altre proprio per la sua caratteristica di vocazione e pedoclimatica. Le nostre aziende sono leggermente più grandi rispetto alla media nazionale e sono un pochino più strutturate. Tant'è vero che questo ha permesso di avere degli oli extravergini di eccellente qualità e ha permesso di costituire due DOP, di cui una la DOP Canino, nell'areale di Canino, che è la DOP più antica rispetto a tutto il territorio, è stata costituita nel 96, e la seconda DOP invece, che comprende l'altra parte del territorio della provincia di Viterbo, che è molto esteso, che si chiama DOP Tuscia, che è molto diversificata sia per quanto riguarda gli aspetti pedoclimatici che l'orografia. Le cultivar prevalente nelle due DOP in tutto il nostro areale sono la Canino, il Frantoio e il Leccino. In misura minore poi altre varietà. Queste varietà e l'orografia del territorio permette di avere degli oli molto diversi. In questa zona, la zona del lago di Bolsena, è una zona con un clima mite e temperato e con dei terreni fertilissimi. Mite e temperato perché è circondato dai molti pulsini. L'olio qua è un olio particolarmente, lasciatemi il termine, elegante, perché ha un fruttato leggero con un perfetto equilibrio tra il piccante e l'amaro, quindi è un olio delicato che può essere facilmente utilizzato su dei piatti leggeri, quindi piatti di pesce o addirittura per fare dei dolci.
3: Ma cosa vuol dire esattamente olio evo? E come ne riconosciamo la qualità? Quali sono poi gli aspetti da valutare nella scelta di un olio di ottima qualità, eccellente anche per la nostra salute?
4: L'olio evo è un olio extravergine di oliva che deve passare per essere tale ad un'analisi organolettica prioritaria e poi ad un'analisi chimica. Nell'analisi organolettica si devono andare a verificare la totale assenza di difetti dell'olio e dei pregi. I pregi che sono il fruttato, che è l'aroma dell'olio che deriva dal frutto e quindi dalla drupa dell'olio, e l'amaro e il piccante. Amaro e piccante che devono sempre esserci all'interno di un olio, perché sono i responsabili del potere antiossidante dell'olio. Più polifenoli abbiamo all'interno di un olio, più l'olio potrebbe essere considerato di eccellenza e avere un valore alimentare nutraceutico.
3: Lucia Lancetti è anche capo panel dell'olio extravergine di oliva, ovvero responsabile della certificazione che ne garantisce la qualità prima della commercializzazione, pena il declassamento a olio vergine. La differenza tra i due risiede principalmente nel grado di acidità, che per l'extravergine non deve superare lo 0,8%. Un olio con bassa acidità non solo risulta più delicato al palato, ma preserva meglio le sue proprietà nutritive, come vitamine e antiossidanti naturali.
4: Per certificare un olio EVO, extravergine di oliva, un olio vergine, e quindi per fare la sua classificazione, è fondamentale e priorità l'analisi organolettica. Questa analisi organolettica si affida ai sensi umani, ma è un metodo scientifico, quindi è normato strettamente dal Consiglio Olivicolo Internazionale, che è un organo a livello internazionale con sede a Madrid, che norma e certifica la procedura. Tutti i panel, internazionali o nazionali, che analizzano quel campione devono arrivare allo stesso risultato, quindi devono arrivare alla stessa classificazione. Questo test si chiama panel test e è sviluppato e fatto da 8-10 assaggiatori. Assaggiatori sono dei giudici sensoriali che hanno superato un test di idoneità fisiologica e poi vengono continuamente allenati. L'allenamento è fondamentale perché con gli anni i nostri sensi si possono affievolire e quindi noi dobbiamo essere continuamente in allenamento.
1: Agrinet for Women. Storie di sostenibilità.
3: Per spiegare come si assaggia l'olio, Lucia e Desiree simulano una degustazione con gli attrezzi del mestiere, immerse nel prato dell'azienda di Desiree, con il lago di Bolsena sullo sfondo. Sembra quasi di percepire insieme a loro l'aroma e il sapore.
4: L'assaggio deve essere fatto con una tecnica ben precisa e il primo strumento che utilizziamo per l'assaggio è il bicchierino. È un bicchierino di vetro normato di colore blu scuro che serve per non riconoscere il colore dell'olio e per non trarre l'assaggiatore ad inganno. Un olio verde normalmente può essere considerato più buono di un olio giallo, ma questo non è vero. Si mette un po' di olio all'interno del nostro bicchierino, copriamo con un coprioggetto, cerchiamo di scaldare ad una temperatura circa di 28 gradi per iniziare la prima vera azione, che è l'azione di olfazione.
5: Allora, subito al naso si sente un buon profumo di oliva fresca, di erba appena tagliata. Questo sicuramente è un profumo di oliva sana. Dopo arrivano, se uno va poi a andare più in profondità, arrivano proprio gli odori che poi sono tipici della nostra terra. C'è proprio un po' di carciofo, che è tipico dell'amaro, che ricorda il carciofo, l'erba appena tagliata. Questi sono i profumi proprio che nascono, che vengono più evidenti al naso in primo approccio.
4: Finita questa fase, passiamo alla seconda fase, quella di andare a distinguere le sensazioni aromatiche. Muoviamo il bicchierino, prendiamo un piccolo sorso di olio, lo spalmiamo nella bocca e poi facciamo un'operazione di strippaggio, cioè mettiamo un po' di ossigeno all'interno della cavità orale in maniera tale che le sostanze volatili ritornano sia nel naso con una retroffazione o vadano in fondo alla gola. E a questo punto riconosceremo le due caratteristiche di pregio più interessanti, che sono
5: l'amaro e il piccante, perché un olio di qualità deve essere amaro e piccante, da non confondere mai con l'acidità, che è un parametro che può essere soltanto riscontrato
4: chimicamente
5: con delle analisi precise. L'olio di qualità dovrebbe essere comunque equilibrato tra l'amaro e il piccante. In questo caso l'amaro arriva in bocca e dopo si sente il piccante, che però permane per un bel po', molto equilibrato.
3: Dopo che abbiamo con Desiree immaginato il profumo di questo straordinario olio, scopriamo qualche aspetto nutraceutico di questo alimento insieme a Gaia, la nostra assistente vocale.
6: L'olio extravergine di oliva è un vero superalimento nutraceutico, capace di nutrire e proteggere la salute come un farmaco naturale. Ricco di acidi grassi monoinsaturi, soprattutto l'acido oleico, ha effetti antinfiammatori e benefici cardiovascolari. Contiene anche polifenoli, potenti antiossidanti che rallentano l'invecchiamento cellulare e combattono le infiammazioni. È ricco di vitamina E, che protegge le cellule e sostiene la salute della pelle. L'olio extravergine di oliva contribuisce anche a mantenere il colesterolo cattivo sotto controllo, pulendo le arterie e riducendo la pressione sanguigna. È ideale per i diabetici, poiché stabilizza i livelli di zucchero nel sangue e i suoi antiossidanti proteggono le cellule dai danni ossidativi, potenzialmente prevenendo lo sviluppo di cellule tumorali. Vero e proprio principe della dieta mediterranea, è perfetto consumato a crudo per massimizzarne i benefici. Va conservato in bottiglie di vetro scuro, al riparo dalla luce. E così, un filo di olio extravergine di oliva non è solo un condimento, ma un gesto di salute.
1: Agrinet for Women. Storie di sostenibilità.
7: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mito. L'incontro costruttivo, ma restano le distanze dopo il faccia a faccia ieri fra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano Rubio.
2: Dinanzi a queste realtà.
3: È durato un'ora e mezza il colloquio a Palazzo Chigi, opportunità per cercare di sciogliere il gelo calato tra Roma e Washington dopo gli attacchi di Trump. Un primo passo verso il riavvicinamento c'è stato, ma le distanze restano. Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente, ha sintetizzato la Premier Meloni. Tanti i temi toccati, dalla crisi in Medio Oriente, il nodo di Hormuz in primis, la Libia, il Libano e la guerra in Ucraina. Sostengo la NATO, ma alcuni paesi ci hanno creato pericoli negandoci l'uso delle basi, dice l'inviato statunitense incontrando i giornalisti e lamentandosi del mancato appoggio degli alleati nella guerra in Iran. Su un eventuale ritiro di militari statunitensi dall'Europa chiarisce: su questo decide Trump. Ugo Scali, linea allo studio.
1: E il presidente Trump dice di aspettarsi una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di pace e avverte: accordo subito, colpiremo con più violenza. La risposta però finora non è arrivata. Intanto continua a salire la tensione a Hormuz, colpite due petroliere iraniane vuote nel Golfo dell'Oman che tentavano di forzare il blocco navale americano. E per la guerra in Ucraina, Trump ha annunciato ieri sera 3 giorni di tregua dal 9 all'11 maggio in occasione delle celebrazioni in Russia per la vittoria della Seconda Guerra Mondiale. Il presidente ucraino Zelensky ordina di non attaccare la Piazza Rossa durante la parata di oggi e dà il via libera a uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Ieri la visita di Papa Leone a Pompei e Napoli, terminata nella centrale piazza del Plebiscito con l'incontro con la popolazione, dove Leone ha ribadito il no alla malavita organizzata. Ascoltiamo.
2: Dinanzi a queste realtà che talvolta assumono dimensioni preoccupanti, la presenza e l'azione dello Stato è più che mai necessaria per dare sicurezza e fiducia ai cittadini e togliere spazio alla malavita organizzata. Non si spenga questa luce che avete iniziato ad accendere nel buio. Non perda il suo colore questo sogno che state realizzando per una Napoli migliore e più bella.
1: Un'ultima ora, 3 persone sono morte in un incidente avvenuto stamani a Calino di Chioggia, in provincia di Venezia, dove un furgoncino minivan con 9 persone a bordo è finito in un canale. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.
5: Buongiorno e ben ritrovati a Sul pezzo con l'autore da Marina Ferrero e da RNC. Come sempre siamo sui 107.4 per Torino Asti e aree metropolitane, 107.3 per Cuneo e area metropolitana, in streaming al sito www.rncweb.it. Quindi potete inviare un sms al 345 3233 124, oppure scrivere all'indirizzo mail diretta @rncweb.it se desiderate interagire con noi. Potete farlo per porre domande, questioni o semplicemente dire la vostra, e se ancora un tema non è stato trattato, naturalmente porteremo in diretta le vostre opinioni. Ma veniamo alla puntata di oggi. Oggi è la prima settimana del mese, dunque cronaca. Sono con noi Leonardo Manna e Giovanni Zerbi, i due giornalisti d'assalto di RNC, e per le notizie di cronaca internazionale. Ma in realtà oggi facciamo un approfondimento, cioè ci sono alcuni temi di cui sentiamo parlare molto in questi ultimi anni: il diritto internazionale, le acque territoriali e lo spazio aereo. Ecco, adesso ci colleghiamo subito con Leonardo Manna, giornalista da Roma e blogger di Parlamento News. Buongiorno Lea.
6: Buongiorno Marina, buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie per l'appellativo di assalto, ma cerchiamo di fare quello che possiamo. Certamente, magari questo appellativo magari lo possono, diciamo così, avere altri tipi di giornalisti. Noi cerchiamo di fare nel nostro piccolo. quello che possiamo con le nostre, diciamo così, fonti e con le nostre
5: risorse, chiaramente.
6: Risorse, ovvio.
5: Chiaramente. Però insomma si riesce già a fare qualcosina, no? Perché anche solo spiegare un pochino determinate dinamiche che sembrano banali, sembrano scontate, ma non lo sono per niente. Ecco, noi almeno cerchiamo di fare questo. Ecco, per esempio, le acque territoriali. Ecco, le acque territoriali è che sostanzialmente una fascia di mare costiero che si estende fino a un massimo di 12 miglia nautiche, cioè sono circa, credo, 22 chilometri dalla costa, qualcosa del genere, sì, su cui uno Stato esercita la propria piena sovranità. E quindi questa è considerata parte del territorio nazionale e si estende allo spazio aereo sovrastante, al fondo, al sottosuolo marino. Però adesso andiamo un pochino, ecco, nel merito di queste acque territoriali e ti passerei subito la parola.
6: Sì, assolutamente. Dicevi in modo molto giusto e chiaro che avvicinarsi a questi temi che sentiamo spesso citare anche nelle varie così, nei vari appelli anche delle organizzazioni, nei vari commenti ai fatti di cronaca che si succedono in questo periodo, quindi il diritto internazionale, ecco, spesso sentiamo dire ha violato il diritto internazionale, si stanno violando i temi o le norme del diritto internazionale, e quindi molto spesso sentiamo questo diritto internazionale come se fosse la panacea di tutti i mali. In realtà, poi, andando più nello specifico e semplificando molto, ecco, io voglio innanzitutto fare una premessa. Parlare di questi temi sono temi piuttosto importanti che solo esperti del settore potrebbero rendere nel complesso, no? Nel loro complesso rendere bene il punto. Noi cerchiamo però di
5: allora oggettivamente
6: di chiarire,
5: ti chiedo scusa Lea, è vero quello che dici, però per essere esautivi ci vorrebbe almeno una trasmissione che durasse 24 ore per poter spiegare tutto. Noi in un quarto d'ora, 20 minuti cerchiamo di riassumere alcuni punti principali.
6: Assolutamente. E questo fa sì che ci porta a pensare al diritto internazionale come qualcosa che noi viviamo nel nostro paese o nei paesi, ma quando, ecco, questa è la cosa principale, quando ci si avvicina alle fonti del diritto, noi sappiamo ad esempio che nei paesi, negli stati, no, c'è il diritto regolato in maniera gerarchica, quindi c'è al vertice la Costituzione, poi c'è la legge, ci sono poi gli atti, i regolamenti e infine la consuetudine. Quando ci si avvicina invece allo studio del diritto internazionale si assiste a una sorta di capovolgimento di questa piramide. Infatti nel diritto internazionale la fonte primaria è la consuetudine. Questo è importante da specificare e da fare da premessa. Perché? Perché poi, alla luce di questo, tutti gli interventi che normalmente anche la comunità, no, anche le persone normali chiedono a questo diritto internazionale, e lì poi si inserisce ovviamente questi regolamenti, no, che vengono appunto citati e che vengono richiesti. Ovviamente oggi lo studio del diritto internazionale ha raggiunto ovviamente livelli molto alti. Perché? Perché questo diritto ha tra le sue materie, le materie più varie, come dicevi tu, il mare ad esempio, i diritti umani, entrano nel diritto internazionale anche i conflitti armati, no? Le telecomunicazioni, la navigazione aerea, ad esempio, no? Lo spazio aereo. Quindi, come vediamo, nel diritto internazionale entrano tutte queste dinamiche, che spesso però sono ovviamente dettate da principi politici, quello che in quel momento lo Stato ritiene sia indispensabile per la sua sopravvivenza.
5: Ecco, però ovviamente bisogna fare solo un piccolo inciso. Ovviamente è consentito il passaggio, considerato passaggio inoffensivo, cioè un passaggio rapido e continuo senza minacciare la sicurezza. Questo è stato stabilito secondo la Convenzione di Montego Bay, l'UNCLOS, che è stata fatta qualche tempo fa, e le navi di tutti gli stati hanno questo diritto di passaggio. Quindi questo ovviamente si va ancora ad inserire, un altro tassello che si inserisce in quello che è il discorso del diritto internazionale e delle varie navi che a volte si parla, la nave ha forzato il blocco, eccetera.
6: Esatto, esatto.
5: Però se non ci sono comportamenti bellicosi, il passaggio è consentito. Ecco, questo.
6: Esatto, è consentito. Noi tuttora, no, c'è il fatto di cronaca della flottiglia, no, che tenta, ecco, di nello spazio ovviamente e entra nel conflitto arabo-israeliano, cerca di forzare questo spazio. Questo blocco navale che ovviamente Israele ha imposto per una questione di sicurezza, no, nazionale, perché ovviamente il popolo Israele è in guerra e quindi è vero che le navi possono e devono attraversare lo spazio il pezzo di mare antistante le coste dei paesi, ma solo se non ha intenzioni, come dire, bellicose, non ha intenzioni di guerra o di attacco, no? C'è da dire però che questi paesi sono in guerra e quindi qualsiasi tipo di affronto, per così dire, no, in queste acque va un po' a ledere quel diritto alla difesa che Israele ovviamente in tutti i modi

0: 12 miglia, cioè la zona economica esclusiva che arriva fino alle 200 miglia. Dopo queste 200 miglia inizia poi la zona delle acque internazionali.
1: Esatto. Ecco, quindi... Però anche qui le acque internazionali di fatto non sono gestite e gestibili da un ente, come dire, superiore, no?
0: È vero.
1: Ecco, quindi qualcuno potrebbe dire in quelle acque tutti possono fare quello che vogliono, no? Qui entra in gioco, ripeto, ancora una volta il diritto internazionale e una consuetudine. Perché? Perché le norme e anche è vero che si parla di consuetudine nel diritto internazionale, ma sono molto importanti i trattati che i vari stati fanno fra loro e che si impegnano a rispettare.
0: Ecco, ovviamente su questo punto vi invito a seguirci nei prossimi mesi, perché parleremo proprio dei trattati. Giusto,
1: esatto.
0: Dea?
1: Esatto,
0: perché
1: sì.
0: Abbiamo pensato anche di preparare questa parte dei trattati, perché molte persone, non è che tutti si mettono a studiare la storia, i trattati, eccetera, però ci sono delle motivazioni che nascono da trattati, da accordi siglati nel corso anche dei secoli. Ecco.
1: Esatto. Sì, esatto. E quindi i paesi che si impegnano a rispettare questi trattati ovviamente sono i paesi che ovviamente cercano di dare un seguito a questo diritto internazionale. Con la guerra, con le guerre, ma questo in generale non solo nel conflitto arabo-israeliano, tra Israele e Palestina, anche qui ci sarebbe tutta una storia da fare, perché la Palestina non è uno Stato e quindi non viene riconosciuto come un interlocutore, come dire, dal punto di vista del diritto internazionale. Quindi anche qui c'è tutta uno studio e un discorso, no, da fare, un impegno da prendere da parte dei vari paesi. Ecco perché non si arriva e non si è arrivati purtroppo ancora a una definizione di questo conflitto, proprio perché non ci può essere una definizione giuridica, no, tra uno Stato che è quello di quello israeliano e una non una confederazione, ma comunque un popolo che risiede su un territorio ma che tuttora non ha ancora giuridicamente la forma di Stato. Anche qui molto difficile ovviamente da dipanare questa matassa così imbrogliata.
0: Un po' per volta noi la dipaneremo. Ci dobbiamo fermare. Grazie a Leonarda Manna, giornalista freelance da Roma e blogger di Parlamento News. Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi.
0: E adesso Jack Johnson, Rodeo Clowns.

0: Buongiorno e ben ritrovati. Adesso siamo in compagnia di Giovanni Zerbi, giornalista da Milano, che lui ci fa i quadri, ci fa le panoramiche. Senti Giovanni, io adesso introduco un attimo il tema. Noi adesso parleremo un pochino di diritto internazionale, ma prima di parlare di diritto internazionale, ecco, vorrei dire questo: lo spazio aereo è quella porzione di atmosfera che sovrasta il territorio e le acque territoriali di uno Stato, regolamentata da norme internazionali, ICAO, per garantire la sicurezza del volo. È suddiviso verticalmente in superiore fino a circa 6.000 metri e inferiore ovviamente dal suolo a 195 floating, che sono credo sia uno spazio aereo quello dove volano, per capirci, i biposto, i quadriposto. Quindi abbiamo in Italia la gestione da parte dell'ENAV ed è divisa in FIR a Milano, Roma e Brindisi. FIR, Flight Information Region, cioè uno spazio aereo non controllato, CTR Control Zone, spazio controllato, quello degli aeroporti, e ATZ, Aerodrome Traffic Zone, la zona di traffico aeroportuale che protegge decolli e atterraggi, il Terminal Control Area e il Control Area, regioni di controllo che separano il traffico, incluse le aerovie. Spazio, ecco le classi di spazio aereo, la classe A, sono poi c'è le classi C e D e G, eccetera. Regole di transito, spazi aerei controllati, ci sono gli slot che hanno precedenze e a seconda del tipo di volo. Ecco, ma adesso tutto questo, adesso abbiamo prima parlato di acque internazionali, spazio aereo, però ecco il diritto internazionale come si intreccia con questi due aspetti? Ti giriamo la domanda.
1: Allora, intanto ciao Marina, buongiorno chi ascolta, e ti ringrazio anch'io per come ci hai definito prima me, Renata, giornalisti d'assalto.
0: Eh sì, eh.
1: Grande complimento anche per quello che facciamo nel nostro piccolo, ma grazie mille con me. Dunque, diritto internazionale, ci siamo tornati, da un po' che lo stiamo trattando. Bisogna stare attenti, è quasi come se fosse un grandissimo problema di grande diritto, un problema tecnico di grandi intenditori, di chi è specializzato, di chi lavora nel campo, quindi sono in pochi che capiscono e sono informati su questo, della serie solo quattro gatti, come per dire sono i potenti che si interessano e conoscono il diritto internazionale e quindi gli stati sono alleati, non sono alleati, ma viene capito da pochi, e c'è questa decadenza del diritto internazionale per colpa di questi grandi politici e dei potenti. Ecco, ho fatto questa piccola introduzione per dire che si potrebbe mettere invece la cosa proprio al contrario, cioè che il diritto internazionale in realtà comincia a non essere più qualcosa che interessa la gente comune, e quindi è proprio per questo che ci sono dei grandi politici che se ne interessano di meno per far piacere al loro elettorato. È un dibattito che c'è sui giornali da parecchi mesi. Faccio un esempio pratico. Qualcuno conosce per caso cosa stanno facendo adesso le Nazioni Unite? Si sente qualcosa che fanno le Nazioni Unite negli ultimi mesi? Non se ne parla più.
0: No.
1: Le Nazioni Unite sono un'istituzione sovranazionale che proprio si occupa del diritto internazionale. Non viene più seguita, non si sente più niente, come. Però, appunto, prima di iniziare con alcuni esempi, cerco di fare una piccola differenza per cercare di capire bene qual è il contenuto di base del diritto internazionale. C'è una differenza tra il diritto, quello che deve essere osservato dentro una nazione, e quello che invece porta il nome di diritto internazionale. È meglio ricordarlo sempre. Il diritto internazionale ha una caratteristica particolare: è un diritto che non ha capacità di sanzioni. Lo spiego in maniera più semplice. Se si abita in una nazione, si è davanti alle leggi. Se non si rispetta una di queste leggi, esiste un organo giudiziario, dei giudici, che possono assegnare una multa oppure una pena, che sia civile o penale, e quindi si può finire in carcere anche per una pena, se è molto pesante. con il diritto internazionale ci sono delle leggi, degli accordi che sono stati presi tra varie nazioni, ma se una di queste leggi o regole non viene rispettata da uno Stato oppure dal Premier di uno di questo Stato, cioè il capo di un governo, non esiste un ente che dà una multa oppure mette lo Stato o il Premier in galera. Questa è la grossa differenza. Cioè il diritto internazionale non ha un ente che può possedere solo uno Stato. Non so se sono riuscito a essere chiaro nella grossa differenza tra i due tipi di diritto.
0: Sì, assolutamente. Assolutamente. È importante queste differenze, anche se credo che poi alla fine, quando ascolti la notizia, ti viene il dubbio, no? Perché poi si vanno ad inserire un sacco di altre questioni, come si diceva prima, poi ci sono anche i trattati che hanno posto delle
1: per esempio esiste la Corte internazionale, esistono le Nazioni Unite, dove c'è stato prima, esiste la Corte dell'Aia, emettono delle sentenze, però poi non si può entrare in uno Stato e mettere in galera il capo di un governo, si farebbe un'invasione facendo così. Faccio due esempi: Benjamin Netanyahu, premier israeliano, e Vladimir Putin sono considerati criminali per quello che hanno fatto nel loro governo negli ultimi anni, ma nessuno può entrare nel loro Stato, arrestarli e metterli in galera. E questa è la grossa differenza tra il diritto internazionale e il diritto che invece viene osservato in una nazione. No, perché spesso, a volte, questa differenza può sfuggire, cioè non si capisce bene, si pensa, siccome c'è il diritto, c'è qualcuno che ti può prendere, ti può mettere in galera. No, è molto diverso questo. Ora, cosa succede quindi? Che se un premier o un governo, chiamiamolo un governo, viene condannato da una corte perché non vengono rispettati i principi dei diritti internazionali, entra in gioco non una corte, ma entra in gioco quella che si chiama in gergo la diplomazia. Cioè la diplomazia, gli accordi che vengono fatti fra vari stati, che dicono: no, un attimo, avendo fatto questo possiamo mettere dei dazi, impedire dei commerci, ci sono infinite soluzioni, cioè per cercare di fermare l'attività di questo governo. Ma diventa una piena attività diplomatica, è questo che succede quando succede un caso del genere. Ora, si capisce che quindi nel diritto internazionale la diplomazia è quella che è in primo piano. Ogni tipo di provvedimento che viene preso dopo che è stata presa una decisione sono i diplomatici che devono trattare tra loro e decidere che cosa fare. Ora,
0: ecco, ma scusa un attimo, sorge spontanea la domanda, però in quello che è il, come dire, il diritto internazionale, il privato cittadino, no, l'agente comune, comunque, ecco, non, io credo che ci siano pochissime persone che realmente lo conoscano, chi ha studiato giurisprudenza, chi è addetto al settore, però normalmente non è che uno prima di fare una cosa si interessa del diritto internazionale, ecco, quindi quando fai queste cose ma non conosci il diritto internazionale, quindi le leggi che regolamentano certi comportamenti, ecco, stiamo parlando ovviamente di quello pubblico, no? Non di quello privato, e ecco, ovviamente vai incontro comunque a delle, come dire, a delle accuse, a delle punizioni, giusto? Quando sbagli,
1: ritorniamo all'esempio di cui parlavate prima tu e Leonardo prima. I ragazzi di Tortillas è quello che hanno fatto qualche giorno fa. Io cerco di fare un esempio molto semplice per riuscire a capire. Per esempio, nella piazza più grande che è vicino a casa mia, sotto casa mia, specialmente la mattina, c'è un macello con le macchine, c'è un traffico domiciliare. Io a questo punto dico: vado io a fare il vigile, così credo io vado a creare un po' di ordine. Faccio rispettare delle regole, così ci metto un po' di ordine in quella piazza. Se lo facessi, siccome vivo in una nazione, verrei arrestato subito, verrebbero dei vigili urbani dicendo: tu non sei un pubblico ufficiale, non puoi fare una cosa del genere. Paragone: se invece avessi una piazza sotto casa mia che non è terreno italiano ma è un terreno internazionale e quindi ci passano le macchine di tutto il mondo, ecco, io in questo caso per regola posso essere libero di andarci e fare quello che voglio. Quindi ritorno ad esempio di quello che hanno fatto quelli di Flotilla, cosa è successo nella striscia di Gaza. Loro si sono mossi in acque internazionali, quindi erano liberi di muoversi, però sono stati davanti a un problema che è in mano alla diplomazia di due stati che sono in guerra da anni, la diplomazia di Israele e la diplomazia della Palestina. Tra l'altro, come diceva molto bene prima Leonardo, la Palestina non è riconosciuta come Stato ancora,
0: sì,
1: per dei motivi ben, ben precisi. Ora, qui si sta, quello che ho detto all'inizio, si sta cominciando a entrare un po' in confusione. Sono dei privati cittadini che vanno a fare un'impresa che normalmente è trattata dai, dai grandi diplomatici, e questo che crea dei dubbi. Faccio un esempio più, più pratico. Lo scorso 25 aprile, la festa della liberazione, io ero in un corteo qua a Milano, avevo di fianco tantissime persone che avevano la bandiera palestinese. Io, da fermato uno, ho detto: ma scusami, cosa c'entra quello che succede in Palestina, la bandiera palestinese, con quello che stiamo festeggiando oggi, celebrando la liberazione dell'occupazione nazista in Italia? Questo ragazzo mi ha risposto: chi festeggia la liberazione dei nazisti, ha segnato la frase, deve lottare per la liberazione della Palestina dagli israeliani. Allora gli ho fatto un'altra domanda: ma scusami, se ci fosse qua uno che invece sta celebrando la festa oggi della liberazione in Italia e non è d'accordo su quello che tu hai detto, cioè sul condannare in questa maniera gli israeliani? Questo si è arrabbiato subito, ha detto: lui non ha capito niente, non si meriterebbe di fare la festa di oggi della liberazione italiana. Non so se hai capito perché ho riportato questo esempio. Si vanno a confondere due cose che non c'entrano niente.
0: Quello che è lo scopo, no, di questa puntata è proprio di questo, di fare chiarezza, perché poi il diritto internazionale, se non mi sbaglio, cambia a seconda dello stato di pace o dello stato di guerra di un paese, perché ci sono comunque delle clausole ben precise che sono siglate nei, nei vari trattati, no?
1: Certo, ma quello che colpisce è che trovi tante persone, scusate, oggi si festeggia la liberazione dell'Italia dai nazisti. La causa della Palestina può essere al tuo cuore, ma non viene a manifestarla oggi.
0: No, allora
1: bisogna essere d'accordo su questo, perché su questo si mettono insieme problemi che non c'entrano niente. Com'è.
0: Però è la tendenza purtroppo degli ultimi anni di mettere insieme molte cose come un affastellamento di cose, come se fossero tutte con un denominatore comune. Probabilmente c'è un denominatore comune, ma non possono essere identificate delle ricorrenze, delle commemorazioni con altre situazioni che ancora devono essere ovviamente definite.
1: Ecco, l'hai detto molto bene, cioè è questo stato di confusione, è quello che va a confondere molto il concetto di diritto internazionale, perché si vanno a mettere insieme problemi. Insomma, passo al secondo esempio, insomma, sono per la tutti.
0: Ecco, io adesso ti devo stoppare, sarebbe interessantissimo il secondo esempio, ma ci dobbiamo fermare, Giovanni. Però il secondo esempio
1: prossimamente, poi lo affrontiamo prossimamente.
0: Sicuramente riparliamo di questo tema, perché andremo avanti un po' con diritto internazionale, con i trattati, quindi torneremo a parlare di diritto internazionale. Grazie a Giovanni Zerbi, giornalista di Milano, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a Marina, buongiorno.
0: L'appuntamento di oggi termina qui. Sul pezzo con l'autore tornerà la prossima settimana, stessa ora, stesse frequenze, RNC, diretta 107.4 per Torino Asti area metropolitana e 107.3 per Cuneo e area metropolitana, in streaming al sito www.rncweb.it. Ancora la replica sabato alle 9. Infine i podcast che trovate al blog www.sulpezzoconlautore.blogspot.com, sulla pagina YouTube di Marina Ferrero e su Instagram come Tanto Mondo. Grazie a tutti coloro i quali hanno partecipato alla realizzazione del programma, a tutti gli ascoltatori e al nostro regista Federico. State sul pezzo.
2: RNC ha presentato Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.

0: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
1: Cosa volevi da me? Una mano, un polmone, il mio stomaco, un fiore, la vita che mi davi.

RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Gesù è risorto, la vita è esplosa. Ora tocca a noi, insieme con Lui, portare avanti l'opera del Padre, far felici gli altri. Per questo va in onda Cominciò Così, rilettura degli Atti degli Apostoli di Padre Giovanni Giorgianni, il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. La vittoria dell'Armata Rossa sui nazisti, esempio per i militari russi impegnati in Ucraina. Dirlo il presidente russo Putin nel suo discorso alle celebrazioni della giornata della vittoria sulla Piazza Rossa di Mosca. La parata del 9 maggio però si svolge sottotono. Non sono stati fatti sfilare carri armati e pezzi di artiglieria pesante per timore di attacchi dall'Ucraina. Nonostante la tregua di 3 giorni confermata ieri dal presidente americano Trump e la promessa di Kiev di rispettarla. In attesa della risposta iraniana alla proposta di accordo formulata dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto, sale la tensione nello stretto di Hormuz, dove le forze statunitensi hanno attaccato 2 petrolieri battenti bandiera iraniana che tentavano di violare il blocco americano. Teheran ha risposto sequestrando una petroliera, accusandola di ostacolare le esportazioni. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi accusa Washington di scegliere avventure militari sconsiderate ogni volta che emerge una possibile soluzione diplomatica. Incontro costruttivo, ma restano le distanze dopo il faccia a faccia ieri tra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano Rubio.
1: È durato 1 ora e mezza il colloquio a Palazzo Chigi, opportunità per cercare di sciogliere il gelo calato tra Roma e Washington dopo gli attacchi di Trump. Un primo passo verso il riavvicinamento c'è stato, ma le distanze restano. Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente, ha sintetizzato la Premier Meloni. Tanti i temi toccati, dalla crisi in Medio Oriente, il nodo di Hormuz in primis, la Libia, il Libano e la guerra in Ucraina. Sostengo la NATO, ma alcuni paesi ci hanno creato pericoli negandoci l'uso delle basi, dice l'inviato statunitense incontrando i giornalisti e lamentandosi del mancato appoggio degli alleati nella guerra in Iran. Su un eventuale ritiro di militari statunitensi dall'Europa chiarisce: su questo decide Trump. Ugo Scali, linea allo studio.
0: Ennesima morte sul lavoro è accaduto nella serata di ieri nel Vibonese, nel cantiere del depuratore consortile dell'Angiatola. A perdere la vita un operaio di 53 anni di Reggio Calabria, una gru si è ribaltata schiacciandolo. Sono in corso le indagini per accertare eventuali responsabilità. In Sicilia un ragazzo di 16 anni ha ucciso la notte scorsa un uomo di 51 a Palermo e accaduto al villaggio Santa Rosalia nell'abitazione della vittima. Il giovane ha colpito alla testa la vittima con un oggetto contundente. Il ragazzo si è poi costituito in questura. Sul caso indaga la squadra mobile coordinata dalla procura dei minorenni. E 3 persone sono morte questa mattina in località Calino, lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia, in provincia di Venezia, in un incidente stradale. Un furgoncino minivan si è ribaltato all'interno di un canale con 8 persone a bordo. 6 persone sono riuscite ad uscire autonomamente dal mezzo. Sul posto stanno operando le squadre dei vigili del fuoco. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Mosaico è il nome di un'associazione ONLUS fondata a Chiavari in Liguria nel 1985 per dare una risposta alle necessità della popolazione affetta da disturbi mentali.
3: L'associazione Mosaico è nata nel 1985 in seguito alla legge Basaglia del 79 sulla chiusura graduale dei manicomi, e il Mosaico nasce quindi nell'85 come struttura intermedia, cioè una struttura dove non c'è chiaramente la possibilità della residenzialità, ma c'è la possibilità di essere all'interno di un centro diurno dove vengono svolte delle attività che promuovono proprio la socializzazione e che potenziano quelle che sono le risorse residue delle persone che hanno delle fragilità.
2: Margherita Di Pietro è l'attuale direttrice dell'associazione, oltre ad essere una psicologa che opera all'interno del centro di riabilitazione e risocializzazione. Ospita pazienti provenienti da diverse località. In occasione dei 40 anni dell'associazione è stato realizzato un cortometraggio.
3: In scena abbiamo portato uno sketch che abbiamo trasformato in una piccola commedia a 2 atti del grande Gigi Proietti. All'inizio ci siamo dovuti impegnare tanto, ma poi i ragazzi hanno imparato le loro battute a memoria, le hanno fatto loro, le hanno stravolte, e questo è stato bellissimo.
4: E beh, bella roba!
2: Interpreti del lavoro sono stati gli ospiti della struttura, Andrea, Antonio, Pier Giorgio, Laura ed Enrica, che hanno impersonato i protagonisti del racconto.
5: Io ero Fulgenzio Lapide,
4: Imprenditore di pompe funebri.
5: Ero l'ingegnere quelle pompe funebri.
6: Cose mi diverto a fare, mi piacciono tantissimo. Ci vuole un po' di impegno, un po' di pazienza, ci vuole anche la volontà. Se c'è la volontà riesci, se no no.
2: Gli obiettivi di Mosaico sono favorire la risocializzazione del malato psichico tramite attività di carattere educativo, artistico, manuale e ludico. Il primo risultato di questa esperienza è la possibilità offerta ai soggetti psichicamente deboli di poter rimanere sul territorio usufruendo di un contesto comunicativo e relazionale protetto.
3: Questo quindi permette il recupero intanto di una dignità, di una capacità di sviluppare anche l'autonomia e quindi un innalzamento dell'autostima, e nel frattempo concede alle famiglie uno spazio di sollievo.
2: I benefici di questo servizio non si limitano ai soli ospiti, ma si estendono a tutti coloro che entrano in contatto con questa realtà, come ci racconta l'assistente spirituale dell'ente, Don Enrico Bacigalupo.
7: Il Mosaico ci ha insegnato due cose: l'attenzione alla persona, non soltanto al suo bisogno, alla sua difficoltà, ma la totalità della sua persona, e l'importanza della relazione. Ciò che guarisce, certamente sono interventi specialistici, ma nei nostri disagi, nelle nostre fatiche, nelle nostre difficoltà, ciò che guarisce è una relazione. E questo il Mosaico, trovando anche forme comunicative le più diverse, ce lo ha insegnato e ce lo insegna.
2: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
8: RNC.
9: RNC.
8: La tua radio.
9: La tua radio.
10: La tua radio.
11: La tua radio.
12: La tua radio.

0: WNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: If everybody in the world loved everybody in the world, what a glorious world.

0: vita.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC a Cuneo e provincia sui 107 e 300.
1: Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni

Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E non

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambaraba Cici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La nostra causa è giusta, la vittoria sarà sempre dalla nostra parte, lo ha affermato il presidente russo Putin nel discorso del giorno della vittoria, che celebra la vittoria delle truppe russe nella seconda guerra mondiale. La cerimonia si svolge sulla Piazza Rossa di Mosca. La parata però si è svolta sottotono, non sono stati fatti sfilare carri armati e pezzi di artiglieria pesante per il timore di attacchi dall'Ucraina. Nonostante la tregua di 3 giorni confermata ieri dal presidente americano Trump e la promessa di Kiev di rispettarla. Il 9 maggio è il giorno di festa per tutti i cittadini, le cittadine e i cittadini europei. La memoria dei padri fondatori ci richiama ai valori di libertà, democrazia e indipendenza su cui vollero fondare un percorso virtuoso verso l'unificazione dell'Europa. E quanto afferma il presidente della Repubblica Mattarella in occasione della festa dell'Europa, sottolineando che l'Unione Europea oggi è protagonista di un ordine internazionale equo ed è illusorio superare sfide europee senza condivisione. Ennesima morte sul lavoro. Un operaio di 23 anni di nazionalità seleganese ha perso la vita oggi a Paola, in provincia di Cosenza, mentre era impegnato in lavori di allestimento in una struttura balneare. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato travolto dal cedimento di una colonna in cemento utilizzata per l'allestimento delle docce. Si tratta della seconda vittima sul lavoro in poche ore in Calabria. Nella serata di ieri, nel Vibonese, un operaio di 53 anni è morto nel ribaltamento di una gru sulla quale stava lavorando nel cantiere del depuratore consortile dell'Angiotalo. Un furgoncino che trasportava lavoratori stranieri è finito in un canale all'alba a Chioggia, nel Veneziano. 3 di loro sono rimasti intrappolati e sono morti, mentre altri 6 a bordo sono riusciti a mettersi in salvo. L'incidente è avvenuto in località Calino, lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Il 9 maggio 1978 l'assassinio di Aldo Moro dopo un sequestro durato 55 giorni. Il cadavere del presidente della DC venne ritrovato nel portabagagli di una Renault rossa che le Brigate Rosse avevano parcheggiato in via Caetani. Si conclude così la più fosca vicenda della Prima Repubblica, iniziata il 16 marzo con il rapimento dello statista e la strage di via Fani. Oggi è la giornata in cui si ricordano tutte le vittime di stragi e terrorismo. A Palermo, omicidio nel villaggio Santa Rosalia. Un ragazzo di 16 anni la notte scorsa ha ucciso un uomo che, secondo le prime notizie, sarebbe un 51enne. Il delitto è avvenuto nell'abitazione della vittima. Il giovane poi si è costituito in questura intorno a mezzanotte. Il ragazzo ha raccontato di essersi difeso dalle avance dell'uomo. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: Can you feel?

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare, cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero, ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC in blu.

0: Buongiorno da Antonella Mitola. Mosca celebra in tono minore la giornata della vittoria nella seconda guerra mondiale nella capitale. Niente sfilata di carri armati per il timore di raid ucraini, nonostante la tregua di 3 giorni confermata ieri dal presidente americano Trump e la promessa di Kiev di rispettarla. L'accordo prevede anche uno scambio di 1000 prigionieri per parte. E il presidente americano Trump dice di aspettarsi una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace e avverte: l'accordo subito, colpiremo con più violenza. La risposta però finora non è ancora arrivata. Intanto continua a salire la tensione. Hormuz, colpite 2 petroliere iraniane vuote nel Golfo dell'Oman che tentavano di forzare il blocco navale americano. Ennesima morte sul lavoro. Un operaio di 23 anni di nazionalità senegalese ha perso la vita oggi a Paola, in provincia di Cosenza, mentre era impegnato in lavori di allestimento di una struttura balneare. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato travolto dal cedimento di una colonna in cemento utilizzata per allestire le docce. Si tratta della seconda vittima in poche ore in Calabria. Nella serata di ieri nel Vibonese, un operaio di 53 anni è morto nel ribaltamento di una gru sulla quale stava lavorando nel cantiere di un depuratore consortile a Francavilla Angitola. Le autorità spagnole hanno identificato una donna residente in Catalogna entrata in contatto con una cittadina olandese che aveva viaggiato a bordo della nave da crociera colpita dal focolaio di antivirus, morta dopo aver tentato di imbarcarsi su un volo diretto da Johannesburg verso i Paesi Bassi. La passeggera spagnola non era stata individuata nel primo tracciamento perché aveva cambiato posto sull'aereo. La nave da crociera è diretta verso le Isole Canarie, dove è prevista l'evacuazione dei passeggeri. 3 persone sono morte in un incidente avvenuto stamani lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia, in provincia di Venezia, dove un furgoncino, un minivan con 9 persone a bordo, è finito in un canale. 6 passeggeri sono riusciti ad uscire autonomamente dal mezzo prima dell'arrivo dei soccorsi. 3 invece sono deceduti. Tutti i passeggeri erano lavoratori stranieri. Oggi è la giornata che ricorda le vittime del terrorismo e delle stragi, celebrazione al Senato. La giornata cade nella ricorrenza del ritrovamento del corpo di Aldo Moro, il presidente della Democrazia Cristiana, ucciso dalle Brigate Rosse il 9 maggio 1978, dopo 50 giorni di sequestro, e la strage di Via Fani che costò la vita a 5 uomini della scorta. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: radio invita te,
1: la radio invita te,
2: la radio invita voi che ci ascoltate,
1: vecchi amici.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: E anche oggi con un cordiale saluto, col benvenuto per l'ascolto di questo programma. E abbiamo in serbo tante canzoni e anche un po' di musica del tempo passato. Un cordiale saluto e benvenuto anche oggi all'ascolto di questo nostro programma con musiche scelte, cercate anche perché no, selezionate da Aldo. Un gentile ascoltatore da Cuneo, il signor Bruno, dice che ama molto ascoltare dei brani musicali di orchestra e coro. Abbiamo scelto questo brano di Rodgers e Hart. Norman Luboff, con la sua spettacolare orchestra e coro, vuole aprire la trasmissione di oggi. Falling in love with love, cadendo e essendo innamorati con amore però. E con questo brano voglio aprire la puntata di oggi e augurare a tutti buon ascolto e benvenuti al nostro programma.

Questa incisione è avvenuta nel mese di gennaio del 1962 a Londra. Sono occorsi 100 orchestrali e 92 coristi, o forse meglio al rovescio, 100 coristi e 92 orchestrali per questa incisione, con almeno 24 microfoni e una sala tutta speciale per incidere un brano di questa fattura, che ho usato per aprire la trasmissione di oggi e per assecondare anche la richiesta della signora Bruno, che vuole dei brani orchestrali con coro. Ma non ci fermeremo qui, anche nel corso dei prossimi programmi cercheremo di aprirli in questa maniera. Sergio Endrigo ha inciso nel 1975 una canzone dal titolo Aria di Neve, una canzone che va bene anche per noi, che va bene ascoltare, perché un ascoltatore mi dice si è un po' dimenticato di Sergio Endrigo. Con questa canzone proprio no.

uno dei primi cantautori, in un certo modo anche abbastanza impegnati, Sergio Endrigo in composizione e Sergio Endrigo in voce per questo brano che abbiamo usato come prima canzone nel corso del programma, perché la prima canzone che abbiamo messo in onda non era una canzone, ma un brano praticamente solo suonato, anche se c'era l'accompagnamento del coro. Sergio Endrigo, Aria di neve. Vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC, un programma in compagnia di Aldo che viene messo in onda tutti i giorni e viene anche replicato, quindi due volte al giorno. Ho parlato con una gentile ascoltatrice che ascolta Radio RNC, però il brano non è di mia competenza, è di competenza di qualche altro programma. Allora con la gentile ascoltatrice abbiamo deciso di ripiegare su Fratello Sole e Sorella Luna. Ortolani e Benjamin hanno composto questo brano. Ascoltiamo questo brano tratto dal film, è un film con la regia di Zeffirelli, un film che ha avuto tanto successo e che noi vogliamo ascoltare per proseguire questo nostro programma di oggi.

orchestra diretta dal maestro Rizzo Ortolani in forma solamente orchestrale, ho messo in onda questo brano dal titolo Fratello Sole e Sorella Luna. Magari in qualche altra trasmissione metteremo in onda anche questo brano con la voce di Catina Ranieri. Per oggi siamo rimasti al brano solamente suonato da questa gran bella orchestra che ci ha ricordato un gran altrettanto magnifico film. Uno ha bisogno dell'altro è una incisione del 1974. Calabrese, Robiani e Marino hanno composto questo brano che ascoltiamo dalla voce di Anna Identici.

La voce di Anna identici per questa interpretazione, uno ha bisogno dell'altro, e mentre percorreva i solchi questo disco che rivelava questa canzone a Radio RNC, ho pensato, anch'io qui ho un microfono davanti, tutte le apparecchiature per mettere in onda le canzoni, le musiche, per mettere in onda anche la voce di Aldo. E poi d'altra parte ci vogliono delle apparecchiature che facciano il contrario, quindi che captino le onde e che le riproducano. Uno ha bisogno dell'altro, interprete di questo brano, Anna Identici. E così come Tony Cucchiara, che ha composto un'altra canzone, Quando l'amore muore. Tony Cucchiara in composizione, Tony Cucchiara anche in voce. È una incisione che risale al 1974.

Radio NNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 61 03. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. Che prima dello stacchetto avevo messo in onda Quando l'amore muore con Tony Cucchiara. Lo stacchetto è finito e dobbiamo riprendere la seconda parte, posso dire così, della trasmissione, che abbiamo passato di poco la metà del tempo qui a Radio RNC. Programma Ogni finestra una canzone, che va in onda tutti i giorni, in mattino alle 6 e poi in replica. Danzi e Galdieri hanno composto una canzone che ha avuto molto successo, il titolo Ma l'amore no. Nel 1980 Gigliola Cinquetti ha voluto inserire anche lei in un suo long play questa canzone, Ma l'amore no.

Abbiamo ascoltato la voce di Gigliola Cinquetti dal 1980, almeno come incisione per questo long play. L'abbiamo ascoltata in una canzone di Danzi e Galdieri, il titolo Ma l'amore no. Questo titolo ha avuto molto successo anche nel tempo passato e questa canzone l'abbiamo messa in onda anche recentemente con incisione ancora grammofonica. Spotti ha composto una canzone dal titolo Brivido Blu. Interprete di questo brano è Tony Dallara.

Questo brano è stato composto da Spotti ed eseguito anche, come per questa versione, da Tony Dallara. Abbiamo ascoltato Brivido Blu. Voglio mettere in onda adesso qui a Radio RNC una canzone dal titolo Spring, Summer, Winter and Fall. Primavera, estate, inverno e tutto. Possiamo ascoltare questa canzone per una incisione che ci ha dato dal 1986 la voce di Milva. Questo brano è stato composto da Vangelis e Francis.

Molto intensa questa interpretazione da Milburn, così come portava l'armonia e lo sviluppo della canzone stessa. La composizione era di Vangelis e Francis per questo brano dal titolo Spring, Summer, Winter and Fall. La voce che abbiamo ascoltata era quella di Milva. Ci approssimiamo al termine della trasmissione, ma non ne abbiamo ancora un po' di tempo, e possiamo risalire indietro al 1967. Pino Donaggio con orchestra e coro diretti da Giampiero Reverberi. Pino Donaggio in voce e in composizione dal 1967. Calma, ragazzo, sono delle frasi che bisogna dire parecchie volte, soprattutto per coloro che hanno da fare con molti giovani. C'era un proverbio che diceva: è un bel guaio dire a un bambino stai fermo e a un vecchio muoviti, ma noi ci sbrighiamo a mettere anche questa incisione.

Abbiamo ascoltato Calma ragazzo con la voce di Pino Donaggio dal 1967. La Felicidad la ascoltiamo adesso con questa interpretazione.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: A tutti la speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Con la radio e con Luis Alberto del Paragna, dal 1968 abbiamo ascoltato la felicità che ci ha portato alla sigla finale. E sulla sigla finale Aldo vi saluta, vi dà appuntamento alle prossime trasmissioni. Vi ricordo che Aldo è a Radio RNC tutti i giorni.
5: In blu, la radio con tante radio dentro.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Parata in tono minore a Mosca per la vittoria russa nella seconda guerra mondiale, confermati 3 giorni di tregua. Gli Stati Uniti aspettano una risposta dall'Iran sull'ultima proposta di accordo di pace, Teheran però ancora non ha dato una risposta. Giornata in memoria delle vittime del terrorismo. Il presidente Mattarella stamattina ha deposto una corona di fiori dove nel 78 fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro, vittima delle Brigate Rosse. C'è anche un medico italiano a bordo della nave su cui è scoppiato il focolaio di antivirus. Non prima di lunedì i passeggeri sbarcheranno alle Canarie. Buongiorno da Antonella Mitola. Parata in tono minore a Mosca questa mattina per la vittoria russa nella seconda guerra mondiale, confermati 3 giorni di tregua. L'Ucraina però denuncia ancora raid nel paese. Sentiamo Marco Burini.
3: Il cessate il fuoco di 3 giorni tra Russia e Ucraina per la giornata della vittoria dell'Unione Sovietica sui nazifascisti è stato annunciato da Trump, aggiungendo che Mosca e Kiev si scambieranno 1000 prigionieri a testa. Il conflitto russo-ucraino è la cosa peggiore della seconda guerra mondiale in termini di vite umane, con 25.000 giovani soldati uccisi al mese. È una follia, ha detto il boss della Casa Bianca, che si augura un'estensione significativa della tregua. Ma non ci sono i presupposti. Lui stesso troppo spesso ha retto il gioco di Putin, il quale stamattina, nella tradizionale parata sulla Piazza Rossa, ha detto che la grande impresa dell'Armata Rossa nella Seconda Guerra Mondiale ispira i soldati impegnati oggi nell'operazione militare speciale, come insiste a chiamare l'aggressione dell'Ucraina da lui voluta. È stata una parata in tono minore, senza mezzi corazzati. I maxi schermi della piazza mostravano le imprese dei soldati russi, ma ne sono stati uccisi o feriti centinaia di migliaia in Ucraina. Molte perdite anche per Kiev, ma chi paga di più sono le popolazioni. Marco Burini di Nello Studio.
2: E Washington aspetta una risposta dall'Iran sull'ultima proposta di accordo di pace, però Teheran ancora non risponde. Sentiamo Maurizio Dischino.
4: Dovrei ricevere una risposta dall'Iran presumibilmente questa notte, vedremo come andrà. Ieri sera a Washington, lasciando la Casa Bianca, il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che si aspetta a breve una risposta da Teheran alla sua ultima proposta per porre fine al conflitto nell'area del Golfo Persico, conflitto innescato il 28 febbraio scorso con attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Il ministro iraniano degli esteri Abbas Araghchi ha espresso dubbi sulle reali intenzioni di Washington di siglare un accordo di pace con l'Iran. Le recenti provocazioni delle forze statunitensi nel Golfo Persico e le loro numerose azioni volte a violare il cessate il fuoco hanno alimentato i sospetti riguardo alle intenzioni e alla serietà della parte americana nel processo diplomatico, ha dichiarato Araghchi, facendo implicito riferimento alle 2 petroliere iraniane colpite dalle forze statunitensi nel Golfo di Oman. Maurizio Dischino, linea allo studio.
2: E la guerra nel Golfo Persico costerà quest'anno a famiglie di imprese italiane 29 miliardi in più di spesa energetica, lo evidenzia il centro studi della CGA, l'Associazione Artigiani di Mestre. Sentiamo Andrea Domaschio.
5: L'aumento più consistente, pari a 13,6 miliardi, sarà quello di benzina e diesel, oltre il 20% in più rispetto all'anno scorso. Prezzi più cari di oltre 10 miliardi per l'energia elettrica e di almeno 5 per il gas. Positivi provvedimenti varati dal governo come il taglio delle accise, secondo la CGA, ma servono soltanto come blando palliativo. Chi dovrebbe intervenire con decisione dovrebbe essere invece l'Europa, afferma il coordinatore dell'Ufficio Studi della CGA, Paolo Zabeo.
6: L'Unione Europea deve dimostrare di essere una comunità capace di proteggere il proprio sistema produttivo e il potere d'acquisto delle famiglie. Occorre intervenire sul costo delle bollette di luce e gas, sterilizzare i rincari dei carburanti, mettere in sicurezza imprese e occupazione.
5: Andrea Domaschio, linea allo studio.
2: Ora la cronaca. Atteso a breve rinvio a giudizio per Andrea Sempio, nuovo indagato nel delitto di Garlasco, mentre per l'attuale condannato Alberto Stasi potrebbe avvicinarsi la revisione del processo con sospensione della pena. Sentiamo Raffaella Frullone.
7: Dalle anomalie emerse nella prima indagine della Procura di Pavia fino al confronto tra gli elementi raccolti nel 2007 e gli esiti dei nuovi accertamenti, è questo il percorso seguito nell'informazione informativa dei Carabinieri di Milano che ribalta la ricostruzione del delitto di Garlasco, togliendo Alberto Stasi dalla scena del crimine dopo che lo stesso ex fidanzato ha ormai scontato quasi tutta la sua pena in carcere e mettendoci invece Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, per il quale è ormai certo il rinvio a giudizio. Per sostenere l'ipotesi dei PM Pavesi, secondo cui sarebbe stato Sempio ad uccidere Chiara Poggi per il rifiuto di lei ad un approccio di natura sessuale, gli investigatori hanno raccolto intercettazioni ambientali, messaggi lasciati online, annotazioni conservate in vecchie agende, verifiche sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, poi risultato falso, analisi sul DNA trovato sotto le unghie della vittima, nonché l'ormai celebre impronta 33, lo stampo del palmo di una mano destra che risulta appartenere al commesso 38enne, rilievi che dovranno diventare prove solide per reggere il vaglio del processo. Raffaella Frullone, linea allo studio.
2: Nell'anniversario dell'uccisione di Aldo Moro per mano delle Brigate Rosse si celebra oggi il giorno della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. Sentiamo Giorgia Bresciani.
8: La giornata è iniziata con la deposizione di una corona d'alloro a via Caetani di fronte alla lapide che ricorda il luogo dove fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro. Il presidente della Democrazia Cristiana venne infatti ritrovato dopo 55 giorni di prigionia nel portabagagli di una Renault rossa che le BR avevano parcheggiato a metà strada tra le sedi della DC e del PC. A ricordare lui e le tante vittime del terrorismo interno e internazionale del nostro paese, stamani a Palazzo Madama le più alte cariche dello Stato, numerose e toccanti le testimonianze, come quella di Susanna Occorsio, figlia del sostituto procuratore Vittorio Occorsio, ucciso a Roma il 10 luglio 1976 da terroristi di Ordine Nuovo. Ricordati anche il procuratore Francesco Coco e gli agenti uccisi con lui, Pietro Capolungo, vittima della banda della Uno Bianca, e Cristian Rossi, una delle 9 vittime italiane cadute per mano di terroristi islamici a Dacca il 1 luglio 2016. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
2: C'è anche un medico italiano a bordo della nave su cui è scoppiato il focolaio di antivirus. Non prima di lunedì i passeggeri sbarcheranno alle Isole Canarie. Sentiamo Lucia Scione.
9: A bordo dell'Ondius si apprende è imbarcato anche un medico italiano e 4 persone provenienti da Calabria, Campania, Toscana e Veneto hanno effettuato il volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale per pochi minuti è salita la moglie del paziente zero, poi deceduta a Johannesburg. Il Ministero della Salute ha allertato le regioni per le procedure di sorveglianza attiva nel principio di massima cautela. Fabrizio Pulvirenti è il direttore delle malattie infettive dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela.
10: Serve una rete di assistenza globale, serve un tracciamento rapido di tutti i contatti, possibilmente con l'autoisolamento dei familiari e l'autoisolamento di tutti i casi con documentata presenza di sintomi.
9: Al porto di Granadilla di Abona, Tenerife, nelle prossime ore arriverà la Ondius, la nave crociera dove il focolaio di antivirus ha fatto 3 vittime. I 149 passeggeri non sbarcheranno subito, vanno garantiti dapprima i controlli sanitari. In giornata è previsto l'arrivo del segretario generale dell'OMS, Ghebreyesus, per il coordinamento tra le amministrazioni dei paesi dove faranno ritorno i croceristi. Lucia Scione, linea allo studio.
2: Il 9 maggio è il giorno di festa per tutti i cittadini europei. La memoria dei padri fondatori ci richiama a valori di libertà, democrazia e indipendenza su cui vollero fondare un percorso virtuoso verso l'unificazione, lo afferma il presidente della Repubblica Mattarella nella giornata dell'Europa, sottolineando che l'Unione Europea oggi è protagonista di un ordine internazionale equo ed è illusorio superare le sfide dell'Unione senza condivisione. Rientrato in Vaticano dopo la visita di ieri a Napoli e Pompei, il Papa ha ricevuto questa mattina i campioni d'Italia dell'Inter. Sentiamo Rita Salerno.
11: Papa Leone XIV riceve i campioni d'Italia, i giocatori e i dirigenti dell'Inter, vincitori domenica scorsa del 21° scudetto. Ai presenti, tra cui volti conosciuti come il capocannoniere della Serie A, Lautaro Martinez, l'attaccante Marcus Thuram e l'allenatore Christian Kivu, Leone chiede di non fermarsi semplicemente a riflettere sull'esperienza vissuta, ma di offrire, specialmente ai giovani, un messaggio utile per la loro crescita. Molti di loro in questi giorni guardano a voi come ai loro eroi, sottolinea il pontefice, come a modelli da imitare. Questo vi investe di una responsabilità che va oltre la prestazione, che vi vuole come sportivi testimoni di valori. Un punto su cui insiste Prevost, perché spiega, distaccandosi dal testo scritto, i giovani oggi veramente hanno bisogno di modelli e quello che fate voi ha un impatto che può essere positivo o negativo sulla vita dei giovani. Da Roma, Rita Salerno.
2: Alle 17.30 torna il consueto appuntamento con Storia d'Italia, il magazine di TV 2000, quattro i racconti a Padova, la storia di Emma Mazzenga, la novantenne più veloce del mondo che detiene il record mondiale di 200 metri per la categoria, in Friuli dove 50 anni fa il terremoto ha sconvolto la regione, poi al centro Sant'Antonio dei Frati Minori a Milano che offre un pasto ma anche accoglienza e ascolto, e ad Anversa degli Abruzzi in provincia dell'Aquila dove conosceremo uno degli ultimi pastori d'Italia.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 14, buongiorno da Franco Rossi. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, su cui era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave MV Ondius, poi ricoverata a Johannesburg, dove è morta a causa dell'antivirus. I recapiti dei 4, sottolinea una nota, sono stati acquisiti e le informazioni trasmesse alle regioni di competenza Calabria, Campania, Toscana e Veneto, affinché fosse attivata la sorveglianza nel principio di massima cautela. Oggi è la giornata che ricorda le vittime del terrorismo e delle stragi, celebrazione al Senato. La giornata cade nella ricorrenza del ritrovamento del corpo di Aldo Moro, il presidente della Democrazia Cristiana ucciso dalle Brigate Rosse il 9 maggio 1978 dopo 55 giorni di sequestro, e la strage di Via Fani che costò la vita a 5 uomini della scorta. Parata in tono minore a Mosca per la vittoria russa nella seconda guerra mondiale. Confermati 3 giorni di tregua, l'Ucraina però denuncia ancora raid sul paese.
2: Il cessate il fuoco di 3 giorni tra Russia e Ucraina per la giornata della vittoria dell'Unione Sovietica sui nazifascisti è stato annunciato da Trump, aggiungendo che Mosca e Kiev si scambieranno 1000 prigionieri a testa. Il conflitto russo-ucraino è la cosa peggiore della seconda guerra mondiale in termini di vite umane, con 25.000 giovani soldati uccisi al mese. È una follia, ha detto il boss della Casa Bianca, che si augura un'estensione significativa della tregua. Ma non ci sono i presupposti. Lui stesso troppo spesso ha retto il gioco di Putin, il quale stamattina, nella tradizionale parata sulla Piazza Rossa, ha detto che la grande impresa dell'Armata Rossa nella Seconda Guerra Mondiale ispira i soldati impegnati oggi nell'operazione militare speciale, come insiste a chiamare l'aggressione dell'Ucraina da lui voluta. È stata una parata in tono minore, senza mezzi corazzati. I maxi schermi della piazza mostravano le imprese dei soldati russi, ma ne sono stati uccisi o feriti centinaia di migliaia in Ucraina. Molte perdite anche per Kiev, ma chi paga di più sono le popolazioni. Marco Burini lì nello studio.
1: L'Iran denuncia attacchi attribuiti alle forze americane contro pescherecci e mercantili iraniani nel Golfo Persico e parla di 6 dispersi. Gli attacchi da parte di aerei americani hanno colpito nei pressi del porto omanita di Kasab, all'estremità meridionale dello stretto di Hormuz. Un operaio di 23 anni di nazionalità senegalese è morto oggi a Paola in provincia di Cosenza mentre era impegnato in lavori di allestimento in una struttura balneare nei pressi del lungomare San Francesco. È stato travolto dal cedimento di una colonna in cemento. Un operaio di 53 anni è morto poi a Francavilla Angitola, Fivivo, Valencia, schiacciato da un camion gru. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: È pronto, eh? Vi giuro che è pronto. Si sta aggiustando i capelli e arriva. Qualche secondo ed è da voi con l'Ambarabacci Cicocò, lo show alla radio, Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.
4: Ambarabacci Cicocò, 3 civette sul comò che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore si ammalò. Ambarabacci Cicocò.
5: Lo show alla radio, con Carmelo Sacchi, com'era il titolo? Non mi ricordo più il titolo. Ok. Ambarabacci Cicocò, lo show alla radio, conduce in studio Carmelo Sacchi.

La testa gira da nuova canzone per quanto riguarda questo trio fantastico che ci porteremo sicuramente sino all'estate 2026. Fred De Palma, Anitta e Demis Killa, La testa gira. Invece adesso state ascoltando L'Ambarba Ciucico con Lo Show, la radio con il Carmelo Sacchi, sino alle 15:35 minuti primi, qui da RDC 107.400 per Torino e provincia, 107.300 per Cuneo e provincia. Queste sono le nostre frequenze, mi raccomando, in radio. Invece potete ascoltarci in tutto il mondo tramite il nostro sito ufficiale, che è www.rdcweb.it. Cliccate su Ascolta la radio e ci potete sentire. Se no, ci sono le varie applicazioni nei vostri smartphone, telefonini, PC, tablet. Ci sono tante applicazioni che vi permettono di ascoltare anche RNC, tipo ascoltaradio.web e via dicendo. E poi, per finire, abbiamo anche il DAB, il Digital Audio Broadcasting, questo nuovo modo di ascoltare la radio. Ci siamo anche noi, mi sembra intorno al canale 60, dal 60 in poi, 66 se non sbaglio. Questa è RNC, vi offre musica, preghiera, cultura e informazione 24 ore su 24. E vi ricordo che RNC è una radio che vive grazie anche alle offerte dei radioascoltatori. Quindi dateci una mano, dateci una mano, dateci una mano, perché abbiamo bisogno di fondi per andare avanti. All'interno del nostro sito www.rncweb.it trovate il modo come aiutare RNC tramite le coordinate Abicab e tramite il nostro conto corrente postale. Ok? Dateci una mano. Se poi volete ulteriori informazioni, c'è la nostra redazione, che appunto potete contattare tramite redazione@rncweb.it. Invece, se volete mandare una mail al Carmelo Sacchi, è la stessa cosa: carmelosacchi@rncweb.it. Facile, no? Facile, facile. Salutiamo e ringraziamo il buon Federico, quello del mattino che ascoltate tutti i giorni dalle 10 a mezzogiorno su RNC, e poi negli altri orari dalle altre parti del gruppo delle nostre radio. Ok? Ho detto tutto, sì, la presentazione ufficiale l'ho fatta, vado a bere un bicchiere d'acqua perché... perché appunto la gola non mi tiene più, sono vecchiotto e quindi ogni tanto questi mancamenti di voce, va bene, dai. Abbiamo ascoltato così la prima canzone, La testa gira, e adesso giriamo invece indietro nel tempo. Arriva Whitney Houston, i grandi e mitici anni 80. Che bella questa canzone, bella anche la copertina del disco, la vedo, la vedo. Eh sì, ce l'ascoltiamo in questo sabato pomeriggio. Tra qualche estate i primi appuntamenti in Torino e provincia e Cuneo e provincia. Restate con noi, non cambiate canale. Questa è I Wanna Dance with Somebody, Whitney Houston.

Grande questa canzone, Whitney Houston, 1980 e qualcosa, I Wanna Dance With Somebody, nel sabato pomeriggio della Barbacicicocò, lo show alla radio. Ragazzi, c'è la festa della mamma, domani, giusto? Appunto, visto che c'è la festa della mamma, ci sono tanti appuntamenti dedicati alla mamma che ricordiamo in questo fine settimana. Cominciamo con il grande Museo Egizio di Torino, che propone appunto per la festa della mamma l'ingresso gratuito per le mamme con i figli che però pagano. Per questa festa della mamma, domenica 10 maggio, il Museo Egizio di Torino appunto dedica una speciale iniziativa ad ingresso gratuito per tutte le mamme accompagnate dai propri figli paganti. È un'altra bella occasione per trascorrere la ricorrenza in uno dei luoghi culturali più rilevanti della città e belli. Aperto per l'intera giornata,

richiede attenzione alle tempistiche di prenotazione, appunto perché ci sono pochi posti. Il tutto domani, domenica 10 maggio, per la festa della mamma, dalle 9 alle 18.30 al Museo Egizio di Via Accademia delle Scienze 6 a Torino. Gratuito per la mamma, invece i figli pagano. www.egizio.museotorino.it per ulteriori informazioni per quanto riguarda la festa della mamma al Museo Egizio. È l'entrata gratuita. E a proposito di mamma, quest'oggi le cantiamo quelle che ho dedicate alla mamma. Che dite? Facciamo una trasmissione dedicata a tutte le mamme. Ciao mamma! A proposito, saluto la mia di mamma. Un bacione, Tinuzza. Arriva Giovanotti. Ve la ricordate questa? Ah.

Restate con noi qui presso la Barbacicicocò, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi sino alle 15.35 minuti primi. Ma come passa in fretta il tempo quando siamo insieme in radio e quando si chiacchiera. A proposito di feste della mamma, parliamo di Edith, dove c'è partito quest'oggi un laboratorio di crostate a merenda con Jacopo Pistone. Quindi negli spazi Edith di Torino, in piazza Teresa Noce 15A appunto, continua il nuovo appuntamento della rassegna dedicata al food entertainment teaching firmata da To Be Experience. Quest'oggi appunto l'iniziativa sarà Mamma, facciamo una crostata, ed invita tutto il pubblico a condividere due ore all'insegna della manualità e della convivialità, con sessioni a numero limitato distribuito nell'arco della giornata fino a questo pomeriggio. Il progetto si inserisce nel solco degli incontri precedenti già dedicati alla pizza prima e poi al cioccolato. Quindi, pensato con un'attenzione particolare, il legame tra madre e figli, l'appuntamento trova la propria cifra in un tempo rallentato, lontano da distrazioni. A guidare tutto il laboratorio sarà Jacopo Pistone di Cibrario Forno Contemporaneo, che appunto aprirà con un approfondimento sulle materie prime e sui passaggi tecnici per fare la crostata di frutta. Ci sarà anche una degustazione di biscotti artigianali e succhi di frutta. Il tutto quest'oggi a Edith Torino di Piazza Teresa Noce 15 a Torino. L'esperienza è pensata sia per gli adulti che per i bambini dai 6 anni di età in su. Un adulto paga 30 euro appunto, 35 con l'accompagnatore che è il figlio, possono essere i figli. Per ulteriori informazioni www.shop.tobeevents con la S finale.it. E a proposito di mamma, poteva mancare questa canzone nell'ambito della Barabacicicocò, ma proprio

0: Mamma mia, per salutare tutte le mamme, la festa della mamma che ci sarà domani. Stavo dando un'occhiata agli altri appuntamenti e ce ne sono veramente tanti per le mamme, li ricorderemo e poi andremo a andare sul dettaglio di altri appuntamenti quando li ho finiti quelli per la mamma. Prima tutti quelli dedicati alla mamma. Mamma mia, erano gli ABBA. Restate con noi perché andiamo a prendere il latte. Quindi un'altra canzone dedicata alla mamma, bellissima. Allora, invece, per quanto riguarda Torino Today, ci hanno inviato questo appuntamento con Salute per Tutti. Domenica all'Ingotro ci saranno screening gratuiti e camminata della salute con Maurizio da Milano. Domenica 11 maggio i torinesi potranno dedicare, appunto, domenica 10 maggio i torinesi potranno dedicare la giornata della prevenzione. Si comincerà con l'appuntamento presso il piazzale esterno del centro congressi di Lingotto Torino, dove i medici internisti, ospedalieri di Fadoi e gli infermieri di Anonimo dedicheranno il proprio tempo ai cittadini che potranno appunto essere visitati, e soprattutto le mamme. Poi sarà possibile anche avere un'anamnesi e appunto il personale vi aiuterà nei vari screening. Poi nel piazzale adiacente al Lingotto sarà poi possibile registrarsi per la camminata della salute, sempre domenica, con la partecipazione di Maurizio da Milano. Quindi bello questo appuntamento domenica in quel di Torino e al Lingotto, la camminata della salute e poi anche lo screening dedicato e gratuito a tutte le mamme per quanto riguarda Torino Lingotto. E adesso un'altra canzone dedicata alla mamma. Fatti mandare dalla mamma.
1: Davanti al portone.
0: Gianni Morandi insieme a San Giovanni.
1: Su.
0: Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Auguri ancora a tutte le mamme.

0: Eh sì, fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Bella, va bene, va bene. Adesso parliamo del Museo Regionale di Scienze Naturali a Torino, che propone, per quanto riguarda questo fine settimana, sia una visita guidata gratuita dedicata alle mamme, che anche una mamma bestiale. La mamma è sempre la mamma, anche in natura. Ogni specie mette in campo strategie sorprendenti per proteggere e far crescere i propri piccoli, i propri figli. È una visita guidata, si scoprirà curiosità e storie affascinanti dedicate a ciò che accomuna molte forme di vita. Mettere la sopravvivenza dei cuccioli sempre al primo posto, quindi con gli animali e le mamme degli animali, appunto. È una visita guidata nelle sale espositive del Museo Regionale di Scienze Naturali di Via Accademia Albertina 15 a Torino, domenica 10 maggio a partire dalle ore 16. È al pubblico generico, alle mamme, ed è nelle sale espositive. Quindi il costo è di 5 euro a persona più il biglietto d'ingresso al museo. La prenotazione si può fare direttamente sul sito ufficiale www.mrsntorino.it, che è appunto il sito del Museo Regionale di Scienze Naturali. Molto bello questo appuntamento, ragazzi. Andiamo a vedere una mamma bestiale, dedicato a tutte le mamme, questo fine settimana al Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino in via Accademia Albertina 15, con la nostra mamma, perché no? E a proposito di mamma,
1: folla tutte le sere.
0: Viva la mamma!
1: Cinema di bagno.
0: Arriva Edoardo Bennato.
1: Sogno che in bianco e nero.
0: Si sente un po' piano, eh? Ma poi si scatena dopo. Viva la mamma!

E così abbiamo ringraziato e salutato le mamme con tutte le canzoni che potevo mettere, che avevo nella mia, nella lista della radio. Ho cliccato, ho scritto mamma e sono uscite queste belle canzoni e le abbiamo ascoltate. Ancora auguri a tutte le mamme. Adesso ci facciamo invece una bella camminata e una corsa non competitiva da Piazza Solferino a Stupidigi. Torna la Tutta Dritta di Torino tra le corse appunto più veloci, oltre alle camminate anche una delle più veloci di, d'Europa. 10 chilometri appunto domenica appunto a Torino torna questa corsa competitiva e non competitiva Tutta Dritta, organizzata da Base Running, lungo un percorso di 10 chilometri e una delle gare più veloci d'Europa su questa lunghezza per via del tracciato e la linea retta lineare e con pochi cambi di ritmo. La partenza è prevista alle ore 9 in Piazza Solferino a Torino, mentre l'arrivo sarà alla Palazzina di Caccia di Stupidigi, quindi a Nichelino, senza mai dover curvare. I corridoi percorreranno Corso Re Umberto, sicuramente chiuso, Corso Galileo Ferraris, Corso Unione Sovietica e Viale Torino. Quindi le iscrizioni sono ancora aperte, non so se ci sono ancora posti, su www.baserunningteam.it, e l'obiettivo è raggiungere 7.000 iscritti. Il prezzo per partecipare alla corsa varia scegliendo appunto a quello che volete fare, se la competitiva o non competitiva o una passeggiata, e la per partecipare bisogna avere almeno 14 anni, quindi grande evento questo fine settimana. Ci sarà sicuramente tutta Torino chiusa per quanto riguarda la Piazza Solferino Stupidigi, che è sempre dritto, quindi, e infatti vi ho detto quali sono i punti cardine di questa corsa: Corso Re Umberto, Corso Galileo Ferraris, Corso Unione Sovietica e Viale Torino. Non vi avventurate da quelle parti appunto perché domenica 10 maggio c'è questa grande corsa che è Tutta Dritta 2026. Adesso arrivano Blanco insieme ad Elisa. Questa è la bellissima Ricordi. Buon ascolto.

e finisce con questo bel giro di sax che ho sentito anche dal vivo al concerto di Blanco. Ricordi, grande canzone per quanto riguarda Blanco, appunto, che è stato un paio di settimane fa in concerto sabato sera all'Inalpi Arena, ed Elisa l'ha cantata questa canzone, naturalmente ha lasciato la voce di Elisa naturale in playback e lui poi ha cantato tranquillamente questa canzone. E adesso per i più piccini ci andiamo a teatro questo fine settimana con la mamma, perché no? Andiamo a vedere il Gruffalo a Torino, questo spettacolo per bambini di Manuel Renga, appunto, il tutto al Teatro della Concordia di Venaria Reale, domenica 10 maggio a partire dalle ore 16, in corso Puccini, appunto, a Venaria Reale c'è lo spettacolo Il Gruffalo, fiaba in musica per grandi e piccini, liberamente ispirato dal libro Il Gruffalo di Giulia Donaldson e Alex Schaeffer, interpretato da Carlotta Prando, Ivan Portale, Matteo Fresh e Matteo Erli, ispirato ad una nota favola tradizionale cinese, appunto, è molto bella ed è stata pubblicata per la prima volta nel 1999 in Italia, una letteratura per l'infanzia, e ha venduto milioni di copie, adesso in versione teatrali, è stato fatto anche un film di animazione con diversi adattamenti teatrali come questo di questo fine settimana. Si tratta di una fiaba per grandi e piccini che parla di una delle emozioni più forti, la paura, perché la conoscenza di sé passa anche dalla conoscenza delle nostre paure. E quindi la storia è quella di un astuto topolino affamato che, per proteggersi dalle insidie del bosco e dai predatori che vorrebbero mangiarlo, inventa la presenza di uno strano animale con occhi arancioni, la lingua molliccia e appunto la pelliccia con gli aculei violi, quindi è un brutto animaletto, è un incrocio tra un orso e un bufalo. Scoprirà con grande sorpresa che la terribile creatura da lui immaginata esiste davvero, ma niente paura, sarà proprio il Gruffalo a diventare il migliore alleato della sua sicurezza. Quindi c'è anche il coinvolgimento del pubblico di questa vicenda in forma di musical molto bella. La regia è affidata a Manuel Renga con direttore artistico del Teatro Libero di Milano. Quindi grande appuntamento domani, il prezzo è 12 euro per gli adulti, bambini 10 euro. Per informazioni 011 42 41 124 per quanto riguarda questo spettacolo per i più piccini, Il Gruffalo, in quel del Teatro della Concordia di Corso Puccini a Venaria Reale, appunto nel torinese. E adesso ancora musica di grande classe, proprio con la C maiuscola, ci viene a trovare Tanita Tikaram. Ma quanto è bella questa canzone. Passiamo i prossimi 4 minuti con lei. La canzone si intitola Twist in My Sobriety.

0: State ascoltando Ambarabacci Ciccocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi.
1: Che torna in diretta in voce dopo aver bevuto un bel bicchierone d'acqua e ha mangiato una caramellina per la gola, così va meglio. Ringraziamo la Erika Capelluti che ci ha fatto questi stacchettini carini carini, poi le basi le ho messe io. Ciao Erika, buon sabato, buon weekend. E adesso ce ne andiamo nel Cuneese, salutiamo tutti gli amici che si trovano dalle parti del Cuneese, ci ascoltano sui 107.300, giusto? Sì, giusto, è la frequenza giusta, prende dappertutto nel Cuneese, molto bello. Salutiamo anche gli amici del comune di De Monte, la parrocchia San Donato e gli amici di De Monte che ci propongono questo fine settimana, questa sera alle ore 21 nella chiesa parrocchiale di San Donato in De Monte, il concerto spirituale Note nel Cielo in memoria della pianista Alessandra Rosso. Ci sarà l'orchestra Schiaccianote con Marianna Brondello al violino, Leo Martina alle tastiere e Michelangelo Pepino che sarà appunto tenore. L'ingresso è rigorosamente libero. Per informazioni 0171 95 122 oppure protocollo @comune.demonte.cn.it. Quindi per quanto riguarda questo appuntamento in parrocchia, molto bello, questa sera presso la chiesa parrocchiale di San Donato de Monte. Altro appuntamento questa volta per la festa della mamma, un grande concerto per celebrare la ricorrenza della festa della mamma, sempre nel Cuneese. La piazzetta Monsignor Moiso ospita un concerto per bambini quest'oggi a partire dalle 16.30. Il progetto si chiama Partiamo in Quarta, della banda musicale di Mondovì. Quindi siamo a Mondovì, è grande questo appuntamento. Se ci sarà maltempo, ma mi auguro di no, si terrà sotto l'ala del mercato in piazza Ellero questo appuntamento. Per ulteriori informazioni 0174 330 358, yat Mondovì @visitcunese.it per ulteriori informazioni per quanto riguarda anche questo bellissimo concerto per la festa della mamma questo pomeriggio in piazzetta Monsignor Moiso, appunto, in quel del Cuneese e giustamente a Mondovì. Quindi vi ho ricordato due appuntamenti musicali, uno dedicato alla mamma e uno dedicato invece alla musica, e la musica particolare e la musica da chiesa, diciamo così. Ok, adesso The Colors, nuovo singolo per loro, riprendiamo un po' di ritmo. Bella, questa è per l'estate 2026, va benissimo. Ronnie Stone.

Rolling Stones per quanto riguarda la voce dei Colors. Vediamo se questa sarà la canzone dell'estate 2026 o se arriveranno con qualche altra canzoncina. Già questa è molto bella, mi piacciono i Rolling Stones. Gli ha rigato anche la macchina, la moto. Vabbè, capita, dai. Adesso ce ne andiamo nel torinese, dopo essere passati appunto dal cuneese, torniamo a Torino con il Salone Off 2026, con oltre 1000 eventi dedicati ai libri e tanti ospiti italiani ed internazionali. Ma che bella questa base, Funky Town, bella, ogni tanto le ripesco. Fino al 19 maggio la città di Torino, e quindi è partito l'altro ieri, l'8 maggio, e la sua area metropolitana ospitano la 22esima edizione del Salone Off, progetto che estende sul territorio il programma del Salone Internazionale del Libro. È un'iniziativa che si sviluppa in 12 giorni di programmazione, con oltre 1000 eventi distribuiti in circa 400 spazi nel torinese, coinvolgendo le 8 circoscrizioni torinese e 40 comuni della città metropolitana. Il palinsesto è curato da Marco Pautasso e Paola Galletto, attraverso linguaggi e forme differenti, accostando alle pagine scritte anche numerosi altri appuntamenti di musica, writing, spettacoli, mostre e incontri, con tantissimi ospiti attesi, tra cui autori italiani ed internazionali che prenderanno parte ai vari incontri disseminati sul territorio. Grande appuntamento col Salone Off, che torna anche con Volta Pagina, giunto alla sua 19esima edizione, che porta la letteratura all'interno di 9 istituti penitenziari del Piemonte, in collaborazione con il Ministero della Giustizia, e appunto c'è anche il ballatoio Storia Domicilia. Il programma coinvolge anche il Museo Egizio, il Consorzio delle Residenze Sabaude, e una parte della programmazione sarà dedicata a Grecia, paese ospite, e poi come regione ufficiale ci sarà l'Umbria, che sarà ospite d'onore. Quindi ci sono in questo Salone Off 2026 naturalmente concerti, spettacoli, reading, mostre, attività per il pubblico anche più giovane, e torna anche il premio Ernesto Ferrero della Fondazione CRT. Quindi in tutta Torino c'è questo Salone Off. Per ulteriori informazioni il sito ufficiale naturalmente è www.salonelibro.it, quindi per sapere nel dettaglio tutti gli appuntamenti del Salone Off 2026, che durerà a Torino fino appunto al 19 maggio ed è partito l'8 maggio.

0: fuoco.
1: Eh sì, bella questa canzone, nuovo singolo per quanto riguarda Anitta insieme a Shakira, ciocca ciocca ciocca ciocca ciocca, nel sabato pomeriggio dell'Ambaroba Gigico con lo Giola Radio, con il Carmelo Sacchi sino alle 15.35 minuti primi. E adesso ce ne andiamo a Venaria per l'ennesima volta, andiamo a teatro perché questa sera c'è 13 Pietro a Venaria con appunto il suo concerto che si chiama Non Guardare Più Giù, 13 Pietro 2026. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Uomo che cade, il rapper bolognese 13 Pietro, in arte Pietro Morandi, che è appunto il figlio di Gianni Morandi, annuncia una nuova serie di concerti nei club e nei teatri italiani. Tra le date confermate c'è questa sera alle ore 21 al Teatro Concordia di Venaria, della Concordia di Venaria Reale. Classe 1997, figlio da arte, 13 Pietro ha coltivato la passione per la musica sin dall'infanzia, avvicinandosi tantissimo al rap e componendo le sue prime rime già durante gli anni delle scuole medie. Pensate po'. Il tour primaverile rappresenta un nuovo capitolo della carriera dell'artista e porta la sua musica anche nel torinese questa sera alle 21. Non so, forse ci sarà sold out. Provateci ancora, per ulteriori informazioni, se ci sono ancora biglietti, www.ticketone.it. Ricordiamo che il Teatro della Concordia si trova a Venaria Reale in Corso Puccini 1 e lo spettacolo inizierà appunto di 13 Pietro alle ore 21. E adesso ascoltiamo la canzone di Sanremo di 13 Pietro, che sicuramente canterà questa sera, Uomo che cade.

canzone di Sanremo 13 Pietro, che sarà appunto in concerto questa sera a Venaria. Uomo che cade, la canzone che abbiamo ascoltato in questo sabato pomeriggio nell'ambito dell'Ambra Macici Cocò, lo show alla radio con il Carmelo Sacchi sino alle 15:35 minuti primi. Abbiamo ancora circa 32 minuti da passare insieme, più o meno. Quanto sei preciso, Sacchi. E adesso ce ne andiamo nel Cunese, dove appunto c'è una bella escursione questo fine settimana alle cave. È bello questo appuntamento, ve lo ricordo perché è bello domenica 10 maggio a partire dalle 9:30 o alle 15 sarà possibile visitare le cave di Alabastro. È un fenomeno geologico composto da 5 canyon sulla collina di Busca nel Cunese. I partecipanti saranno accompagnati da una guida escursionistica. Il ritrovo è di fronte a Casa Francotto, la prenotazione è obbligatoria. Le antiche cave, ora dismesse, da cui veniva estratto il pregiato alabastro di rosa di Busca, si presentano in 5 canyon assai suggestivi e belli, scavati sulla collina dell'Eremo, con una lunghezza che varia dai 2 ai 4 metri. Bello. È un'altezza pari a circa 35 centimetri e una profondità fino a circa 100 metri. Il bellissimo geosito è di interesse sia dal punto di vista storico che geologico. Vi si possono notare i segni delle attrezzature che venivano utilizzate per l'estrazione dell'alabastro, conosciuto anche come onice di Busca o onice Piemonte, ed è stato per secoli un materiale molto pregiato che ha avuto il suo massimo impiego nel periodo tra il 700 e il 900. È storia questa, grande e bella. Si può vedere in molte chiese del Piemonte, dove è stato utilizzato per la realizzazione di colonne, altari e balaustre, appunto, oltre che nelle settecentesche chiese di Busca. Nella Basilica di Superga ce ne sono, appunto, c'è l'onice di Busca, e nella chiesa di San Filippo Neri di Torino, nella cattedrale di San Donato di Mondovì e in tante altre chiese. Utilizzato anche nelle case signorili per i caminetti, tavolini e sculture. Il luogo è senza dubbio, oltre che affascinante, fonte di informazioni anche scientifiche per lo studio di tutta la geologia del clima. Inoltre può essere usato come palestra per gli speleologi o per il soccorso in luoghi impervi, ma può essere anche raggiunto esclusivamente se muniti di appositi permessi o in visite guidate come questa è autorizzata. L'escursione è adatta a tutti e ci si sposterà in auto fino al Parco Francotto, da lì si proseguirà fino alle cave di Alabastro. Sono richiesti scarponi da trekking naturalmente e abbigliamento consono con bastoncini da trekking e naturalmente acqua da bere. Il tutto per quanto riguarda questo fine settimana 10 maggio a Busca. Per ulteriori informazioni 353 46 94 406, info @turismobusco.it, e poi c'è anche il sito ufficiale di Casa Francotto che potete vedere per quanto riguarda questa escursione alle cave a Busca e alle cave di Alabastro. Molto molto bello questo appuntamento, eh? E adesso Samurai J e la sua ossessione.

Andale, andale, andale. Samurai J, grande successo per quanto riguarda Ossessione. E c'è la voce di Belen, l'avete riconosciuta? Va bene, dai. Adesso ce ne andiamo a Moncalieri, dove questo fine settimana, dolcemente e tranquillamente, arriva Fiorile 2026. Torna a questo evento gratuito tra fiori, orti e piante. Appunto a Fiorile, speciale rosa, è giunto alla sua dodicesima edizione ed è rinnovato anche nella sede. Ora è totalmente nel centro storico di Moncalieri. Nelle giornate di oggi e domani, la storica piazza Vittorio Emanuele appunto ospita la nuova edizione della mostra mercato, che intreccia botanica, artigianato, produzioni locali in collaborazione con Slow Food e il Mercato della Terra. L'iniziativa si affianca al premio della Rosa Principessa Maria Letizia di Savoia e al premio Rosa d'Oro per una manifestazione condivisa che unisce natura e cultura in un dialogo articolato tra verde e tradizione. Che bello! È già bello di suo il centro storico di Moncalieri, pensate, pieno di fiori. L'allestimento ospiterà vivaisti specializzati, tra cui le rose antiche di Maurizio Feletig, insieme ai produttori agricoli, presidi Slow Food, artigiani e designer. Il percorso espositivo si sviluppa come un racconto nella stagionalità e nella qualità territoriale, arricchito di incontri con esperti, workshop, attività didattiche sulla biodiversità e appuntamenti culturali. Appunto, accanto all'area espositiva, il programma si estende anche nel Bosco del Re, con un'attività all'aria aperta tra passeggiate, nord walking ed escursionismo leggero, oltre a momenti di approfondimento dedicati ai giardini storici e alle varietà botaniche. Ampio spazio sarà riservato anche alla divulgazione delle arti con letture, musica e iniziative tematiche come Reading Animal, narrazioni vegetali. In occasione della festa della mamma sono previsti anche laboratori creativi e attività dedicate alla mamma, mentre l'attenzione agli ecosistemi si riflette nel corner sugli impollinatori e con le proposte didattiche. Ci sono degustazioni, cocktail botanici e aperitivo Flower Gin al Giardino Reale delle Rose, appunto a Moncalieri. Il tutto quest'oggi e domani dalle 10 alle 18 a partire da Piazza Vittorio Emanuele II, ma in tutto il centro di Moncalieri. L'ingresso è rigorosamente libero e c'è anche la pagina Facebook dedicata a Fiorile 2026 a Moncalieri. Torna questo grande evento gratuito tra fiori, orti e piante. Adesso Lady Gaga insieme a Deutsch.

Lady Gaga, nuovo singolo Runaway, nel sabato pomeriggio dell'Ambarabacicucucù. Lo show alla radio con il Carmelo Sacchi sino alle 15.35 minuti primi. Ringrazio sempre il buono e bravo Federico, quello del mattino, che appunto mi mette queste belle canzoni sulla cartella. Dice: guarda, queste sono nuove, mettile pure. Grazie, Fede. E adesso ce ne andiamo a teatro e andiamo a vedere un grande, bel musical di un film spettacolare che tutti conoscono a memoria. Io avrò visto 50.000 volte questo film e anche il musical. Chissà, magari questo fine settimana riesco anche ad andare se non c'è il sold out. Torna a Torino Grease, il musical tra rock and roll e mito pop. Il tutto in piazza Solferino e dove? Al Teatro Alfieri di Torino. Si accendono i riflettori su uno dei musical più iconici del Novecento. Si tratta di Grease, Brillantina, sabato 9 maggio alle 20.45 e domani, domenica 10 maggio alle 15.30. Magari portate le mamme a vedere questo grande spettacolo firmato da Jim Jacobs e Warren Casey. Torna a far sognare e cantare le generazioni diverse, rinnovando appunto un mito che continua a lasciare il segno. La produzione è quella della Compagnia dell'Arancia, tra le più solide realtà teatrali italiane, e porta in scena questo nuovo cast selezionato tra oltre 650 candidati, giovani performance che daranno volto e voce a questa storia intramontabile, Grease. Ci sarà Danny Zucco e la sua Sandy dello stile Acqua e Sapone, l'irresistibile Rizzo e lo scatenato Zenich, e poi appunto tornano a popolare i corridoi della Ride High School tra giacche in pelle, gonne, tanta brillantina e coreografia veramente travolgenti. Le scene firmate, i costumi e le luci ricreano l'atmosfera degli anni 50, bellissimo. Ogni dettaglio è accompagnato appunto, aiutando anche il pubblico in un viaggio musicale che ha segnato la storia del genere. Sì, Olivia Newton-John e appunto l'altro che appunto non mi ricordo come si chiama, mi è sfuggito il nome, John Travolta, ecco. Il musical è diventato un fenomeno collettivo, simbolo di ribellione e sogno adolescenziale, capace di rinnovarsi senza perdere autenticità. La colonna sonora, da You Are the Heart You Want a Summer Night, resta uno dei tratti distintivi dello spettacolo, vero e proprio inno pop capace di attraversare le epoche. Grease non è semplicemente un ritorno, ma una dichiarazione di energia e memoria condivisa, destinata a conquistare ancora una volta il pubblico torinese. E infatti è così. Le date: questa sera alle 20.45 e domenica alle 15.30 al Teatro Alfieri di Piazza Solferino 4. I biglietti partono da 35 euro più le commissioni. Per ulteriori informazioni www.ticketone.it. Chissà se ci sarà il sold out, ci sono ancora posti. Provateci, provateci. Adesso arrivano loro, John Travolta e Olivia Newton-John. Grease Megamix. A proposito di Grease, questa sera alle ore 20.45, domani alle 15.30 al Teatro Alfieri.

0: Sì, sì, proprio voi. Voi che state ascoltando la radio. Sapete chi state ascoltando? Sì, Carmelo Sacchi con Lambarabacci Cicocò su RNC, la vostra radio.
1: Che vi porta adesso nel Cuneese? Salutiamo gli amici che ci ascoltano sui 107-300 e andiamo a vedere questo appuntamento bello dedicato ai Comics and Bricks, cioè Savix Comics and Bricks. L'appuntamento è fino a domani, domenica 10 maggio, a Savigliano, il festival dedicato al mondo del fumetto. Tre giorni, partite appunto venerdì 8 e andranno avanti anche quest'oggi e domani, dove la città si trasformerà appunto Savigliano in un punto di riferimento per tutti gli appassionati di fumetti, anime, cosplay, che bello, e videogiochi, con un'edizione che si preannuncia ancora più ricca e coinvolgente, con ospiti, attività, spettacoli e tante sorprese pensate per fan di tutte le età. Ad aprire l'evento c'è stato appunto la mostra Monumentini di Luca Petraglia. Poi tornerà l'area Japan, quindi questo fine settimana, che troverà spazio nuovamente sotto l'ala polifunzionale di Piazza del Popolo, offrendo un'immersione completa nella cultura nipponica. Poi è confermata anche l'area Media Stage di Piazza Turletti, che ospiterà talk, workshop e meet and greet con ospiti speciali del settore. Poi ci sarà l'area Bricks dedicata ai Lego, che si espande e quest'anno troverà casa nella fantastica location dell'Università di Savigliano, che bello, regalando un'esperienza espositiva unica. Confermata anche la tradizionale e attesissima gara dei cosplay, appunto, che vedrà sfilare e sfidarsi talentuosi cosplayer con i loro incredibili costumi. Tra gli ospiti speciali di queste edizioni ci saranno anche Chef Firo, Maurizio Merluzzo, Federico Cecchin e tanti altri. Non mancheranno le aree dedicate al gioco, con l'area Games, l'area Retro Games e l'area Expo in Piazza Santa Rosa, dove espositori e stand tematici vi faranno vedere i giochi e offriranno il meglio del mondo nerd. Torna anche ampliata l'Artist Alley, realizzata in collaborazione con le associazioni Paper Sera e Linea Cinetica, che ospiterà grandi artisti del mondo del fumetto e dell'illustrazione, offrendo al pubblico l'opportunità di incontrare i loro autori preferiti e scoprire le loro nuove opere. A chiudere il festival sarà un gran finale, torna il capitano Giorgio Vanni domenica 10 maggio sul Main Stage di Piazza Cavour. Quindi grande appuntamento cominciato ieri e andrà avanti fino a domani, domenica 10 maggio, con Savix Comics and Bricks. Per ulteriori informazioni 0172 37 07 36, info@savixcomicsbricks.it, e c'è anche il sito web ufficiale che vi ho dato, appunto, savixcomicsbricks.com. grande evento quindi a Savigliano, si ci diverte, magari si va in giro a piedi e si beccano i vari cosplay strani.
2: Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: ma sono matta io.
1: Dito nella piaga, che fastidio, canzone di Sanremo 2026 che ci ha portato così tranquillamente alla conclusione della trasmissione. Io vi saluto, vi do l'appuntamento a sabato prossimo. Ne avremo, quando ne avremo sabato prossimo? Se oggi è 9, sabato prossimo 16, quindi sempre dai 107.400 per Torino e provincia e 107.300 per Cuneo e provincia in modulazione di frequenza nelle varie radioline. Invece vi potete ascoltare e ci potete ascoltare tramite il nostro sito ufficiale www.rdcweb.it cliccando Ascolta la radio. Salutiamo e ringraziamo tutti i volontari della radio, tutti i collaboratori, tutti gli speakers che ci danno una mano affinché la radio vada sempre avanti 24 ore 20 su 24. Un saluto particolare va anche a Carla. Ciao Carla, un bacione, un bocca al lupo, in bocca al lupo per tutto, ok? E quindi a questo punto vi saluto e spero che la trasmissione vi sia piaciuta e ci risentiamo sabato prossimo. Già. Vi ricordo ancora che RDC è una radio che vi offre musica, cultura, preghiera e informazione e va avanti anche grazie alle offerte dei radioascoltatori. Quindi dateci una mano tramite il nostro sito ufficiale www.rncweb.it. C'è scritto come aiutare RDC, c'è il nostro conto corrente postale e ci sono le coordinate ABCAB per darci una mano, mi raccomando. Se no, se siete dalle parti della parrocchia Santissima Trinità di Michelino, potete lasciare all'interno della chiesa o appunto negli uffici comunali, negli uffici della parrocchia, la vostra offerta. Ok? Ho detto tutto. Ciao a tutti. Bacini, bacetti e baciotti. Vi lascio con l'ultima. Arriva Elton John insieme a Kiki D. Ve la ricordate questa? Un altro saltino indietro nel tempo per concludere la trasmissione. Questa è la grande Don't Go Breaking My Heart.

0: RNC vi ha presentato
1: Ambarabacci Ciccocò, lo show alla radio con Carmelo Sacchi su RNC, la vostra radio.
0: RNC a Torino e Asti sui 107.400.
2: Ladies and gentlemen, madame et monsieur, señoritas e señores, state per aprire il cassetto dello gnomo.
3: Ma cosa è il cassetto dello gnomo?
2: È stato il primo programma radiofonico in Italia interamente condotto da persone con sindrome di Asperger. La prima puntata andò in onda addirittura nel lontano gennaio 2010, proprio qui, sulle frequenze di RNC. Bando alle ciance, lasciamo stare i ricordi e apriamolo questo cassetto, no? Troverete e ascolterete a puntate alternate due produzioni davvero interessanti. Numero 1, Aspin on Air, un'iniziativa dell'associazione di promozione sociale Teatro 8. E 2, L'ombra del 3, un dispositivo radiofonico aperto che lascia libero spazio all'espressività delle persone. Progetto quest'ultimo nato dall'incontro tra l'associazione Il Riccio e l'associazione Radio Home. Nell'augurarvi buon ascolto, vi ricordiamo che nulla di tutto questo si sarebbe realizzato senza un grosso cappello verde e un gnomo irlandese incontrati lungo il vostro cammino. Ragazzi, adesso tocca a voi, si parte, a voi il microfono, in bocca al lupo.
4: Oggi facciamo salotto con i ragazzi del Teatro 8 di Torino.
5: Buon pomeriggio, qui è Federico Colazzo.
6: Io sono Simone Armiento.
7: E io l'ultimo, sono Francesco Grandinetti, ciao.
5: Di Teatro 8. E sì. Quest'oggi vi parleremo di una novità di Cannes. Park Chan-wook si prende Cannes. Il regista di Old Boy guiderà la giuria del 2026.
6: Per la prima volta nella storia il presidente di giuria del Cannes francese sarà questo autore sudcoreano.
5: Sudcoreano.
6: Sì, quello che ho detto io.
7: Sudcoreano.
5: Cannes comincia a scaldare i motori e prima ancora di scoprire quali titoli si contenderanno alla Palma d'Oro arriva una di quelle mosse che raccontano già molto dell'umore della Croisette. A guidare la giuria del concorso della 79esima edizione, in programma dal 12 al 23 maggio 2026, sarà Park Chan-wook, una scelta dal sapore da cinema, perché per il regista sudcoreano il festival è davvero il luogo dove tutto è esploso. Quando nel 2004 Old Boy conquistò il Grand Prix, Park diventò in un attimo un nome impossibile da ignorare. Un autore capace di trasformare l'ossessione in stile e lo stile in shock emotivo.
6: Wow.
7: L'annuncio ufficiale segna anche un primato storico per Cannes. È la prima volta che un autore sudcoreano viene chiamato a ricoprire il ruolo di presidente di giuria. È il segnale doppio. Da una parte certifica quanto il cinema coreano sia ormai centrale nel discorso contemporaneo, dall'altra conferma la traiettoria di Park come uno di quegli autori che i festival non ospitano soltanto, ma quasi adottano. Non è un caso che Khan lo abbia visto tornare più volte in concorso e raccogliere riconoscimenti presenti oltre a Old Boy nel 2009, Thirst ha ottenuto il premio della giuria, e nel 2022 Decision to Live, grazie, il mio inglese fa schifo, gli è valso il premio per la miglior regia. Più di recente invece è stato protagonista in concorso a Venezia con il suo ultimo No Other Choice. Sì, grazie. Uscito nelle sale italiane il 1 gennaio 2026 con Lucky Red.
6: Questo è giusto. Con la nomina arrivano anche le parole del vertice del festival, che mettono nero su bianco la loro lettura dell'autore. In una dichiarazione congiunta, la presidente Iris Knoblach e il delegato generale Thierry Fruma sottolineano l'inventiva di Park Chan-wook, la maestria visiva e la propensione a catturare i molteplici impulsi di donne e uomini dai destini strani hanno regalato al cinema contemporaneo alcuni momenti davvero memorabili. E aggiungono: siamo felici di celebrare il suo immenso talento e più in generale il cinema di un paese profondamente impegnato nel mettere in discussione il nostro tempo.
5: Il diretto interessato ha commentato invece così la notizia: la sala è buia affinché possiamo vedere la luce del cinema. Ci confiniamo dentro la sala affinché le nostre anime possano essere liberate attraverso la finestra del film. Essere chiuso in una sala per guardare un film e chiuso di nuovo per impegnarmi in un dibattito con i membri della giuria. Questa doppia, volontà e reclusione, è qualcosa che attendo con grande anticipazione. E ancora, in questa epoca di odio reciproco e divisione, credo che il semplice atto di unirsi in una sala per guardare insieme un singolo film, i nostri espini e i nostri battiti cardiaci che si alienano, sia di per sé un'espressione commovente e universale di solidarietà.
7: Ora resta da aspettare la conferenza di metà aprile 2026, che svela la selezione ufficiale, ma intanto Cannes ha già acceso un riflettore decisivo. Con Park Chan-wook al centro, la 79esima edizione promette uno sguardo affilato, cinefilo. Cinefilo e visceralmente contemporaneo.
6: Grazie a tutti ragazzi per averci ascoltato.
7: Speriamo che vi sia piaciuto. Buonanotte.
6: Notte.
5: Ciao.
4: E adesso un po' di musica. Umberto Tozzi con Gloria.

0: Buongiorno, io sono Simone Armiento,
1: Federico Conazzo
2: e Davide Palli Ponza.
0: E oggi noi abbiamo intenzione di raccontarvi di un film che è sinceramente stato un pochino criticato, ma anche adorato, ovvero stiamo parlando di SpongeBob, gli amici in fuga.
2: Comincio prima io, gentlemen, grazie mille. SpongeBob Amici Funga è un film d'animazione realizzato a tecnica vista nel 2020, scritto e diretto da Tim Hill, prodotto dalla Paramount Animation, Nickelodeon Movies e United Plankton Pictures, con l'animazione fornita da Micros Image, ed è il terzo film basato sulla serie animata di SpongeBob e seguito di SpongeBob Fuori dall'acqua, ed è il primo ad essere pienamente animato di CGI stilizzato, con alcune scene di live action, anziché l'animazione 2D tradizionale. Distribuito dalla Paramount Pictures, inizialmente il film avrebbe dovuto essere distribuito nelle sale cinematografiche mondiali, ma i piani hanno subito una modifica a causa della pandemia di Covid-20, che è peggio del 19, vabbè. Il film è così stato distribuito nelle sale cinematografiche del Canada il 14 agosto 2020 ed è anche in quelle cinesi, mentre negli Stati Uniti è uscito invece in video on demand e su CBS a Loges il 4 marzo 2021. I diritti di distribuzione negli altri paesi sono stati acquistati da Netflix, ovvero il film è stato reso disponibile il venerdì 13 novembre del 2020.
0: Intende proprio dire il 5 novembre, comunque. Il film è dedicato a Stephen Hillenburg, creatore di SpongeBob, che ci ha lasciati nel 26 novembre del 2018, pace all'anima sua, che fu anche produttore esecutivo del progetto. Dalle scene flashback del film mostrati i protagonisti in giovane età in un campo estivo, dove hanno creato lì uno spin-off in futuro, ovvero Camp Coral. Il film ruota intorno al rapporto che c'è tra SpongeBob e l'animale domestico Gary, che si godono la vita trascorrendo la giornata insieme, divertendosi tutti insieme, tutti i giorni. E SpongeBob e Squiddy, che lavorano nel famigerato Krusty Krab, dove vengono accolti da Mr. Krab, che non è altro questo luogo che la fabbrica del Krabby Patty, o come a noi piace chiamarlo, i Patty Krab. Con il loro arrivo i clienti entrano e la giornata può iniziare con grande felicità. Ma c'è un problema, ovvero Plankton. Come suo solito, continua a fare piani assolutamente elaborati e assurdi per poter catturare, per avere con sé la secret formula, la ricetta segreta per il Krabby Patty.
3: Terzo a parte. Il suo nuovo piano consiste nell'entrare nel Krusty Krab di sera per rubare la formula, aspettando che Krab esca dal locale. Lui sostiene infatti che sia Krab a fermare sempre i suoi piani, al contrario della sua compagna robot Karen, la quale afferma che invece sia SpongeBob a spentare sempre i suoi piani. Plankton però la ignora e si prepara ugualmente all'azione. Confondendosi tra i sottaceti, si intrufola nel Krusty Krab e quando tutti se ne sono andati usa con successo un analizzatore su un Krabby Patty lasciato dentro il locale per il giorno dopo per scoprire la ricetta. Tuttavia, dopo che SpongeBob torna indietro a prendere le chiavi, il suo piano fallisce e capisce finalmente che Karen aveva ragione. Intanto, nella città di Atlantic City, il tirannico dio Re Poseidone usa la bava delle lumache per pulirsi il viso dalle rughe, credendo che la bellezza sia ciò che rende un sovrano un buon re. Dopo che la sua ultima lumaca ha finito la bava, decide di emanare un decreto dove chiede ai cittadini di portargliene altre. Gli Aldi seminano a volantini in tutte le città dell'oceano, Bikini Bottom compresa.
2: E
0: questa è la fine della prima parte.
4: Salve a tutti ragazze, noi siamo Tizio, Caio e Sempronio, ovvero Andrea,
5: Alberto Famiglia, Donato Teatrotto,
6: Francesco.
4: Grazie, noi vi leggeremo la seconda parte di SpongeBob
5: Amici in fuga.
4: Inizia.
5: Inizio io. Plankton, dopo aver letto casualmente un volantino, uno dei lampioni, decide di dare a Poseidone Gary la lumaca domestica di SpongeBob in modo da liberarsi temporaneamente di lui a rubare indisturbato la formula dei Krabby Patty. Si reca quindi a casa sua e rapisce la lumaca portandola con successo da Harry. La sera SpongeBob torna a casa dopo il lavoro, non trovando il suo amico. SpongeBob lo cerca dappertutto fin quando scopre con suo grande dolore che Gary è stato rapito da Poseidone e che ora si trova alla sua reggia ad Atlantic City. Decide perciò di partire alla sua ricerca insieme al suo amico Patrick per salvarlo. I due vengono accompagnati da Otto, un robot che Sandy ha costruito per Mr. Crab, che però se ne è dovuto sbarazzare dopo che ha cercato di prendere il controllo del Krusty Krab su ordine di Plankton.
6: Durante il viaggio, il gruppo arriverà fino alla terraferma, precisamente in una città del selvaggio West, dove incontrano un saggio cespuglio dalla faccia umanesca di nome Saggio, che diventava la loro nuova guida spirituale. SpongeBob e Patrick, accompagnati da Saggio e Otto, arrivando intanto ad Atlantic City, nonostante gli avvertimenti del loro mentore, e i due vagabondi vagarono distratti dai casinò e dalle giostre del posto, perdono di vista la missione, risvegliatisi la mattina seguendo dopo aver passato la notte intera. Nel divertimento più sfrenato, i due riescono in un trufolarsi nel palazzo di Poseidone e concludono nel bel mezzo di uno spettacolo a cui assisteva lo stesso sovrano.
4: La spugna riconosce Gary e chiede a Poseidone di restituirla, ma si capisce, è stampato male. Li urlano, urlano,
7: Malediranno,
4: rifiuta e li fa imprigionare per essere giustiziati il giorno dopo. Nel frattempo il Krusty Krab, senza la presenza di SpongeBob, è caduto in rovina e la gente non compra più i panini, dato che non c'è nessuno a prepararli. Sandy giunge sul posto proprio mentre in televisione un giornalista annuncia che SpongeBob e Patrick hanno fatto irruzione nel palazzo di Poseidone e che saranno presto giustiziati. Insieme a Mr. Krab, un pentito Plankton e Squiddy pilota la Patty Mobile per salvarli, giungendo mentre sta iniziando il processo contro di loro. Il gruppo quindi interviene al processo del duo raccontando tutte le cose che SpongeBob ha fatto per loro dopo aver dimostrato la loro innocenza, però salvano Gary e scappano. Inseguiti dalle guardie, il gruppo si infila in un'armatura del cavaliere e li sconfiggono con successo. Grazie, okay, per aver ascoltato la seconda parte. Noi siamo Tizio, Caio e Sanprogno, e Andrea, Alberto e Franceschino. E vi passiamo tutti una buona giornata.
5: Alla prossima.
6: Ciao. Bentornati, io sono Lorenzo e adesso io vi leggo la terza e ultima parte di SpongeBob Amici in Fuga. A quel punto cercano di scappare nuovamente, ma vengono fermati da Poseidone e le altre guardie. Questi si rivela piacevolmente colpito da SpongeBob e i suoi amici e decide di lasciarli.
8: In Blu 2000 News.
9: Edizione delle 16, buonasera da Franco Rossi. Medio Oriente, almeno 11 persone uccise in raid israeliani avvenuti nelle ultime ore su diverse località del sud del Libano e a sud di Beirut, dove i media statali libanesi hanno riferito di almeno 3 attacchi in poco tempo. Il presidente americano Trump ha detto di aspettarsi una risposta da Teheran sulla sua ultima proposta di accordo di pace. Dovrei ricevere una lettera dall'Iran stanotte, quindi vedremo come andrà a finire, ha dichiarato. Infine il presidente americano ha avvertito l'Iran: accordo subito o colpiremo con più violenza. Parata in tono minore a Mosca per la vittoria russa nella seconda guerra mondiale, confermati 3 giorni di tregua, l'Ucraina però denuncia ancora raid sul paese. Attenzione sull'antivirus. In Italia il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, su cui era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave MV Undius, poi deceduta. I recapiti dei 4 sono stati acquisiti e le informazioni trasmesse alle regioni di competenza, cioè Calabria, Campania, Toscana, Veneto. A breve rinvio a giudizio per Andrea Sempio, nuovo indagato nel delitto di Garlasco. L'attuale condannato Alberto Stasi potrebbe avvicinarsi la revisione del processo con sospensione della pena.
7: Dalle anomalie emerse nella prima indagine della Procura di Pavia fino al confronto tra gli elementi raccolti nel 2007 e gli esiti dei nuovi accertamenti. È questo il percorso seguito nell'informativa dei Carabinieri di Milano che ribalta la ricostruzione del delitto di Garlasco, togliendo Alberto Stasi dalla scena del crimine dopo che lo stesso ex fidanzato ha ormai scontato quasi tutta la sua pena in carcere, e mettendoci invece Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, per il quale è ormai certo il rinvio a giudizio. Per sostenere l'ipotesi dei PM pavesi, secondo cui sarebbe stato Sempio ad uccidere Chiara Poggi per il rifiuto di lei ad un approccio di natura sessuale, gli investigatori hanno raccolto intercettazioni ambientali, messaggi lasciati online, annotazioni conservate in vecchie agende, verifiche sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, poi risultato falso, analisi sul DNA trovato sotto le unghie della vittima, nonché l'ormai celebre impronta 33, lo stampo del palmo di una mano destra che risulta appartenere al commesso 38enne. Rilievi che dovranno diventare prove solide per reggere il vaglio del processo. Raffaella Frullone, linea allo studio.
9: Chiudiamo con lo sport. MotoGP. Francesco Bagnaia sulla Ducati ha ottenuto la pole position della classe MotoGP Le Mans, partirà davanti a tutti nello sprint del pomeriggio nel GP di domani. In prima fila anche la Ducati di Marquez secondo e l'Aprilia di Bezzecchi terzo. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
10: RNC presenta
8: La biblioteca dei ragazzi. La biblioteca dei ragazzi a cura di Daniela Lami.
11: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con la biblioteca dei ragazzi, che condivido con Samira Rocchetti che è regia, e poi con 3 ospiti che ci raggiungeranno. Oggi parliamo di legami che sostengono, ma anche di piccole attenzioni quotidiane e di grandi ponti costruiti insieme. Tra poco incontreremo Francesco Vigliani, con lui viaggeremo indietro nel tempo fino agli anni 50 per scoprire il ponte di Barbiana, un racconto ispirato all'esperienza di Don Milani. Poi continueremo con Sara Donati, che ci parlerà di A e B, ogni giorno insieme, un inno alla bellezza dell'amicizia silenziosa, quella fatta di presenza e di gesti gentili. E poi ci dedicheremo ai piccoli lettori, ai primi lettori potrei dire, con Chiara Sorrentino, perché leggeremo Dennis il ragnetto, una storia di tenacia e inclusione pensata proprio per chi sta iniziando a scoprire la magia della lettura autonoma. Quindi mettiamoci comodi, ascoltiamo un po' di musica e poi partiamo.

0: E così, come vi dicevo in apertura, oggi sono molto contenta perché ritroviamo un amico ormai della Biblioteca dei Ragazzi. Ti posso definire così, Francesco Vigliani?
1: Assolutamente sì, buongiorno, ciao.
0: Spero tutto bene, Francesco.
1: Benissimo, sì sì, grazie.
0: Sono molto contenta di averti qui perché per l'Apis è uscito Il Ponte di Barbiana, che è un libro bellissimo che racconta una storia che magari qualcuno dei nostri ascoltatori ha già sentito, qualcun altro no. Tu quando è che hai intercettato questa storia?
1: Allora, questa storia, io diciamo faccio questa premessa: abito in una zona abbastanza vicina a Barbiana, tutto sommato. I miei nonni sono originari di Vicchio, che è il comune più vicino a Barbiana, e nonostante questo, pur conoscendo Barbiana, la storia di Don Milani, nello specifico questa storia del ponte, in realtà per tanto tempo non l'avevo mai sentita nominare, fino a quando circa 5 anni fa, dopo il Covid, avevo realizzato una lettura in video del libro Il Maestro di Fabrizio Silei, di Orecchio Acerbo, e Sandra Gesualdi, la figlia di Michele Gesualdi, uno dei primi 6 alunni di Don Milani, mi scrisse dicendo: guarda, ho visto il tuo video, mi è piaciuto molto, ti invito a leggere, se avrai modo, questo piccolo libro che si chiama appunto Il Ponte di Luciano a Barbiana, nel quale Michele ha raccontato per la prima volta questa storia. E quando l'ho letta sono rimasto folgorato, perché mi è sembrata una storia bellissima che in realtà per un po' di tempo ho lasciato lì. Di recente, approfondendo poi gli studi su Don Milani, ho sentito il desiderio di riprenderla e di provare a raccontarla ai bambini e alle bambine.
0: Hai fatto bene, perché è una storia bellissima. Tra l'altro posso citare subito Sara Cimarossi, perché
1: esatto,
0: ha dato il suo contributo, direi uno splendido contributo alle tue parole.
1: Assolutamente, ha fatto un lavoro che anch'io trovo bellissimo, di illustrazione bellissimo.
0: Allora, che si parli di un ponte, il titolo lo suggerisce, l'importanza di questo ponte. Adesso proviamo a raccontarla. Intanto, in che anni siamo? Quindi un'Italia sicuramente diversa.
1: Esatto, siamo nell'Italia a cavallo tra gli anni 50 e 60, quindi in un momento storico molto particolare in cui insomma la provenienza, questo diciamo che vale in parte anche adesso, però in quel momento soprattutto l'origine della sua famiglia, la provenienza giocava tantissimo nel futuro dei bambini e delle bambine, per cui in quel momento la scuola selezionava tantissimo, ecco, e questa storia è ambientata quindi in questo contesto.
0: Tra l'altro, un momento in cui andare o non andare a scuola poteva davvero fare la differenza nella vita di un bambino.
1: Esatto, assolutamente, ed è lì che nasce poi diciamo tutta la visione di Don Milani, che ha a cuore proprio gli ultimi e le ultime, intuendo subito che la conoscenza, in particolar modo proprio il saper padroneggiare la parola, no? Lui parla di elevazione culturale, di elevazione interiore, avrebbe potuto fare tutta la differenza del mondo per il futuro di questi bambini e di queste bambine.
0: Tanto per citare un altro tuo libro, ci sono maestre, ci sono maestri, e ci sono maestri come Don Lorenzo che, come racconti tu stesso nel libro, sono davvero diversi da tutti gli altri, perché insegna ad accendere la testa.
1: Esatto, sì, lo aveva assolutamente a cuore questo, che non si trasmettessero soltanto delle conoscenze naturalmente fondamentali, ma che si lavorasse proprio sulla coscienza e quindi naturalmente si accendesse la testa. Lo aveva molto a cuore, fa molto effetto questa cosa che Barbiana, lo dico per chi non ha presente, non è di fatto neanche un paese, è un piccolo agglomerato di case su un monte, c'erano all'epoca neanche 130 abitanti, era una piccola chiesa che doveva essere chiusa da lì a poco, una sorta di periferia del mondo. Eppure lui, col suo modo di fare diciamo didattica, col suo modo di lavorare con questi ragazzi, era assolutamente aperto a tutto il mondo, per cui si leggevano giornali, si parlava veramente delle questioni del mondo. Per questi bambini e queste bambine che non avevano visto niente se non il bosco, era davvero una rivoluzione.
0: Quindi lui di fatto creava un po' un ponte già di per sé, no?
1: Esatto.
0: Tra questi bambini, questa realtà e il mondo. Il bosco, ecco, c'è poi un bambino che è appunto il protagonista di questa storia, Luciano, che per arrivare a scuola ogni giorno, di strada ne doveva fare tanta.
1: Esatto, lui doveva percorrere 1 ora e mezza di strada nel bosco, è un bambino di 10 anni, e ovviamente, pur essendo un figlio del bosco, insomma, il bosco nasconde sempre dei pericoli, e in particolar modo in mezzo a questo bosco c'era un torrente. Io ci sono stato di recente a visitare questo luogo e insomma doveva fare un bel salto per attraversarlo, e un giorno appunto lui, il giorno d'inverno, l'acqua sale particolarmente, cade in questo torrente.
0: Arriva a scuola tutto infreddolito ed è da lì.
1: Arriva a scuola tutto, esatto, e da qui partirà poi tutta la
0: vicenda, che è una vicenda bella, insomma, che racconta proprio tutto quello che tu ci anticipavi di questa figura meravigliosa, quella di Don Lorenzo Milani, di quello che è riuscito anche in questa circostanza a mettere in moto, dando poi a questi bambini un ruolo importante, perché mi ha colpito molto quella parte della storia, ora ovviamente non vorrei raccontare troppo, in cui comunque, dopo averli aiutati, insomma, a preparare qualcosa, li lascia andare da soli.
1: Esatto, questo devo dire che da maestro è uno dei punti che mi ha colpito maggiormente, cioè io trovo che in questa storia si è racchiuso tantissimo proprio del senso più alto dell'essere educatori ed educatrici, sapere che a un certo punto il nostro compito finirà, che i ragazzi e le ragazze dovranno andare sulle loro gambe, e lui in questo senso era veramente insomma, proprio illuminato, perché tutto il suo modo di stare, di agire in una scuola che era intensissima, perché veramente questi ragazzini andavano a scuola 7 giorni su 7, praticamente tutto il giorno, perché era tanto il divario da recuperare con gli altri ragazzi. Lui sapeva però che a un certo punto avrebbero dovuto fare a meno di lui.
0: E beh, quello è veramente il momento clou, è veramente un po' tutto il nocciolo del vostro lavoro meraviglioso. Tra l'altro, appunto, io confesso, questa storia non la conoscevo, quindi poi mi sono andata a cercare anche delle immagini di questo ponte, che poi so il tempo aveva riempito di rovi, piante, poi è stato nuovamente liberato, quindi ora com'è? È sempre così rosso?
1: Allora, no, adesso è un po' arrugginito, quindi il colore va più sul grigio, però è libero, quindi si può attraversare tranquillamente, ed è conoscendo questa storia è proprio particolarmente emozionante attraversarlo e anche ripercorrere la strada che faceva Luciano, perché io dico sempre a chi non c'è mai stato, non ci si rende conto, ma quando si percorre quella strada, che è veramente difficile, in salita fra le rocce e il bosco, cioè ci si rende conto che questi ragazzini avevano davvero capito che ne valeva la pena, cioè valeva la pena tornare lì tutti i giorni affrontando quella strada impervia, difficilissima.
0: E dire, no, che oggi diamo per scontato questo diritto meraviglioso che è quello all'istruzione. Chissà quante emozioni ti regalerà, Francesco, questo libro, perché sono sicura che ogni volta che lo racconterai ti emozionerai, come stai facendo adesso.
1: Sì, sì, no, per me è veramente emozionante, ripeto, perché racchiude, lo dico ancora, forse sono ripetitivo, ma probabilmente proprio il senso più alto del fare scuola, dell'essere comunità che ha a cuore i diritti di tutti e di tutte, mi colpisce proprio questo, cioè nel suo essere così apparentemente marginale, piccolo.

0: diventare anche a scuola.
1: Sarà così, insomma, secondo me sì, questa cosa sarà proprio chiara dalla lettura di questo libro. Francesco, come sempre grazie, sempre bello leggerti e ritrovarti qui alla Biblioteca dei Ragazzi. Manda i nostri complimenti a Sara, mi raccomando.
0: Assolutamente, con grande piacere.
1: Un abbraccio, a presto.
0: Grazie a te, ciao.

opposti, ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: La prossima storia che raccontiamo è una storia poetica, emozionante, universale, oserei dire, e è peraltro l'occasione per noi di ritrovare alla biblioteca dei ragazzi Sara Donati, e sono felicissima. Ben arrivata, Sara.
1: Grazie mille, buongiorno a tutti.
0: Grazie a te, perché per Terre di Mezzo mi hai portato questo album bellissimo che si intitola A e B ogni giorno insieme. Io l'ho definita una storia universale perché è la storia di A e B, che sono poi nello specifico, lo spiegheremo chi sono e cosa fanno, però insomma è una storia che parla a ciascuno di noi.
1: Ma questa è sempre una speranza, che parli, come dire, a più livelli, a più persone. L'idea era proprio quella di raccontare l'amicizia, ma anche, come dire, di raccontare un'amicizia esclusiva, quindi un'amicizia fra due persone, che però in qualche modo

0: nel suo modo di esistere si allarga anche a, come dire, a un cerchio di figure che stanno attorno a questa amicizia. Ecco, i due protagonisti sono due animali, quindi si svolge in un ambiente naturale, e i due animali sono un riccio e un'anatra e un'oca, e quindi diciamo che la loro amicizia a un certo punto coinvolge anche tutta una serie di altri animali che come dire girano attorno a loro due.
1: Un'amicizia fatta di cose semplici, di momenti condivisi, di silenzi, di momenti in cui si fa magari un po' più fatica ad andare d'accordo, momenti in cui si va su, momenti in cui si va giù.
0: Esattamente. L'idea veramente, allora devo dire che l'idea del libro è nata proprio da un pensiero di circolarità, in un certo senso, cioè è nata dal pensiero o forse dalla domanda, da una domanda che mi sono posta, cioè se metto in circolo qualcosa, se faccio qualcosa, la mia azione può, come dire, essere può essere promotrice di un'altra azione, e viceversa, un'azione su di me può arrivare anche a qualcun altro. Ecco, l'idea era questa, l'idea iniziale, e poi diciamo un altro pensiero rispetto ai bambini che poi sono i primi fruitori del libro, era l'idea che in qualche modo si potesse dire anche che va bene anche essere giù, va bene anche essere, ci sono dei momenti anche che inspiegabilmente sono tristi, ci sono dei momenti della giornata e va bene. Ecco, quindi i protagonisti si scambiano questo momento in cui a volte uno è felice e l'altro è triste, a volte e viceversa si scambiano queste emozioni, così come succede nella vita. Ecco, quindi non c'è l'eroe felice, quello triste, ma entrambi condividono momenti su e momenti giù, appunto.
1: Indubbiamente. E poi forse anche il fatto che non bisogna necessariamente fare delle cose speciali per stare bene insieme, si può anche magari contemplare il lago, mangiare un biscotto.
0: Beh, ecco, sì, diciamo che il libro si svolge proprio nella stagionalità, quindi diciamo inizia d'estate e attraversa tutte le stagioni, e questa era proprio un po' l'idea che ci fosse un tempo che scandisce l'amicizia, ma che in fondo è un po' un tempo non tempo, nel senso che passano le stagioni ma loro rimangono sempre. E ecco, quindi un po' questa era l'idea, e anche che appunto semplicemente sono insieme, giocano, fanno cose insieme, ma come dire, ecco, il tempo non cambia il loro stare insieme, quindi fanno anche cose molto piccole. Esatto,
1: stanno insieme, ma anche quando non stanno insieme magari hanno un pensiero per l'altro.
0: Ecco, esatto, l'idea era anche un po' questa, che davvero di che anche quando si allontanano appunto mettono in moto delle piccole cose, di piccoli gesti che poi in qualche modo riescono ad arrivare all'altra persona, e che quindi ecco, forse sì, il nostro essere presenti per un amico a volte arriva anche nelle maniere così, come dire, nelle maniere meno dirette. E poi un altro pensiero dietro a questo era anche che a volte quando un amico è triste non si può sempre consolare in maniera diretta, a volte anche solo la presenza è una cosa, e a volte si mettono in circolo delle cose che in qualche modo speri che gli arrivino. Ecco, quindi era un po' questa idea.
1: Sei riuscita a renderla molto bene. Poi c'è la parte visiva, che in radio è ovviamente molto complicato raccontare, ma che merita tantissimo. Come hai lavorato per le tavole di questo album?
0: Ma allora, diciamo che l'idea era proprio l'idea di rappresentare in maniera un po' differente le stagioni, quindi di costruire disegni molto piccoli e anche schizzi veloci. Il libro è diviso graficamente in due modalità, diciamo ci sono delle tavole che sono dei paesaggi e che sono anche delle pause nella storia, che ti fanno capire che passa del tempo, che passano delle stagioni, che loro sono sempre lì. E poi ci sono delle parti che invece appunto sono, e quindi queste parti sono disegnate, sono a colori, sono fatte principalmente con ecoline e matite colorate, e invece poi c'è tutta una parte che, per chi avrà la curiosità di prendere il libro, è più veloce, è più schizzata, che è il momento in cui diciamo loro si allontanano da questa colazione che fanno insieme tutte le mattine e fanno succedere tutta una serie di cose, diciamo, e queste invece sono disegnate direttamente a matita.
1: Con degli inserti colorati, ora non sto a spoilerare, poi insomma sono dei dettagli che il lettore capirà, insomma, che funzione hanno. Comunque è bellissimo. Sei contenta? Sei soddisfatta?
0: Non lo so se uno può mai essere soddisfatto.
1: Perché, no, delle volte poi ho scoperto che siete ipercritici voi stessi, quindi fate fatica a dire: caspita, sono stato bravo.
0: Ma io diciamo che sì, quello senza dubbio. Direi che il peggior critico di me stessa sono sicuramente io. Però devo dire che sì, cioè col tempo anche uno si crea una piccola meta che non è il libro migliore forse, ma è poter dire una cosa e ecco. Quindi quella piccola cosa che volevo dire mi sembra che in qualche modo ci sia, e poi forse te lo potrei dire fra tipo 5 anni, quando lo riguarderò, perché inizialmente è un po' difficile guardare il proprio lavoro.
1: A questo proposito mi hai messo addosso una curiosità. Ecco, se tu riprendi in mano i tuoi primissimi lavori, Sara, cosa pensi? Cioè, la vedi l'evoluzione? Vedi dei cambiamenti? O c'è qualcosa che è rimasto intatto?
0: Che domanda. Ma io credo di sì. C'è qualcosa che forse è il nucleo che è rimasto intatto, mettiamola così. E poi devo dire che forse all'inizio del mio lavoro ero molto più critica verso il mio lavoro, perché mi sembrava che fosse qualcosa di indelebile e questa cosa mi sembrava difficile, e invece poi mi sono resa conto che invece è un po' nello scorrere delle cose che si costruisce, ecco, e quindi adesso lo vedo molto più come un fiume piuttosto che come una pietra che rimane ferma.
1: Sì, che bello.
0: E quindi vedo le cose che ho fatto come un pezzettino di quello che è venuto dopo, ecco. In questo devo dire che in ogni libro, penso che nel prossimo libro ci sarà un pezzettino di questo, così come in questo c'è qualcosa di quello che ho fatto prima, sicuramente, perché alla fine di un lavoro rimane sempre qualcosa in sospeso che magari hai voglia di dire da un'altra parte, e poi man mano ci lavori e come dire, si esprime in un'altra storia, ecco. Quindi dai, diciamo che gli anni hanno aiutato.
1: Che bello, Sara, bellissima questa immagine che ci hai regalato.
0: Ma grazie a te,
1: che
0: grazie
1: dire,
0: a voi.
1: Grazie mille.
0: Grazie mille, una buonissima giornata a tutti.

0: E dopo la musica torniamo ai libri. Prossima storia, c'è una collana delle edizioni Paoline che si chiama Gli Zainetti, che raccoglie tutta una serie di storie deliziose, tra cui questa, si intitola Dennis e il ragnetto, e ne parliamo con Chiara Sorrentino. Ben arrivata, Chiara.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Che bello averti qui con noi, e che bella è stata leggere la storia di Dennis, che è appunto un ragnetto, come il titolo suggerisce, e appartiene ad una famiglia di ragni in cui ciascuno ha una sua abilità.
1: Esatto, sì, è un ragnetto saltatore, è un ragnetto quindi che a volte alcuni anche adottano, perché abbiamo scelto questo personaggio un po', ecco, particolare, anche per valorizzare le capacità dei ragni, che sono veramente delle creature speciali. E sì, e tutta la sua famiglia è formata da dei campioni di salto: la mamma è campionessa di salto a ostacoli, il papà di salto con l'asta, la sorella maggiore è di salto in lungo, il fratello di salti acrobatici. E anche lui vorrebbe trovare il suo talento, la sua specialità. Subito ci prova un po' imitando i suoi familiari, però poi si rende conto che non è quella la strada giusta da percorrere, che forse deve trovare qualcosa che veramente a lui piaccia e in cui si senta capace.
0: E qui gli viene in aiuto un'ape saggia che appunto lo stimola a trovare questa cosa qui. Ora, naturalmente, io la storia non la voglio raccontare tutta, Chiara, non voglio spoilerare, i nostri giovani lettori scopriranno bene quale sarà questa abilità, però ci sono sicuramente degli elementi di questa storia che hanno attirato la mia attenzione. La prima è proprio questa questione qui, che riguarda i più piccoli ma anche noi grandi, no? A volte trovare la propria strada è complicato, si cerca di seguire la strada di altri fino a quando capiamo che dobbiamo investire proprio su di noi.
1: Sì, esatto. Qui, come dicevi giustamente, la figura che illumina un po' la mente di Dennis è un'ape, la sua amica ape Benny, e è una storia proprio dedicata all'autostima per i bambini, ma volendo anche per i grandi, cioè a far acquisire un po' di sicurezza in se stessi. Quindi quando a volte magari ci si può sentire un po' impacciati in qualcosa, maldestri, non proprio esperti, in realtà bisogna sempre guardarsi dentro e capire cos'è quello che ci fa stare bene, che ci piace, in cui ci sentiamo capaci. E se uno poi si guarda dentro, di sicuro almeno qualcosa, ma in realtà molte più cose, trova.
0: È verissimo. Poi l'altro aspetto è che, insomma, una volta trovata questa strada, per riuscire a realizzare quello che uno ha in mente serve l'aiuto degli altri. Dennis è molto sostenuto nel suo progetto.
1: Assolutamente sì. Incontra qualche ostacolo, nel senso che c'è qualche inciampo durante il suo progetto, e però proprio gli stessi personaggi che involontariamente rischiano di non far andare a buon fine la sua missione, in realtà sono gli stessi che poi lo aiutano. E quindi sì, proprio una storia importante, nel senso che nessuno poi fa da solo, ma ha bisogno anche un po' dell'appoggio, del sostegno, della collaborazione degli altri. E quindi anche questo è un messaggio importante per i bambini. È importante il lavoro di squadra, non stare da soli, ma ascoltare i consigli degli altri, interagire con gli altri, e sono proprio loro, ecco, a volte a darci l'incoraggiamento, la spinta per andare avanti.
0: È così, quindi una storia apparentemente molto lieve ed è estremamente gradevole, ma che poi in realtà ha davvero tanto tanto dentro. I ragni, ma tu quindi non hai paura dei ragni, Chiara?
1: No, io no, non ho paura dei ragni, e non sono neanche schizzinosa nei confronti dei ragni. E a volte, specialmente in inverno, quando c'è la galaverna, quindi vedi queste bellissime ragnatele che sembrano quasi di cristallo, mi soffermo a osservare le loro ragnatele. E in più anche Barbara Bongini, l'illustratrice, che ha fatto queste illustrazioni bellissime, molto colorate, che secondo me mettono proprio allegria. E anche lei è appassionata di ragni, e quindi abbiamo scelto proprio un ragnetto saltatore perché è un personaggio un po' insolito nei libri per bambini, si scelgono altri animali, e invece, come dicevo all'inizio, è un insetto da valorizzare, a mio avviso.
0: Quindi un po' anche da questa tua passione, questa tua curiosità, no? Che nasce proprio questa storia.
1: Sì, anche scegliere un animale un po' diverso, un po' insolito, per avvicinare i bambini a queste creature. Molte volte i bambini invece temono i ragni, o magari appunto ne hanno un po' di disgusto. E invece in questo modo abbiamo voluto anche far vedere che i ragnetti possono essere creature veramente intelligenti e importanti da non sottovalutare.
0: Sì, che peraltro realizzano delle cose incredibili, appunto le ragnatele. Senti Chiara, ma quando è che invece tu hai capito che il tuo talento era questo, che la tua strada era questa?
1: Ma penso di averlo capito da molto piccola.
0: Ah sì, eh?
1: Quindi sin dalla scuola primaria. Poi è chiaro che a volte uno compie delle scelte per avere maggiore sicurezza a livello professionale, ma in realtà il richiamo del cuore, della passione, non si può far tacere. Quindi in ogni caso ho sempre coltivato la passione per la scrittura, pur avendo fatto facendo dei lavori anche diversi, però sono legati alla scrittura, perché sono anche giornalista per un giornale locale. Però come dico sempre, per il giornale io scrivo di realtà, di cose vere, invece la scrittura creativa, quindi la scrittura soprattutto per l'infanzia, mi permette di spaziare con la fantasia, quindi di dare libero sfogo a tutto il mondo che ho dentro e di inventarmi sempre nuove storie, nuovi personaggi che molte volte mi vengono a cercare proprio per essere raccontati.
0: Bella questa
1: cosa.
0: Quindi
1: sì, da piccola è una passione che sì, è sbocciata presto.
0: E tra l'altro, insomma, questa tua esperienza dovremmo, diciamo, trarla come esempio tutti, perché poi è chiaro che nella vita le nostre strade magari prendono delle direzioni che non sono quelle del cuore, ma mantenere quella passione lì viva parallelamente è comunque una cosa che ci fa tenere proprio saldi a noi stessi, insomma, quindi va assolutamente fatto. Di questo libro, Chiara, volevo anche dire che è scritto tutto in carattere maiuscolo, quindi è una perfetta prima lettura. Pensa alla soddisfazione per un bimbo che ha imparato a leggere da poco a poter leggere un libro tutto da solo. E poi alla fine ho visto che c'è anche la possibilità di fare delle cose.
1: Sì, ci sono delle marionette da ritagliare e colorare, marionette che raffigurano i personaggi della storia, che sono diversi, perché c'è Dennis, i suoi familiari, ma anche una serie di animali e di altri animali, e quindi i bambini possono divertirsi, una volta letta la storia, anche a metterla in scena con anche i loro amici, con mamma, papà, altri adulti di riferimento, anche a scuola volendo. È un'idea molto carina che proprio appartiene a questa collana di Paolina e di Zainetti, perché permette ai bambini di esprimersi in altri modi anche, quindi secondo me sviluppa anche molto bene l'empatia, nel senso che oltre a leggere la storia, facendo il gioco delle marionette, uno si cala nei panni dei personaggi ed esprime le loro emozioni, le vive.
0: È verissimo, bello, chissà che storie nasceranno dalle mani dei bambini esatto, che poi magari incontrerai e ti racconteranno.
1: Sì, magari faranno il seguito, inventeranno altre storie su Dennis e gli altri personaggi di questa storia.
0: Che bello. Chiara, a proposito di storie, spero di ritrovarti qui per altre storie, però intanto ti ringrazio.
1: Lo spero anche io, Daniela. Grazie mille, grazie.

0: Si intitolava Signorita questa canzone che ci accompagna alla chiusura della biblioteca dei ragazzi. Ho però qualche secondo per ricordarvi i titoli che abbiamo aggiunto alla nostra biblioteca. Il Ponte di Barbiana per Lapis Editore, bellissimo libro di Francesco Viliani. Poi abbiamo chiacchierato con Sara Donati di A e B ogni giorno insieme, il suo ultimo album delizioso sull'amicizia, edito da Terre di Mezzo. Poco fa è stata con noi Chiara Sorrentino, con la quale abbiamo raccontato Dennis il Ragnetto, libro della collana Gli Zainetti delle Edizioni Paoline. Tutte queste chiacchierate le ritroverete anche su Play 2000, ci ritroverete qui esattamente tra una settimana, ma intanto ringrazio Samira Rocchetti che mi ha accompagnato in regia e tutti voi per averci seguito anche quest'oggi.
1: La biblioteca dei ragazzi.
2: In blu, la radio con tante radio dentro.
3: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu. In blu, la radio con tante radio dentro. RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 17. Buonasera da Franco Rossi. Il presidente americano Trump ha dichiarato di aspettarsi una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace. Ha avvertito: sull'accordo subito o colpiremo con più violenza. Poi è tornato a parlare dell'Italia. Ha detto: l'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno. Non ho ancora deciso se spostare dall'Italia truppe americane. Libano, almeno 11 persone sono rimaste uccise in raid israeliani avvenuti nelle ultime ore su diverse località del sud del Libano e a sud di Beirut, dove i media statali libanesi hanno riferito di almeno 3 attacchi in poco tempo. 6 vittime e 6 feriti sono indicati in un bilancio preliminare di un attacco contro un palazzo che ospitava famiglie sfollate a Sidone. Parata in tono minore a Mosca per la vittoria russa nella seconda guerra mondiale, confermati 3 giorni di tregua, l'Ucraina però denuncia ancora raid sul paese. Attenzione su Attavirus, anche in Italia il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, su cui era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave MV Ondius, poi ricoverata e poi deceduta. I recapiti dei 4 sono stati acquisiti e le informazioni trasmesse alle regioni di competenza Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Il 9 maggio 1978 veniva ritrovato il corpo di Aldo Moro assassinato dalle Brigate Rosse. Lo stesso giorno perdeva la vita per mano mafiosa Peppino Impastato dopo le sue denunce contro Cosa Nostra. Nel 2021 fu beatificato il magistrato Rosario Livatino, ucciso dalla Stidda. Il pensiero va a loro e a tutte le vittime del terrorismo, così la Premier Meloni. Il presidente Mattarella questa mattina ha deposto una corona in via Caetani a Roma in memoria di Aldo Moro. Leone XIV ha ricevuto in udienza i capi e rappresentanti della comunità musulmana del Senegal e ha condannato ogni forma di discriminazione e persecuzione basata su razza, religione o origine. Ha rifiutato ogni strumentalizzazione nel nome di Dio. Dal pontefice l'invito ad un impegno comune per un dialogo fondato sulla pace, sulla giustizia e sulla verità. È atteso a breve il rinvio a giudizio per Andrea Sempio, nuovo indagato nel delitto di Garlasco. L'attuale condannato Alberto Stasi potrebbe avvicinarsi alla revisione del suo processo con sospensione della pena, ormai quasi del tutto scontata. Infine parliamo di sport. Francesco Bagnaia su Ducati ha ottenuto la pole position della classe MotoGP alle Mans, partirà davanti a tutti nello sprint e nel GP di domani, in prima fila anche la Ducati di Marquez e secondo e la Aprilia di Marco Bezzecchi terzo. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: La tua firma è più di quanto credi, anche a Potenza. Un container divenuto spazio di speranza, una stanza ricoperta di specchi in cui riflettere vite segnate dalla solitudine, dall'indifferenza e dalla fragilità e che ritrovano vigore grazie a chi li accoglie, cura e coccola. Si chiama Officina delle Idee a Casa di Leo, il laboratorio sartoriale che a Potenza insegna l'arte del taglio e del cucito a donne senza un lavoro e dalle esistenze stropicciate. Si trova nel quartiere Bucaletto che negli anni '80 ha accolto i terremotati, diventati sfollati, e ora invece abbraccia le marginalità. Marina Buoncristiano, responsabile del laboratorio.
3: Nel tempo, ovviamente i terremotati per fortuna non ci sono più, ma si raccolgono tutte le vulnerabilità della città, famiglie immigrate, persone a bassissimo reddito o a reddito addirittura zero, nuclei familiari sfrattati a vario titolo, e quindi diventa una periferia, oltre che urbana, diventa nel tempo una periferia umana.
2: A confezionare borse e zaini e a rammendare abiti sono donne italiane, straniere, di fedi diverse, ma tutte accomunate dalla voglia di libertà e indipendenza. Qui hanno trovato un sostegno, hanno trovato mani che hanno insegnato non solo un mestiere, ma anche a volersi bene. Giorgia Russo, operatrice della Caritas diocesana di Potenza.
4: Proprio per affiancare a processi di aiuto materiale tutta una dinamica relazionale che potesse far sì che attorno a queste donne nel tempo si creasse una rete sociale di protezione.
2: Prendersi cura insegnando un'arte o farsi prossimi donando un mestiere diventano occasioni di crescita e trasformazione in cui domina il linguaggio dell'amore che guida creazioni dal profumo di rinascita. Marisa Antonicelli, coordinatrice del laboratorio, e Jennifer, Karima e Marilisa, beneficiarie del progetto.
5: Abbiamo visto il cambiamento di molte che sono arrivate silenziose, magari un po' più chiuse, e poi si sono confidate, anche perché questo luogo non solo ci riunisce qui, ma anche al di fuori del laboratorio. Siamo diventate molto unite.
6: Quando sono arrivata qui, mia vita è buio, non c'è luce. Ma Caritas mia, è come una mano che Jennifer, vedi, sono qui. E quando sono qui è come se una famiglia, posso dire tutti a loro.
7: Questo laboratorio per me è tutto. Io rilasso anche.
8: Questo laboratorio, io oltre a imparare le basi del cucito, perché non l'avevo mai fatto, ho imparato a tessere anche rapporti con le altre signore ed ho superato dei momenti bui, dei momenti brutti della mia vita, e stando insieme a loro ho superato piano piano questa cosa.
2: L'auspicio è che il laboratorio sartoriale possa continuare a sistemare vite. Marina Buoncristiano, responsabile del laboratorio.
3: Non è vero che le fragilità non portano con sé delle grandi potenzialità, anzi, se le fragilità vengono coltivate da relazioni vere, se le fragilità vengono condivise, danno origini a comunità molto più resilienti.
2: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
0: RLC 107.4. La tua radio.
9: La tua radio.
0: La tua

RNC presenta Domenica è il giorno del Signore, a cura di Carla Sprinzeres.

Amici, oggi il Vangelo ci dice: non vi lascerò orfani. In queste parole noi sentiamo il richiamo alla paternità divina che avvolge l'universo, che sostiene le cose, che dà un orientamento di amore a tutte le dinamiche della natura e della storia degli uomini, ma anche una prossimità interiore in Dio, che in Gesù Cristo si è fatto prossimo a noi e che per opera dello Spirito occupa gli spazi interiori della nostra esistenza. Noi non possiamo conoscere il Cristo se non per mezzo dello Spirito, la cui presenza non è oggetto di argomentazioni, di prove tangibili. La percezione del distacco imminente da Gesù, rievocata dal Vangelo di Giovanni, diventa positiva. È meglio per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non viene lo Spirito. Ci sono infatti dei passaggi nella crescita della persona, ma anche nello sviluppo della società e dell'umanità, che richiedono distacco, perché la novità della vita non può irrompere se siamo ancorati alla situazione presente e al nostro passato. L'azione di Dio è creatrice. Gesù promette: verrà lo Spirito, verrà un altro Consolatore. Tutto il cammino, il processo della vita, è già alimentato da un amore precedente, gratuito, di Dio che ci investe e in noi fiorisce un modo nuovo. Il nostro amore è possibile

0: Questo dà sicurezza e si può condurre una vita sapendo di essere amati anche senza avere la persona fisica sempre presente.
1: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Filippo, sceso in una città di Samaria, predicava loro il Cristo, e le folle, unanimi, prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo altre grida, e molti paralitici e storpi furono guariti. E vi fu grande gioia in quella città. Frattanto gli apostoli, a Gerusalemme, seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo.
0: Come avete sentito, la lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli. Tutto inizia con la predicazione in Samaria da parte di Filippo, uno dei sette, predicazione accompagnata da segni prodigiosi. Il sorprendente successo della predicazione è dato dall'ascolto che i samaritani prestano all'annuncio di Cristo. Per rendere l'idea tra la Samaria e i giudei c'era una cortina fatta di scomuniche. In Samaria alcuni battezzati ricevettero lo Spirito Santo e questo bastò perché tutte le cortine cadessero. La comunione nello Spirito abbatteva tutte le barriere. Questi cristiani di Samaria accettavano Gesù che aveva osato resistere al Sinedrio, come i samaritani, uno di loro. Il compito dello Spirito Santo è di liberarci dal particolare, non dalla realtà concreta, ma ci mette in comunicazione con tutto il mondo, con tutti al di là delle cortine di ferro, non solo politiche, ma anche spirituali. Pensate alla cortina tra cristianesimo e Islam, agli odi contro il mondo giudaico, alla lontananza dai buddisti e induisti. Lo Spirito porta oltre le cortine. La fede in Gesù deve sapersi combinare con tutte le culture, con tutti i problemi dell'uomo. La comunità cristiana di Gerusalemme, dopo aver sentito l'adesione al Vangelo da parte dei samaritani, manda in Samaria Pietro e Giovanni, che impongono le mani a quelli che hanno ricevuto il battesimo, perché ricevano il dono dello Spirito. Con l'imposizione delle mani da parte degli apostoli, i cristiani di Samaria, che dapprima sono un gruppo relativamente autonomo, vengono più fermamente congiunti con la Chiesa di Gerusalemme, e quindi un fatto che consolida l'unità ecclesiale. In secondo luogo, sempre attraverso l'imposizione delle mani, viene conferito ai cristiani di Samaria in modo tutto particolare il dono dello Spirito Santo. Va poi notato come il gesto dell'imposizione delle mani non ha alcun sapore magico, perché è inserito in un contesto di preghiera da parte degli apostoli, che è definita come preghiera di intercessione. Lo Spirito è un dono che si può ricevere in risposta a una preghiera. Coloro che ricevono lo Spirito sono irrobustiti, confermati nel loro cammino di credenti. È da notare la dimensione ecclesiale di questo dono: serve a consolidare il legame con la comunità di Gerusalemme.

0: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi». Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio, e voi in me, e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui.
1: Il Vangelo di oggi proclama la promessa rassicurante di Gesù: «Non vi lascerò orfani, ritornerò a voi». Le parole di Gesù assumono significati profondi. Esse rivelano la volontà di presenza e il progetto di comunione da realizzare nell'umanità. Per questo Gesù affida ai suoi discepoli le consegne per il tempo successivo alla risurrezione, il tempo dello Spirito e della Chiesa. «Il Padre vi darà un altro consolatore», dice Gesù. Il Padre, infatti, sa che spesso, cercando di evitare la sofferenza, cadiamo nel peccato, aggravandolo poi col peso dell'autocondanna. Dopo averci dato Cristo come compagno di viaggio per rivelarci l'amore presente nelle vicende più quotidiane, ci offre un altro consolatore, che resti con noi per ricordarci che siamo già perdonati, salvati, accolti. Spesso ci lasciamo spaventare dal male che divampa nel mondo, da quello che gli altri possono infliggerci, e soprattutto da quello che in modo confuso sentiamo in noi. Abbiamo paura di vederlo uscire allo scoperto. Temiamo che ci sfugga di mano. Cerchiamo allora di addormentare la parte infantile che ci portiamo dentro, impaurita da tutto e da tutti, rinchiusa nelle difese dell'adulto. Dietro la spavalderia si cela la nostra insicurezza. Dietro l'ironia il senso di inferiorità, dietro attività frenetiche il nostro vuoto. Ci sentiamo sicuri quando la nostra maschera riesce a far paura all'altro, senza renderci conto che contribuiamo così inconsciamente ad emarginare altre persone dal palcoscenico della società. Gesù invece ci offre il suo Spirito di verità. Ma proprio la verità ci fa paura, come se temessimo ad ogni istante di essere presi in fallo. Eppure quello che ci è offerto è proprio lo spirito del perdono, di fratellanza, di fiducia, che animava Gesù lungo la sua storia umana. È il suo Spirito, promesso come consolatore, perché conosce le cause nascoste delle nostre dinamiche e può rivelarcele per guaritrici. Le scienze umane ci offrono una possibilità di esprimere il nostro male, lasciando la vergogna dietro la porta. Paghiamo lo psicologo per essere ascoltati senza essere giudicati. In questo modo possiamo liberarci a poco dagli atteggiamenti negativi, riconoscendone le radici, spesso lontane ed estranee. Possiamo abbandonare le reazioni che ne derivano e che in fondo non ci appartengono. Di fronte al terapista accettiamo di ritrovarci nella nostra radicale povertà, dipendenti, ma anche liberati. Gesù l'aveva ben dichiarato che la verità libera. perché non lasciarci svelare la verità nostra dallo spirito di consolazione e di perdono? Potremmo così accogliere l'altro senza giudicarlo, perché la consapevolezza delle ferite che sono alla radice dei nostri atteggiamenti negativi farà nascere in noi la compassione per le piaghe che spingono l'altro ad agire male. La fiducia nelle sue possibilità creerà nuove dinamiche di bene e di guarigione. Amici, vivere in relazione con Gesù significa realizzare giorno dopo giorno, nelle scelte del nostro quotidiano, i suoi insegnamenti. Lo Spirito porta a maturazione ogni seme deposto in noi. Un abbraccio e alla settimana prossima.

RNC ha presentato Domenica è il giorno del Signore. A cura di Carla Sprinzeles.

Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.

Un fratello saluta l'ascoltatrice e gli ascoltatori da parte di Mario Bianucci nell'ambito di una risposta cattolica all'inchiesta su Maria di Corrado Augias e di Marco Vanini. Proseguiamo la nostra illustrazione dello svolgimento del concilio di Efeso, in cui si arrivò alla proclamazione di via la maternità di Maria. Quindi abbiamo il primo dogma mariano di Maria, madre di Dio o Teotocos o Deipera. Ecco, abbiamo nella precedente trasmissione illustrato il contrasto che opponeva il patriarca di Alessandria d'Egitto Cirillo a quello di Costantinopoli Nestorio. Ecco, di fronte alle reticenze di Nestorio, Cirillo reagì scrivendo tre lettere, di cui scrivendo delle lettere di cui tre a Nestorio, inviando a Roma il diacono Posidonio con un fuorilegio della dottrina di Nestorio e convocando nel 430 un sinodo ad Alessandria in cui condanna la dottrina del patriarca di Costantinopoli. Altrettanto era avvenuto nel sinodo romano dello stesso anno, però poi Papa Celestino, che con lettera del 10 agosto 430 affida a Cirillo la missione di eseguire la sentenza contro Nestorio, il quale entro 10 giorni deve condannare le sue false predicazioni sotto pena di deposizione dalla sede di Costantinopoli. Nestorio, da parte sua, scrive prima al Papa e non riceve risposta, se non appunto nell'agosto del 430, quindi si rivolge all'imperatore perché convochi un concilio ecumenico che dirima la controversia. L'imperatore d'Oriente, Teodosio II, d'accordo con il suo collega d'Occidente, Valentiniano III, convoca il concilio d'Efeso per la Pentecoste del 431. Giunto ad Efeso, con circa altri 200 vescovi, Cirillo decise di celebrare il concilio il 22 giugno 431, contro il parere del commissario imperiale Candidiano e di 68 vescovi di varie province e soprattutto senza attendere i legati papali e il patriarca Giovanni di Antiochia con i vescovi siri. Ecco, quindi, nell'assenza di Nestorio e dei suoi fautori. A discolpa della decisione di Cirillo sta la data ormai trascorsa, il clima deteriorato dalle dispute e la malattia e la morte di alcuni padri. Il concilio inizia con la lettura del simbolo di Nicea. Si regge quindi e si approva solennemente da parte di tutti i padri la seconda lettera di Cirillo a Nestorio, detta epistola dogmatica, ritenuta conforme alla fede nicena. Occorre rilevare che la lettera, dice il De Fiores, possiede un valore soprattutto cristologico e soteriologico. Essa è incentrata sull'unione delle due nature umane e divina nell'unica persona del Verbo, ciò che rende possibile la comunicazione degli attributi. Infatti la lettera dice: professiamo che il Verbo, avendo a sé unito, secondo l'ipostasi, una carne animata all'anima razionale, in modo ineffabile e comprensibile, si fece uomo e fu dichiarato figlio dell'uomo, non per pura volontà o beneplacito, né per assunzione di prosopo, e diciamo che sono diverse le nature, pur congiunte in una vera unità, ma che uno solo d'ambedue è il Cristo e il Figlio. Tuttavia, il significato mariologico del concilio è innegabile, sia perché il concilio trova l'origine prossima nella disputa sulla Teotocos, sia perché il titolo e la dottrina sulla Teotocos, madre di Dio, anche se mancanti della veste formale di una definizione, conservano però sostanzialmente tutto il valore. La lettera dogmatica di Cirillo, pur essendo di indole cristologica, contiene tre passi concernenti Maria. I primi due hanno per soggetto il Verbo, che è stato generato secondo la carne da una donna, ma ciò non significa che la sua natura divina abbia avuto inizio nella Santa Vergine. Ne bisogna pensare che da lei si è generato un uomo e che poi si è disceso in lui il Verbo. Il terzo brano è una conseguenza di questa fede cristologica trasmessa ai padri e si afferma. Questo afferma dovunque la fede ortodossa, questo troviamo presso i Santi Padri. Perciò essi non dubitarono di chiamare la Santa Vergine Madre di Dio, non certo perché la natura del Verbo, la sua divinità, abbiano avuto l'origine del suo essere la Santa Vergine, ma perché nacque da essa il Santo Corpo dotato di anima razionale a cui il Verbo è unito sostanzialmente. Si prende atto poi della lettera di Nestorio e la si condanna, questo nello svolgimento del concilio. Si esclude infine il patriarca da ogni dignità ecclesiale. L'imperatore lo destina ad un monastero di Antiochia e poi a Petra, quindi alla grande oasi nel deserto libico, e infine a Panopolis, dove morirà verso la metà del secolo.
Ecco, la storia del Concilio Efesino documenta, dice il De Fiorest, il trionfo dell'ortodossia circa la persona di Cristo e la dignità di Maria, e il popolo in festa esprime come testimonia Cirillo il suo tepudio. Ci ha condotti tra torce fino alla nostra residenza, era di notte, la gioia era generale, tutta la città si illuminò, le donne camminavano con incensieri davanti a noi, contro quelli che bestemmiavano il suo nome il Signore ha mostrato la sua onnipotenza. Dice il De Fiores che questo episodio non può eclissare le tristi vicende delle posizioni di vescovi che si sono succedute, di Nestorio da parte dei circa 200 vescovi riuniti attorno a Cirillo il 22 giugno, di Cirillo e di Mennone di Efeso da parte dei 50 vescovi guidati da Giovanni di Antiochia il 26 giugno, di Giovanni di Antiochia e di 30 vescovi da parte dei legati papali in concilio il 17 luglio, di Cirillo, Nestorio e Mennone da parte di Giovanni legato all'imperatore Teodosio II il 1 di agosto. Il concilio si chiude tristemente per decreto dell'imperatore che invita i vescovi disuniti a ritornare alle loro sedi. Il concilio efesino ha conosciuto un doppio epilogo, la forma di unione del 400 da te che sigilla l'intesa da Cirillo e Giovanni Antigovia e l'oros o definizione del concilio di Calcedonia 451 dove entra la menzione di Maria Vergine e Madre di Dio secondo la umanità. Ecco, questo fu l'epilogo del concilio di Efeso. Dopo diciamo il concilio di Efeso si apre un altro periodo in cui si pone in luce il problema della verginità di Maria che vedremo ora i vari passaggi che condurranno alla proclamazione della perpetua verginità di Maria fatta nel secondo concilio di Costantinopoli nel 553 e ribadita poi dal concilio del Laterano del 649. Ecco, circa la verginità di Maria e tutto il discorso che dobbiamo fare, e cito qui, seguo la lezione di Don Gianni Colzani. Ecco, dice Colzani, circa la verginità di Maria, anche in questo caso il tema è strettamente congiunto alla cristologia. La confessione che Gesù è nato dallo Spirito Santo e dalla Vergine Maria rappresenta il quadro dogmatico entro cui collocare la nostra tesi. Non avrebbe senso come verità a sé stante. Questo quadro spinge i padri a guardare con attenzione il rischio di docetismo e a ribadire con forza di conseguenza la realtà del parto di Maria. Il docetismo negava che Cristo fosse un vero uomo. Si tratta invece di un vero parto e non di un parto apparente, e non può essere un vero parto se non è un parto naturale. A chi si scandalizza per il fatto che il Verbo divino abbia dovuto sottoporsi alla crudezza di un parto, Tertulliano risponde che non è certo peggiore della morte. Se non ci scandalizziamo della passione della morte di croce, perché mai dovremmo scandalizzarci del parto? Al manicheo che protestava, non sia mai che io confessi che il Signore nostro Gesù Cristo sia disceso attraverso le parti genitali di una donna, Archelao risponderà ribadendo la serietà della storia della salvezza. Se infatti, come tu dici, egli non è nato, senza dubbio neppure ha patito, perché è impossibile che soffra colui che non è nato. Ma se non ha patito, si cancella il nome della croce. Se allora non accetti la croce, Gesù non è risorto neppure dai morti. E se Gesù non è rimorto dai morti, nessuno altro risorgerà dai morti. Tutte queste cose tu le affastelli insieme negando quella carne che è nata dal Maria. Anche se naturale e quindi vero, questo parto è però particolare e straordinario nelle sue modalità. Ecco, innanzitutto perché è legato ad un concepimento virginale, abbiamo quindi la verginità di Maria antepartum, prima del parto. Seguendo il Vangelo, già gli apocrifi, a maggior ragione i padri, sottolineano la particolare relazione con Dio che ha il frutto di un simile concepimento. La mancanza di un padre terreno è elemento certamente secondo, ma non per questo irrilevante di questa dottrina. Su di esso comunque si incentreranno i dibattiti, già gli apocrifi richiamano il sospetto di illegittimità. Origene lo riprenderà attribuendo una paternità a Celso che ironizzava su Gesù come figlio illegittimo di Maria e di un soldato di nome Pantera, parlando di conseguenza di un parto vergognoso e nascosto. Origene è a facile gioco nel mostrare che si tratta di una fandonia maldestramente inventata e attraverso una serie di motivazioni filosofiche e bibliche, come pure attraverso delle analogie prese dalla conoscenza scientifica del tempo, si impegna a motivare il parto virginale.
La principale difficoltà della dottrina rimane il modo di pensare alla materia, il corpo. Anche Celso, secondo Origene, continua a pensare che la natura divina venga gettata in una sentina e si inquini, tanto se rimane un corpo di donna finché le venga formato il corpo, quanto se assume un corpo. In ciò è simile a quelli che pensano che i raggi del sole si insozzino passando sulla melba e sui corpi putridi e non che restino puri anche lì. Quanto al senso di questo concepimento in una giovane promessa al matrimonio, Origene ritiene che si tratti di evitare così la vergogna che avrebbe colpito la Vergine se fosse apparsa incinta. Questo pensiero ritornerà presso diversi autori. In realtà si tratta di un argomento di convenienza sociale che, pur legittimo, non rende veramente ragione del perché della scelta divina, una Vergine promessa sposa per l'incarnazione del Verbo. Pur accettando che con l'incarnazione il Verbo dal cielo si sarebbe abbassato in una natura umana, cioè nell'officina di Maria, Origene ritiene che il concepimento è un'opera divina, di gran lunga più sublime della natura umana. Questo suggerimento sarà sviluppato a Basilio, che vedrà Maria, proprio per la sua verginità, come la più alta possibilità che l'umanità aveva di comunicare santamente con Dio. E dice Basilio: siccome l'umanità di quell'epoca non possedeva nulla che eguagliasse in valore la purità di Maria, onde poter accogliere l'operazione dello Spirito Santo, fu scelta la Beata Vergine perché la sua verginità non era stata in nulla contaminata al matrimonio. L'interpretazione del concepimento virginale conclude così alla particolare dignità di Maria e prepara quelle tesi che si esprimeranno nella confessione della sua perenne verginità. E qui vediamo poi un secondo punto complesso, ed è la maniera in cui i padri presentano il parto virginale di Maria, non solo la verginità antepartum, ma anche la verginità in parto, cioè nel parto. Dice il Colzani che sono probabilmente gli apocrifi i primi a parlare del parto straordinario di Maria. Lo presentano come un parto senza dolori e senza l'assenza delle levatrici, che arrivano a cose fatte per testimoniare la singolarità. Dice il Colzani che il rischio di docetismo quindi negli apocrifi è evidente. Per questo, come è stato ricordato, i padri insistono invece sulla realtà del parto di Maria. Mano a mano però che riflettono sulla santità singolare del frutto di quel parto, sono portati a cogliere la singolarità del parto stesso. Una singolarità dove l'aspetto fisico è totalmente al servizio del discorso cristologico. Il parto in pratica non avrebbe recato alcun danno alla verginità di Maria. Partorì e non partorì, scrive Clemente. Partorì e non partorì, è vergine e non è vergine, ripete Tulliano per precisare la singolarità di quel parto. Questo parto virginale è descritto attraverso due caratteristiche. È stato un parto indolore ed è stato un parto che ha lasciato integro il suo grembo. Il tema del parto indolore si sviluppa leggendo Isaia 7,14 a partire da Isaia 67,7. Ireneo 66,7. Ireneo coglie lì il carattere inatteso e paradossale della nascita per mezzo della Vergine. Un ulteriore motivo sembra offerto dal testo di Luca 2,7. Il fatto che Maria si prese immediatamente cura del figlio subito dopo il parto deponeva a favore della miracolosità del parto. L'interpretazione più accurata di questo tema è quella di Gregorio di Nissa. Leggendo Genesi 3,6 alla luce di Luca 1,28, ritiene che l'assenza di peccato e la pienezza della grazia abbiano risparmiato a Maria i dolori del parto. Il suo è stato un parto indolore. Questo collegamento tra dolore e peccato, tra gioia e grazia, è prezioso perché va al di là dei concetti neoplatonici di impassibilità e di incorruzione che pure rappresentavano in sottofondo il suo pensiero. Il Nisseno concluderà che laddove non ci fu nessuna volontà nel concepimento, non si vide neppure il dolore durante il parto. La seconda caratteristica del parto virginale di Maria è che ha lasciato integro il suo grembo. Già René aveva introdotto questa riflessione quando in modo ancora oscuro parla del puro grembo di Maria aperto in modo puro da colui che è puro e lo purifica. L'influenza di questa impostazione sarà grande. Gregorio di Nazianzo parlerà di un parto ineffabile senza alcuna impurità. Infatti non vi è nulla di sordido dove c'è quel Dio da cui viene la salvezza. Epifanio dirà che Cristo è venuto alla luce per via genitale senza alcuna vergogna, contaminazione o macchia.
Molti autori, per la verità, dice il Colzani, pur ribadendo questo concetto di un parto immacolato e senza contaminazione, si guardavano bene dall'entrare nei particolari. Fa semplicemente parte del mistero di salvezza che la Vergine abbia concepito senza alcuna lesione della sua integrità fisica. Semmai appoggiavano questa loro convinzione ad alcune citazioni bibliche. Paragonavano il parto virginale all'ingresso di Yahweh nel suo tempio per la porta chiusa, come detto in Ezechiele 44:1-2, o al giardino chiuso del Cantico, Cantico 4:12, o ancora all'ingresso del risorto nel Cenacolo, Giovanni 20:26. Questo tema dell'uterus clausus, dell'utero chiuso chiaro, nel ribadire l'integrità fisica di Maria, non permetteva però una comprensione precisa del prodigio della nascita virginale. Si può capire che altri abbiano cercato di entrare di più nel merito. Il De Margarita, che è il testo di un autore siro alla fine del IV secolo, rimanda alla capacità di Dio di allargare e restringere la natura. Il parto avverrebbe per dilatazione, nel senso che quel Dio, che è più abile degli uomini, si serve della natura senza ferirla. Sarebbe così un parto naturale. Cristo sarebbe stato partorito, cioè in modo miracoloso, ma per vie naturali. Cristo stesso, cioè, avrebbe aperto il grembo materno e l'avrebbe poi miracolosamente riportato alla sua integrità. In ogni caso, con il IV-V secolo diviene comune pratica e pacifica la convenzione che Maria ebbe un parto incontaminato. Epifanio, Ambrogio, Agostino e Girolamo concordano nel chiarire la maternità di Maria attorno al permanere della sua virginità. Dopo di loro c'è solo l'imbarazzo della scelta. Rufino, Nilo di Ancira, Isidoro di Pelusio ripetono le stesse cose. Ovviamente il concetto di virginità qui in gioco è un concetto complesso. Comprende la purità del cuore, l'esenzione dalla passione sessuale e l'integrità corporea. Dice il Colzani, non è sempre facile creare il rapporto preciso tra le varie componenti di questo concetto, e in particolare il valore che i padri attribuiscono all'integrità fisica. Pur tenendo conto delle eventuali ascendenze neoplatoniche, si deve però dire che connettono strettamente la purezza virginale di Maria all'opera della redenzione. Lungi al portare in sé le tracce di un qualche disprezzo della creazione, la purezza virginale di Maria è il segno che toglie il peso di quel dolore che all'inizio della creazione era stato imposto al parto a causa del peccato. È il segno del mondo redento, del segno a tutta la ricchezza e la fragilità. Ecco, a partire dalla prossima trasmissione vedremo il problema che, lungi dall'esaurirsi nel concepimento e nel parto, la verginità di Maria si prolunga dopo il parto e diviene progetto di vita. Abbiamo quindi Maria che è vergine anche dopo avere il parto. Quindi abbiamo la sempre vergine e secondo Don Mariano, che, come ho detto, sarà poi proclamato nel 553 nel secondo concilio di Costantinopoli e poi ribadito anche nel Concilio Laterano del 649 d.C.

0: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianucci.
1: RNC a Torino e Asti sui 107.400. In collegamento con la chiesa nuova della parrocchia Santissima Trinità di Michelino, tra pochi minuti andrà in onda il Santo Rosario seguito dalla Santa Messa.

In collegamento con la chiesa nuova della parrocchia Santissima Trinità di Michelino, tra pochi minuti andrà in onda il Santo Rosario, seguito dalla Santa Messa.

creata, e i nostri occhi vedranno il tuo volto. Per Cristo nostro Signore. Alla famiglia, condoglianze da parte dei parroci, della comunità, e a tutti voi grazie per aver pregato con noi. Il funerale sarà lunedì 11 maggio alle ore 9:30. Buonasera.

Yeah.

Grazie.

0: Canto 719, libretto rosso.
1: Lo

0: capire, sappiamo.
1: Sì.
2: Grazie.

La comunità cristiana è mossa, sostenuta e guidata dallo Spirito Santo. Chi ama Gesù ha nel cuore la sua parola e lo Spirito abita in lui. Nel battesimo abbiamo ricevuto l'effusione dello Spirito con i suoi doni. Siamo quindi capaci di amare tutti come Gesù. Accogliamo il Santa Messa con il canto 559, Spirito di Dio. Grazie.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sesta domenica di Pasqua, ci avviciniamo alle due solennità significative e importanti per la nostra fede: l'ascensione di Gesù al cielo e poi la Pentecoste, il dono dello Spirito Santo. Oggi vogliamo accogliere nella nostra assemblea i familiari di Gasparini Orazio e Ribaudo Alessio, che ricordano i loro cari nella messa di Trigesima. Li accogliamo per pregare insieme a loro, per affidare i loro cari alla misericordia di Dio, ma anche per chiedere per loro il dono dello Spirito Consolatore, per chi deve vivere questo tempo di separazione dalle persone amate. E poi motivo di gioia nella nostra celebrazione sono anche la presenza dei ragazzi che stanno facendo il percorso di preparazione alla cresima per gli adulti. Quest'anno sono tantissimi, sono 28, sono 28, sono qui presenti, qui nei primi banchi, pregano insieme a noi, ma noi soprattutto vogliamo pregare per loro, perché la prossima settimana riceveranno il dono dello Spirito Santo e desideriamo che sentano non solamente il calore del dono e del sacramento che celebreranno, ma che sentano anche il calore e la preghiera di una comunità che li accompagna in questo momento. Tutti insieme ci disponiamo a vivere, a celebrare l'Eucarestia, lo facciamo mettendo la nostra vita di fronte al Signore, lasciandoci guardare dai Suoi occhi, dal Suo sguardo, gli chiediamo di medicare le ferite che portiamo nel cuore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e a voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
1: ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito

0: ti preghiamo. O Padre, che per la preghiera del tuo Figlio ci hai donato lo Spirito della verità, ravviva in noi con la sua potenza il ricordo delle parole di Gesù, perché siamo pronti a rispondere a chiunque domandi ragione della speranza che è in noi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Filippo, sceso in città dalla Samaria, predicava loro il Cristo. E le folle unanimi prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti. E vi fu grande gioia in quella città. Frattanto gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio, inviavano a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Acclamate Dio, voi tutti della terra, cantate la gloria del suo nome, dategli gloria con la lode. Dite a Dio, terribili sono le tue opere.

a te si prosti tutta la terra, a te canti inni, canti al tuo nome. Venite e vedete le opere di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini.

Egli cambiò il mare in terraferma, passarono a piedi il fiume. Per questo in lui esultiamo di gioia, con la sua forza domina in eterno.

Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto per me ha fatto. Sia benedetto Dio, che non ha respinto la mia preghiera, non mi ha negato la sua misericordia.

0: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia, questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. Parola di Dio.
1: Prendiamo grazie.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. Quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio, e voi in me, e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò, e mi manifesterò a lui. Acclamiamo alla parola del Signore.

Faccio solo un pezzo di incontro per i ragazzi della Cresima, perché se mi chiedete ma quando è che è nata la Cresima, come è che l'ha inventata sta Cresima, in combinazione oggi nella prima lettura c'è un pezzettino che è esattamente quando è nata. Inviarono loro Pietro e Giovanni, essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore. Allora imponevano loro le mani e quelli dicevano. Come vedete, c'erano due momenti storicamente legati al dono dello Spirito, il battesimo e poi un secondo momento, quello che noi oggi chiamiamo la confermazione, dove l'imposizione delle mani, di cui abbiamo parlato oggi pomeriggio, segnava un po' il dono della pienezza dello Spirito Santo, la parentesi, visto che oggi ne abbiamo parlato. Poi, sempre per combinazione, anche il Vangelo parla, per la prima volta Gesù introduce il tema dello Spirito Santo Paraclito, questa parola un po' strana per definire lo Spirito di Dio. Sostanzialmente Gesù sta cercando di dare coraggio, di rimotivare i suoi discepoli, che sanno che tra un po' rimarranno orfani, senza cioè la presenza di Gesù. Gesù cerca di dire che loro non rimarranno orfani, cioè senza padre e senza madre. Dice loro che rimarranno figli per sempre. E già questa mi sembra una bella notizia, perché anche per chi è adulto, ogni tanto sentirsi figlio e sentirsi coccolato come un figlio potrebbe essere una cosa che non fa poi così, che non dà poi così fastidio, anzi potrebbe essere il sentirsi figlio ogni tanto ci fa bene, e non dobbiamo risolvere tutti i problemi. Quando eravamo piccoli gli adulti risolvevano i problemi per noi, sentirsi figlio da adulto vuol dire che qualcuno spesso risolve i problemi per noi. E Gesù dà sostanzialmente, per non sentirsi orfani, due indicazioni particolari. Una è quella di osservare i comandamenti. Se mi amate, osservate i miei comandamenti. Gesù non si perde in romanticismi, eh? Se mi amate non è una cosa romantica fatta a cuoricini e cose così, è una cosa molto pratica. Significa vivere e fare delle scelte che vanno nella direzione dell'amore. E i comandamenti sono, per quanto noi magari ci danno un po' fastidio, perché la parola comandamento ci può dare un po' fastidio, ma in realtà i comandamenti sono quelle regolette che ci permettono di stare dentro il giardino dell'amore. Fanno da confine oltre il quale non posso più dire di amare una persona, ma oltre il quale dico di amare me stesso e voglio fare ciò che voglio. Voglio essere libero. Mentre se vuoi amare qualcuno, prima o poi ti accorgi che per amare qualcuno devi stare dentro un confine e che ogni tanto la sua vita, tra il decidere di fare quello che voglio, e si piega invece a fare quello che vuole l'altro perché gli voglio bene. E allora Gesù, quando dice se mi amate osservate i miei comandamenti, in fondo ci invita a stare nei confini di questi comandamenti. Poi lui dirà che il comandamento fondamentalmente è solo uno: che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Detto così, diciamo tutto e niente, poi ognuno di noi deve declinare nella vita che cosa vuol dire voler bene agli altri. Ieri sera che c'era il Vangelo che precedeva quello che abbiamo appena ascoltato, dove Gesù diceva che dobbiamo amarci gli uni gli altri come lui ci ha amati, io dicevo che questo è il piano pastorale di Gesù. Qualunque cosa facciamo nelle nostre comunità, nelle nostre parrocchie, o è espressione del bene che ci vogliamo, o altrimenti siamo un'associazione che fa della ricreazione, importante, bella, assolutamente nobile, da sostenere, ma non esprimiamo l'amore di Dio. Amarci gli uni gli altri come Lui ci ha amati vuol dire che laddove riusciamo a stare dentro quel giardino, dentro quel confine, non solo ci vogliamo bene tra di noi, ma esprimiamo anche la bellezza del volto di Dio. Poi c'è tutto come io vi ho amati, che richiama una serie di pensieri e di ricordi. A noi forse dice un po' poco, ma ai discepoli come io vi ho amati, immagino Pietro con i suoi compagni che nella memoria ricorda le parole che ha detto Gesù,
i gesti che ha compiuto, i miracoli, il camminare insieme per la strada, il dormire sotto la tenda e tanti piccoli gesti che hanno accompagnato quei 3 anni di vita insieme e che erano l'espressione del voler bene di Gesù, fino al sacrificio della croce. E poi dice Gesù, questa cosa del rimanere orfani è una possibilità. Quando rimaniamo orfani si crea dentro di noi un vuoto, un buco, perché le persone che ci hanno dato la vita biologica, che ci hanno dato la vita in tanti modi nel percorso della nostra storia, non ci sono più fisicamente e noi diciamo che si apre un vuoto. E lì subentra la seconda cosa che Gesù ci lascia come testamento, quello del dono del Paraclito. Paraclito vuol dire avvocato, vuol dire un sacco di cose, ha un sacco di sinonimi. L'avvocato è colui che si prende cura anche di chi è solo, di chi fa l'esperienza della solitudine, di chi fa l'esperienza dell'essere orfano. E c'è un teologo protestante che dice che lo Spirito Santo di Gesù non va a chiudere quei vuoti, ma li lascia ancora più aperti, perché in noi nasca la nostalgia di una presenza. Ho trovato una cosa interessante, perché quando abbiamo male interiore, profondo, la prima cosa che desideriamo alle volte è che qualcuno chiuda quel male e chiuda quel vuoto. E invece questo teologo dice che lo Spirito Santo fa il contrario, lo tiene aperto perché in quell'assenza nasca in noi il desiderio di una presenza, di una vicinanza, la presenza di Dio. Lo Spirito Santo Paraclito è quella presenza che sta vicino a chi si sente solo, a chi si sente perso. E allora, per chi si prepara a ricevere la cresima, la confermazione, il dono dello Spirito Santo, il Vangelo di oggi ricorda che quel dono dello Spirito legato ai comandamenti è la combinazione giusta per sentire Dio presente nella propria vita, per stare dentro quel recinto dell'amore, che è il recinto abitato non solo dalle persone che vivono con noi la stessa fede, ma è il recinto stesso abitato da Dio, pronto a dare la consolazione. Non vi lascio orfani, dice Gesù, vi faccio dono del Consolatore, che sarà anche quello che guida la verità, sarà anche colui che ci aiuta a vivere i comandamenti. Comandamenti, quelli che conosciamo, sono 10, le 10 parole, non sono tantissimi, basterebbe vivere queste 10 parole e probabilmente il mondo starebbe un po' meglio. Credenti, non credenti, vivessimo tutte queste 10 cose, staremmo tutti un po' meglio. Se poi 10 comandamenti sono troppo difficili da ricordare a memoria, perché ogni tanto ce ne dimentichiamo qualcuno, ecco la sintesi di Gesù: amatevi gli uni gli altri. Tutto quello che facciamo lì dentro è, come dire, è la costruzione di un piccolo paradiso su questa terra. Non vuol dire essere perfetti o non sbagliare mai nell'amare gli altri, ma siamo gli altri su anche riconoscere quando ho esagerato, quando ho sbagliato, quando, come dire, la rabbia o la fatica mi ha in qualche modo scavalcato. Sperimentare il perdono, sperimentare la capacità di chiedere scusa, l'umiltà del farsi aiutare, del chiedere perdono, fa tutto parte di quell'amarsi gli uni gli altri. E allora, per chi tra poco riceverà la pienezza dello Spirito, chiediamo al Signore che faccia sentire la sua presenza in profondità nella loro anima. E per chi invece ha già ricevuto il sacramento della cresima, ecco, potrebbe essere l'occasione per riscoprire che in noi c'è una presenza che non riempie vuoti, ma che ci aiuta ad assentirli, questi vuoti, ma non nella disperazione, ma nella speranza di una presenza che è accanto a noi.

0: Nella preghiera del Padre Nostro diciamo insieme Padre Nostro, cioè ci riconosciamo figli dell'unico Padre, quindi dell'unico Padre, quindi non orfani ma figli di Dio. Nella professione della fede invece siamo, ognuno di noi individualmente dice io credo. Anche queste piccole sfumature sono significative. Non possiamo usare la fede degli altri, non ci possiamo fare dare un pezzo della fede degli altri, dobbiamo essere noi a pescare in quel contenitore che è il nostro cuore e che contiene tutti gli elementi per fare la professione della fede, per dire io credo in Dio. Lo facciamo tutte le settimane perché ogni settimana credo sia bello rinnovare di fronte a Dio il desiderio che abbiamo di seguirlo nei suoi comandamenti e nell'amarci gli uni gli altri. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno risuscitato secondo le Scritture. E salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professa un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetta la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
1: Gesù promette ai discepoli il dono di un altro paraclito, lo Spirito della verità, perché rimanga con noi per sempre. Sostenuti da questa promessa diciamo insieme, Padre, donaci il tuo Santo Spirito.
2: Padre, donaci il tuo Santo Spirito.
3: Per la Chiesa, affinché sappia trasmettere attraverso i sacramenti lo Spirito che deve animare ogni cristiano. Preghiamo.
2: Padre, donaci il tuo Santo Spirito.
3: Per il Papa, perché venga ascoltato e non disprezzato. Per le sue parole che sono parola di Dio. Preghiamo.
2: Padre, donaci il tuo Santo Spirito.
3: Per noi qui presenti che partecipiamo al sacrificio eucaristico, che ci dona il potere di liberazione dell'uomo dal dominio di Satana, affinché il male sia sempre lontano da noi. Preghiamo.
2: Padre, donaci il tuo Santo Spirito.
3: Per il mondo tormentato dalle guerre, affinché si apra al dialogo e alla comprensione dei conflitti per costruire una pace duratura. Preghiamo.
2: Padre, donaci il tuo Santo Spirito.
3: Per tutti coloro che alzano le mani contro i fratelli, con prepotenza e aggressività, sicuri di poter ottenere tutto con la forza e il possesso delle armi. Preghiamo.
2: Padre, donaci il tuo Santo Spirito.
1: E lo Spirito Santo ci sostiene anche lo Spirito Santo Consolatore, così lo chiamiamo alle volte, ci sostiene anche quando la morte dei nostri cari apre dentro di noi delle ferite profonde. E allora chiediamo il dono dello Spirito Consolatore per le famiglie che questa sera ricordano i loro cari. Preghiamo in particolare per Gasparini Orazio e Ribaudo Alessio, che ricordiamo nella trigesima. Nell'anniversario preghiamo per Arcidiaco Santina, Romano Rosina, Pizzo Rosa, Castaldello Gino, Vilonna Francesca, Cervellini Anna. E ricordiamo anche Mortellaro Giuseppe, Sanni Carmen, i defunti delle famiglie Coppola e Stefanelli, Ansaldi Ernestina, Merino Antonio, Calvelli Francesco, Trudi e Caterina,
0: Martucci Cosimo, Maglienti Tamara e i nonni, i defunti delle famiglie Faratro e Marracino, i defunti delle famiglie della famiglia Di Caro, Di Caro Vincenzo, della famiglia Cistriani Angela e i familiari di Pasciullo Anna e familiari. Ricordiamo anche i defunti di questa settimana, Lorenzi Giuseppina, Ladisa Marianna e Prato Italia. Preghiamo.
4: Padre dolce, Santo Spirito.
0: Padre Santo, ascolta la nostra preghiera che ti rivolgiamo con fede ed esaudiscila secondo la tua volontà, per Cristo nostro Signore.
4: Amen.
5: Il canto, il numero 167, nel libretto bianco, Servo per amore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Salgano a te, o Signore, le nostre preghiere insieme all'offerta di questo sacrificio, perché purificati dal tuo amore possiamo accostarci al sacramento della tua grande misericordia, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. In Lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si rinnova, e l'uomo ritorna alle sorgenti della vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

0: qui inizia la liturgia eucaristica. Siccome oggi ne abbiamo parlato della messa, abbiamo diviso un po' nei vari momenti, questo è il momento in cui alla parola che pronunceremo chiederemo di cambiare la sostanza del pane e del vino nel corpo e nel sangue di Gesù. E quindi sono una serie di parole che ci avvicinano a questo momento di consacrazione del pane e del vino. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo. E continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione, ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre buono, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Preghiamo insieme e diciamo: Padre
1: nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimettiamo i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiamoci il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di ascoltare con la parola che io sarò salvato.

0: Preghiamo. Dio onnipotente, che nella resurrezione di Cristo ci fai nuove creature per la vita eterna, accresci in noi i frutti del sacramento pasquale e infondi nei nostri cuori la forza di questo nutrimento di salvezza per Cristo nostro Signore. Ci sono un certo numero di avvisi, cerco di fare una selezione. Nel mese di maggio ci sono i rosari in tutte le nostre comunità parrocchiali a Regina Mundi alle 21 tutti i giovedì di maggio fino al 4 giugno, a Madonna della Fiducia tutti i martedì e venerdì di maggio alle ore 21, a Sant'Edoardo tutti i venerdì alle ore 17 in chiesa e a San Vincenzo tutti i martedì e giovedì alle ore 17 in chiesa. Se non ve le ricordate, troverete in giro locandine che lo ricordano. Domani è la festa della comunità Maria Regina Mundi, li ricordiamo nelle nostre preghiere, poi seguirà domenica 17 la festa qui a Madonna della Fiducia, domenica 31 maggio alla Trinità. Martedì 12 maggio la chiesa è aperta per i giovani alle ore 21, dalle ore 21 alle ore 22:30 a Regina Mundi, aperta per i giovani, ma anche chi vuole pregare sappia che quella sera la chiesa è aperta per la preghiera personale. Mercoledì 13, avviso importante, 13 maggio alle ore 16, celebrazione comunitaria dell'unzione dei malati presso la parrocchia di Madonna della Fiducia, quindi qui, e anche a Regina Mundi. Per chi avesse bisogno il desiderio di partecipare, fosse interessato a partecipare ma ha bisogno di essere accompagnato, cioè che qualcuno vada a prenderlo a casa e lo porti, e vi invitiamo a segnalarlo agli uffici parrocchiali. Tra i rosari ricordiamo che martedì 12 alle ore 21 il rosario sarà pregato alla parrocchia di San Damiano, e invece venerdì 15 sul Sagrato qui di fronte alla chiesa Madonna della Fiducia. Il 14 maggio ci sarà alle ore 21, in occasione del 15° anniversario della morte di Alex Tamburello, una serata in ricordo. In quella serata si ricorderà l'importanza della figura dell'animatore, dell'educatore negli oratori, e di quanto il loro servizio sia indispensabile non solo per il buon funzionamento dell'oratorio, ma per creare legami unici e speciali con ogni ragazzo e ragazza. Siamo invitati tutti a partecipare a questa serata di ricordi e di memoria. Sabato 16 maggio, in avvicinamento alla festa della nostra comunità, ci saranno in oratorio tornei sportivi fino alle ore 19:30, quando ci sarà la possibilità di condividere una pericena con la musica. Domenica 17 maggio ore 10 processione, e poi alle 11:15 messa solenne con gli anniversari di matrimonio, benedizione e distribuzione del pane della fiducia. Alle ore 15:30 l'oratorio sarà aperto per il gioco e per condividere una merenda insieme. Faccio ancora due avvisi. Uno riguarda sabato prossimo, sabato prossimo a quest'ora ci sarà la celebrazione della cresima di questi ragazzi e anche di 12 ragazzi di prima media. 12 ragazzi più 28 fanno 40 persone con relativi padrini, quindi sono 80 persone. L'invito è quello magari di, come dire, se non è un problema, di partecipare a una messa che non sia quella delle 18, perché sabato prossimo saremo un po' pieni e quindi il rischio è poi di rimanere in piedi. Se invece volete venire a partecipare alla festa, perché sarà un bel momento, chiaramente volentieri, ma ci sarà un po' di confusione, allora se non è un problema di rotare in celebrazioni diverse. E l'ultimo avviso, uscendo prima di andare via, se passate a salutare questi ragazzi, credo che sia un modo anche per farli sentire accolti e per farli sentire accompagnati in questo cammino di avvicinamento alla celebrazione del sacramento. Sembra di aver detto tutto. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace.
2: Canto Ave Maria sul libretto bianco.

Thank you.

Grazie.

Allora,

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC presenta
1: Sol, un programma di Monica Mondo. Sol,
2: pedagogista Pierpaolo Triani, impegnato nel mondo della scuola a livello alto, universitario, sempre al fine di formare, di guardare, di considerare l'ambiente enorme scuola, è anche impegnato nel mondo della Chiesa, perché insomma il suo curriculum parla chiaro: università cattolica, testi, studi per case editrici cattoliche, quindi questo è il giro. È un giro molto ampio, è un giro che tra l'altro ha nell'educazione il suo cuore da sempre. Allora, lei innanzitutto è nato tra i monti e il mare, sì. Lunigiana, però si è accasato a Piacenza.
3: Sì.
2: Sì. Nella bassa. Come mai?
3: Però ci sono dei punti in comune, perché io sono nato in Lunigiana, che è una terra di confine, e abito a Piacenza, che è una terra di confine tra l'Emilia-Romagna e la Lombardia.
2: Ma quindi, perché lì c'è la casa, c'è il lavoro, c'è la chiesa, c'è tutto.
3: Certo,
2: lei coordina il corso di laurea in scienze della formazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Da dove nascono i maestri? Da dove nascono le maestre? Sì. Le piace il termine formazione? Ci si forma a cosa?
3: Ah, c'è molta discussione in campo pedagogico su questo, ma a me piacciono sia la parola educazione che la parola formazione, perché l'educazione dice l'azione e la formazione dice invece il processo interiore che l'educazione dovrebbe favorire.
2: Istruzione le piace un po' meno?
3: No, l'istruzione è una componente fondamentale dell'atto educativo.
2: Però questo negli ultimi decenni è diventata un po' sospetta come parola.
3: Ma è diventata sospetta perché la storia ha fatto sì che il termine istruzione abbia assunto un'identità di quasi di imposizione, e quindi tutto il dibattito si è poi spostato invece sull'attivazione del soggetto.
2: Ecco, oggi si attiva forse anche troppo il soggetto, bisognerebbe qualche volta disattivarlo, soprattutto in alcuni casi. Ma una cosa mi ha colpito in una sua intervista, lei, che mi è particolarmente cara, che lei ha detto: insegnare è far ricerca, e ricercare e porsi continuamente domande. Quindi un insegnante non deve mai dare tutto per acquisito, deve essere in formazione continua.
3: Assolutamente sì. Un insegnante ogni giorno incontra situazioni, incontra persone che cambiano, e quindi di per sé il lavoro dell'insegnante, se è far incontrare il sapere con le persone, non può che continuamente ricercare il modo giusto per far incontrare il sapere e le persone, e fare in modo che il sapere nelle persone cresca.
2: Un teologo che mi piaceva molto diceva che non c'è risposta più sciocca che una domanda che non si pone, no? È inutile dare risposte se uno non ha continuamente il desiderio della domanda. Lei dirige il Centro Studi per l'Educazione e la Legalità, sempre l'Università Cattolica, però a Brescia,
3: sì,
2: mi pare.
3: Sì.
2: Quali sono le emergenze per i più piccoli? Perché parlando di educazione alla legalità avremmo pensato ingenuamente qualche anno fa insegnare la segnaletica stradale, rispettare così la raccolta differenziata. Oggi bisogna insegnare ai ragazzini a non portare in classe i coltelli.
3: Oh, certamente. Oggi l'educazione alla legalità è l'educazione al rispetto delle regole, ma anche l'educazione al rispetto della regola fondamentale, che è la nostra coscienza e che è poi il bene comune. E oggi ci sono diverse emergenze, c'è l'importanza di educare al rispetto dell'altro, al rispetto di sé. E quindi di uscire da un individualismo molto forte che trasforma se stessi nella regola. E quindi l'educazione alla legalità è l'educazione a un insieme di regole che normano il bene comune.
2: Quindi non è tanto la legge, le leggi, il rispetto alle leggi conterà pure, la Costituzione, l'educazione civica,
3: certo.
2: Però non è solo questo.
3: Non è solo questo, infatti nel Centro Studi noi sia facciamo percorsi formativi attenti all'educazione civica, e dall'altro lato però tutti i percorsi di formazione che riguardano ad esempio i corsi di prevenzione del bullismo o anche di atti ancora più forti.
2: Sul rispetto dell'altro è tutto abbastanza chiaro, almeno in teoria, però ha parlato di rispetto di sé, cosa vuol dire?
3: Rispetto di sé vuol dire riconoscersi nelle proprie potenzialità, ma anche sapersi accogliere nelle proprie fragilità. E questo oggi credo che sia uno dei punti deboli della nostra cultura educativa, che invece andrebbe recuperata, perché tutta l'educazione sapienziale da cui noi veniamo, pensiamo a tutta la tradizione occidentale e non solo, porta sempre a considerare l'uomo nella sua integralità, ma anche nella sua complessità. E il rispetto di sé vuol dire rispettarsi nelle proprie potenzialità, ma anche sapersi accogliere nelle proprie fragilità e saper accettare di imparare ancora.
2: Accettare anche le sconfitte. Forse abbiamo troppe pretese, abbiamo caricato di troppa tensione i nostri ragazzini.
3: Credo che ci sia il rischio, molti autori lo sottolineano, di un'enfasi performativa. In questo senso io amo sempre molto Jacques Maritain, quando in alcune pagine di un suo testo dice che educare la persona vuol dire educare le dimensioni fondamentali della persona, e una delle dimensioni fondamentali della persona per lui è il senso del lavoro ben fatto. E io preciso sempre, non dice lavoro perfetto, dice lavoro ben fatto, che è diverso, è il potere mettere tutto noi stessi, ma accettare anche che quello che noi abbiamo cercato di fare a volte non riesce.
2: Poi forse riproporre messaggi che sembrano pesanti, che sembrano duri e forse antichi, riproporre la normalità della fatica, del sacrificio, dell'errore.
3: No? Oh, come no, certamente. E in questo credo che oggi sia importante aiutarci, anche io quando lavoro con gli insegnanti lavoro molto su questo aspetto, di distinguere le fatiche dalle sofferenze. Nell'apprendimento è normale fare fatica, il problema c'è quando invece c'è la sofferenza. E qual è la differenza? La differenza è che la fatica è un investimento di energia, di risorse, che genera risorse nuove. Quando io mi alleno, non io che dovrei allenarmi di più, ma quando una
2: lei
3: persona...
2: Lei si allena, parentesi.
3: Dovrei. Non lo faccio.
2: Tutti dovremmo, però tutti dovremmo, c'è uno sport tutti... particolare no. Che ama?
3: Beh, io ho amato molto la bicicletta quando ero ragazzo, adesso invece i miei familiari mi invitano costantemente ad andare in palestra, ma ci vado quando posso.
2: Ma quello sembra un obbligo, gli obblighi quindi, piacciono di meno che gli sbagli. Esatto. Torniamo all'allenamento, alla fatica.
3: Esatto, dicevo, la differenza tra la fatica e la sofferenza invece è quando io investo risorse e questo non genera niente. Genera invece il prosciugamento delle risorse e quindi genera la sofferenza interiore. Allora un insegnante, è importante che uno capisca se il ragazzo sta facendo una fatica che è fisiologica e che quindi è importante aiutare il ragazzo ad accettare quella fatica, o invece il ragazzo o il bambino sta entrando in una situazione di sofferenza che diventa poi demotivazione.
2: Gli insegnanti devono però tornare ad essere figure autorevoli, perché io sono convinta che ragazzi fragili sono tali perché figli di adulti fragili, e tra gli adulti ci sono ovviamente i familiari ma anche gli insegnanti. E poi non delegare troppo a specialisti, cioè, nel senso che è chiaro che gli psicologi, i pedagogisti, i sociologi fanno il loro lavoro egregio e sono fondamentali, magari ne parleremo. Però l'insegnante deve imparare lui a riconoscere il bisogno della persona che ha di fronte, anche, no? Senza delegare subito.
3: È molto sì. Rispondo di sì, dicendo però che il lavoro dell'insegnante è molto complesso da questo punto di
2: vista. Troppe cose.
3: Perché oggi un insegnante si trova mediamente una classe di 25, 30, a volte 20, a volte un po' meno ragazzi, di tutte le tipologie, dove ci sono una certa percentuale che ha delle disabilità, una certa percentuale che ha dei disturbi specifici, delle difficoltà sociali, culturali, linguistiche, e il suo compito alto è quello di fare in modo di poter metterle nella condizione di imparare. Ma per poterli mettere nella condizione di imparare significa poter anche riconoscere le fatiche e le sofferenze che questi ragazzi hanno. A mio parere è normale che di fronte a una determinata difficoltà, anche molto forte, l'insegnante dica c'è bisogno di uno specialista. Io, lavorando con gli insegnanti, appunto questo lo affronto. Ma ok, ma nel momento in cui lo specialista ti ha dato la diagnosi, tu in classe ce l'hai lo stesso.
2: Certo.
3: E quindi il vero tema è come oggi noi possiamo sostenere gli insegnanti a stare dentro relazioni educative e didattiche complesse ed avere la capacità che gli insegnanti solitamente hanno, ma su cui è importante crescere, di creare le condizioni più idonee perché le persone possano imparare. Cosa manca? Qui entriamo nell'analisi della situazione della scuola oggi. Io credo che la scuola oggi rappresenti un punto importante del contesto sociale, perché tutti vanno a scuola e tutti sono accolti e tutti sono aiutati a crescere, e in questo il lavoro degli insegnanti è un lavoro straordinario. Però mancano una serie di cose. Manca, ad esempio, in primis, secondo me, oggi la scuola rischia di essere sopraffatta da il susseguirsi delle cose da fare, e invece sarebbe importante che gli insegnanti avessero più tempo per lavorare insieme.
2: Senta, i telefonini, causa di tutti i mali, perché è evidente che tu non puoi mettere in mano un ragazzino una macchina potentissima senza avergli fatto fare un esame di guida. Ma il proibizionismo non ha mai funzionato, il controllo è complicato e forse non efficace. Che fare?
3: Ah, qui c'è un dibattito, come lei sa, molto aperto. Io credo che, e qui ci sono anche colleghi più esperti di me che si interessano alle tecnologie, ma lavorando anche qui con gli educatori e gli insegnanti, credo che la strada sia di tenere in equilibrio due aspetti. Un primo aspetto è riconoscere che le nuove tecnologie sono molto potenti e che quindi i ragazzi, i bambini vanno aiutati ad utilizzarle. E aiutare a utilizzarle vuol dire anche regolare l'utilizzo. Quindi da questo punto di vista io credo che si debba arrivare a una regolazione dell'utilizzo. Dall'altra parte però ci vuole un'esemplarità adulta, perché senza l'esemplarità adulta, e cioè che l'adulto diventa capace di regolarsi nell'utilizzo delle nuove tecnologie, è chiaro che il ragazzo e il bambino faranno molta fatica a disciplinarsi in questo e a utilizzarle al meglio.
2: Senta, tutti questi disturbi dell'apprendimento, come mai? Visto che probabilmente non c'è stata una degenerazione emotiva o psicologica, com'è possibile? C'è troppa diagnostica, oppure prima ce n'era troppo poca, oppure c'è una fragilità diffusa che si tramanda da adulti a bambini, come dicevo io prima, e che viene fuori in maniera esplosiva a un certo punto?
3: L'aumento delle diagnosi dei disturbi specifici di apprendimento, che certamente registriamo nelle scuole, secondo me ha una serie di cause, di concause. Certamente, se noi vediamo, quando è uscita la legge che riconosce i disturbi specifici di apprendimento, questo è stato un passaggio molto importante, ma ha portato poi come conseguenza anche all'aumento. Perché? Perché c'è cresciuta una maggiore attenzione, una maggiore sensibilità. Però nei fatti c'è anche il rischio che a volte determinate difficoltà iniziali possono essere, come dire, si tende a una precocità della certificazione. In questo senso, che non riguarda soltanto i disturbi specifici dell'apprendimento, ma in generale, che ha una buona intenzione. Perché la certificazione precoce ha la buona intenzione di mettere le persone nella condizione migliore per imparare.
2: Ma anche di condizionarle, però.
3: Esatto, ma la conseguenza è il condizionamento, con il rischio, che è capitato a tutti quelli che vivono nella scuola, che ad un certo punto incontri un ragazzo che ti dice: ma io intanto ho un disturbo specifico dell'apprendimento. E questo intanto dice molte cose, perché non intanto, tu hai un disturbo specifico all'apprendimento, che vuol dire che hai delle potenzialità e che su alcuni aspetti hai un funzionamento diverso.
2: Ma che rischi di non attivare più le
3: tue
2: potenzialità.
3: Ma che non rischi di potenziare, di non attivare
2: e
3: più
2: le tue
3: potenzialità.
2: E di non usare più i talenti che il buon Dio ti ha donato. E dico non a caso, ricito la parabola, perché lei ha scritto un libro che si intitola L'arte di educare nella fede. Complicato. È un azzardo, anche perché il cristianesimo è sempre meno scontato.
3: Sì.
2: Lei ha delle figlie, quindi immagino che questo l'arte di educare nella fede l'abbia riferita anche a sé, alla sua famiglia.
3: Sì, l'arte di educare nella fede è un libro che ho curato assieme a un amico, che raccoglieva tutta una serie di riflessioni appunto di anche altri autori. Questo è un tema rilevante, perché educare alla fede vuol dire, significa in realtà cercare di aiutare le persone a tenere il cuore aperto alla possibilità della fede.
2: Alle domande.
3: Non solo alle domande, nella fede anche alla ricezione, all'accoglienza, non solo certamente alla domanda di senso, ma anche alla possibilità di una risposta a queste domande o di una proposta.
2: Nel suo metodo di lavoro, nel suo insegnamento, lei è stato anche insegnante di religione,
3: sì,
2: mi sembra,
3: sì.
2: No? Come passa la sua appartenenza alla Chiesa, alla sua fede? Per uno sguardo di attenzione alla persona, per una saldezza di principi che riesce a comunicare, per una dichiarazione aperta della propria fede che diventa dialogo?
3: Allora, domanda difficile. No, io semplicemente cerco di vivere la quotidianità, cercando di incontrare le persone e cercare con loro il bene, nella convinzione che il bene è un dono, ma dall'altro lato nella convinzione che il bene è custodito.
2: Me lo spieghi meglio, che il bene è custodito?
3: Cioè che io credo che il nostro credere, il nostro cercare di credere, perché come gli apostoli dentro di noi, almeno io continuo a dire, aumenta la mia fede.
2: Sì, a dirsi tutti i giorni.
3: Tutti i giorni, questo è un affidarci alla parola buona che dice che il mondo è amato. Nonostante tutto.
2: Nonostante tutto, però su tanti questi nonostante, basta guardarsi intorno.
3: Certo. Certo, sì, sì. Però credo che la vita cristiana sia cercare di affrontare la quotidianità custodendo la fiducia condivisa in questa
2: parola. Questa fiducia condivisa va molto oltre tutti i convegni, i discorsi, i tavoli, i saggi che spesso anche il mondo cattolico ha considerato come risposta e risorsa, e senza risultati, sì. Lo dobbiamo dire. Nel senso che il risultato è la felicità delle persone, ecco, quindi non è la grazia della fede.
3: Sì. Allora, certamente i convegni, gli incontri, io vengo dall'esperienza del cammino sinodale, quindi di incontri ne abbiamo fatti tantissimi, hanno la funzione di aiutare la Chiesa a riflettere, aiutare la Chiesa a trovare delle direzioni di lavoro, piste, migliorare, cambiare. Però credo che appunto poi, come se non ricordo male, Jean Guiton diceva, io credo grazie agli incontri.
2: Mm-hmm.
3: E quindi poi l'educazione alla fede passa attraverso gli incontri che si fanno e il modo con cui si incontrano le persone.
2: Lei chi ha incontrato? Che le ha cambiato un po' la vita? Tutti abbiamo incontrato qualcuno che ci ha cambiato la vita.
3: Oh, ne ho tanti, a partire dai miei genitori, dalla mia famiglia che mi ha introdotto alla fede, dagli amici, da molte persone in Azione Cattolica dentro cui io sono cresciuto, che mi hanno certamente trasformato, perché mi hanno mostrato la semplicità ordinaria appunto di uno sguardo cristiano, che io non so se ho imparato, che cerco di come beh, posso
2: bisogna
3: dire.
2: Anche riconoscere la grazia ricevuta, ah, sì, no? Sì, e quindi sì, siamo sì. stati scelti o no?
3: Sì, sì. Sì, tutti noi crediamo.
2: Tutti quanti. Appunto. Senta, le comunità cristiane sono una risorsa, no? Per tutta la società, però lo sono ancora a livello culturale, nel senso che spesso sostituiscono il welfare statale, sì, che è sempre sì. stato e continua a essere sì. carente. Però a livello culturale, parliamoci chiaro, le scuole cattoliche chiudono,
3: sì.
2: Gli oratori sono sempre di meno,
3: sì.
2: I religiosi a fare anche catechismo nelle parrocchie sempre di meno anche loro, le idee sull'educazione sono parecchio confuse anche tra i religiosi, peraltro, che sono così, non sanno bene se devono fare gli influencer o gli amici del campo da calcio più che i preti o le suore.
3: Sì, sì, sì. Allora, credo che sicuramente gli oratori, le scuole cattoliche svolgono una funzione sociale importante.
2: Svolgevano
3: anche in questo momento, anche in questo momento, seppur con numeri ridotti. Io seguo diverse esperienze degli oratori lombardi.
2: Grazie, stiamo parlando però di un posto dove gli oratori ci sono, forse è rimasto tra i pochi.
3: Posso dire che svolgono ancora una funzione sociale importante. C'è, secondo me, sta crescendo la consapevolezza che occorra recuperare anche sempre di più una funzione di riflessione culturale. Questo credo che nelle realtà che sto incontrando io c'è. Tanto è vero che molto spesso le scuole cattoliche mi chiamano e non mi chiedono di fare riflessioni sul metodo didattico, ma mi chiedono di riflettere con loro sul senso della loro attività educativa. E questo vuol dire che comunque in loro è ben presente il tema di essere proposta culturale.
2: Perché anche la cultura, cioè l'educazione, è carità.
3: Oh, certamente, altro che, altro che, senza dubbio, perché vuol dire aiutare le persone, prendersi cura dell'orizzonte di vita e di ideali della persona.
2: Non crede che questa dimensione della cultura rispetto ad altre fondamentali nella vita di fede, la missione, la carità, appunto, sia stata sottostimata, sottovalutata? Lei ha citato prima Maritain, stiamo parlando di monumenti della nostra tradizione culturale. Scarseggiano oggi.
3: Secondo me bisogna ritornare a leggere questi autori. Credo che questo sia un problema che riguarda tutti, cioè abbiamo oggi un approccio ai testi molto liofilizzato, cioè noi diamo degli estratti, anche in università i nostri studenti fanno fatica oggi, sempre
2: perché sono
3: di più
2: abituati a leggere tutto sui social in forma ridotta,
3: a leggere e ad affrontare i testi realmente. Io invece credo che si debba ritornare a leggere i testi. Ad esempio, nel mio corso di pedagogia scienza della formazione primaria, con le studentesse e gli studenti, noi per esempio leggiamo Lettera ad una professoressa di Don Lorenzo Milani, lo leggiamo tutto. E affrontare un testo così vuol dire cominciare a masticare qualcosa che si fa fatica a volte
2: e che soprattutto non ti scordi più.
3: Certamente.
2: C'è un brano, una musica, una canzone che le piace? Che mi viene in mente delle splendide filastrocche di Gianni Rodari, in realtà, che potrebbero essere egregiamente musicate, ma c'è un brano, una canzone che esprime bene questa attenzione alla persona e alla cura che lei ama, con cui chiudiamo questo dialogo?
3: Sul tema della cura, con gli studenti ad esempio io lavoro e utilizziamo spesso il testo di Simone Cristicchi. Sì, abbi cura di me.
2: Allora l'ascoltiamo insieme. Grazie.
3: Grazie.
0: Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare e abbracciami se avrò paura di

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come

0: gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Sol, sol.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.
4: Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: di Mino Milani, Le cronache di Merlino, Il tradimento dell'uomo grigio. Capitolo ottavo. La foresta di Svarvaldo. L'uomo grigio aveva detto che i due ragazzi non potevano essere andati troppo lontano. Aveva ragione, ma non poteva certo immaginare che, mentre parlava, Brandano e Selvaggia si trovavano a pochi passi da lui. Quando erano usciti dal capanno, la fanciulla aveva sussurrato: «Presto, fuggiamo, via, via!» Ma il ragazzo aveva risposto: «Vieni con me!» Si era allontanato in fretta, per fermarsi però, dopo pochi passi, accanto a un grande cespuglio, dicendo: «Qui, principessa, mettiti vicino a me sotto questi rami!» Selvaggia aveva esclamato stupita: «Ma come? Ci fermiamo così vicino al capanno?» «Sì, nasconditi accanto a me.» «Forse la paura ti ha confuso la mente», aveva ribattuto la principessa. «Dobbiamo andare il più lontano possibile.» «Sarebbe inutile. Pur correndo veloci non avremmo nessuna speranza di fuggire a quegli uomini che, una volta scoperta la nostra fuga, ci inseguiranno a cavallo.»
1: «E allora?»
0: «Allora, principessa, i nostri nemici non ci cercheranno certo vicino al loro capanno.» Poco convinta, Selvaggia si era nascosta nell'erba, sotto i rami frondosi del cespuglio. I due non avevano più detto una parola ed erano rimasti nascosti, in attesa, con gli occhi fissi al capanno. All'alba, Selvaggia, stanca e annoiata, stava per addormentarsi, ma Brandano aveva bisbigliato: «No, non dormire. Ora, guarda!» Avevano visto i tre uomini uscire in fretta dal capanno, buttare le selle in groppa ai cavalli, montare e partire al galoppo, ognuno per una diversa direzione. Brandano si alzò, tese la mano per aiutare Selvaggia a mettersi in piedi e le disse: «Vieni, andiamo.»
1: «Dove andiamo?»
0: «Nell'unica direzione possibile.»
1: «Tu dici cose che non capisco.»
0: «Sono sicuro, principessa, che tu conosci i quattro punti cardinali.» Alzando orgogliosamente la fronte, Selvaggia rispose: «Certo che li conosco!» E recitò: «Il nord o tramontana, il sud o mezzogiorno, l'ovest o ponente e l'est o levante.» «Ebbene, le direzioni sono quattro e i nostri nemici sono tre. Hanno quindi tralasciato una direzione e sarà quella che prenderemo noi. Vieni.» Senza muoversi, la principessa chiese: «Da che parte?»
1: «A nord», rispose Brandano. «Ma noi dobbiamo andare a est, verso la contea di Orkney.
0: In quella direzione ci prenderebbero e sarebbe finita.»
1: «Finita?»
0: chiese Selvaggia.
1: «Vuoi dire che ci ucciderebbero?»
0: «Sì.»
1: «Non lo farebbero mai, perché se mi uccidessero non potrebbero chiedere il riscatto a mio zio.»
0: «Sono certo che l'uomo grigio e i suoi amici non pensano più al riscatto», rispose Brandano. «Vieni, non perdiamo tempo.» Ancora poco convinta, la principessa lo seguì. Camminando, abbassò la testa e si guardò il vestito. Lungo fino alle caviglie, azzurro a righe bianche, stretto da una cintura dorata. Era uno dei suoi abiti più belli. Anzi, era stato uno dei suoi più belli. Adesso era strappato, macchiato, sporco di fango. Cercò di ripulirlo con le mani, ma era inutile. Con una smorfia disse:
1: «Guarda come sono ridotta.»
0: Poi chiese:
1: Servo, non c'era un'altra maniera per uscire da quel capanno?
0: No, fece Brandano serrando le labbra. Non c'era.
1: Dopo una decina di minuti, la fanciulla mormorò. Mi hai detto che questa notte hai sentito parlare di tradimento, che quegli uomini vogliono uccidere il re. È la verità?
0: Sì. I barbari che hanno devastato le nostre terre non sono, come tutti credevano, pirati giunti per caso in Cornovaglia. Qualcuno li ha chiamati.
1: E perché?
0: Perché distruggano principi e nobili fedeli al re Marco.
1: Ma i barbari non possono fare questo.
0: Non potrebbero farlo se non avessero il sostegno dei traditori. Lo hanno fatto, ahimè, con il principe tuo padre.
1: È vero, mormorò triste e selvaggia. Ma che cosa vogliono quei traditori?
0: Vogliono uccidere il re e mettere al suo posto sul trono
1: il loro capo, rispose Brandano. Servo, tu mi spaventi. Chi è il loro capo?
0: Brandano rivolse a Selvaggio uno sguardo spaventato. È il conte de Noalen.
1: Impossibile! Gridò la fanciulla facendo un passo all'indietro. Il conte de Noalen è il fratello del re.
0: Questo è il tradimento, principessa.
1: Ripresero il loro cammino attraverso una vasta e verde prateria. Per un po', atterrita dalle parole che aveva udito, Selvaggia non parlò, ma poi chiese: Servo, i nostri nemici sono in tre e quindi hanno dovuto tralasciare una delle quattro direzioni. Perché proprio il nord?
0: Rispose Brandano. Perché di certo pensavano che nessuno sia così coraggioso o così folle da andare nella pericolosa foresta di Svarvaldo, che si trova proprio a nord.
1: Oh, è dunque là che siamo diretti?
0: Sì. Non dissero altro.
1: Ora camminavano lungo un sottilissimo sentiero, appena visibile tra l'erba alta, che tra radi, alberi e qualche quercia secolare scendeva in una piccola valle, in fondo alla quale la luce del giorno lasciava intravedere lo specchio di un lago, per metà azzurro, per l'altra metà verde cupo. Si riflettevano in esso innumerevoli alberi, gli stessi che, come una gigantesca muraglia, chiudevano l'orizzonte a nord. Era la grande foresta.
2: RNC in blu.

RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
2: Sta per iniziare una bella puntata di maggio di Playlist in blu. Anche questa settimana tante canzoni, tante musiche che abbiamo ascoltato e siamo qui per farvi ascoltare il meglio. Settimana davvero molto ricca di uscite, come dicevamo la scorsa settimana. Poi questo mese rappresenta anche l'estate in musica. Chi insomma vuol essere presente nell'estate, in questo caso nell'estate 2026. Benvenuti a tutti da parte di Gary, con me c'è Gabriele Mileti che ringrazio e saluto, e con lui ci avventureremo ad ascoltare queste 8 tracce che abbiamo selezionato opportunamente distinte tra canzoni internazionali e canzoni di casa nostra. Ne abbiamo per tutti i gusti, signori, venghino signori. Si parte con quello che sarà il nostro disco in blu 2000 della settimana. Il ritorno dei Rolling Stones, che continuano a fare buona musica e continuano a farlo anche con un album nuovo, ve ne parlo tra poco. Intanto c'è una canzone lanciata lo scorso venerdì, quindi fresca fresca, che si chiama In the Stars.

anche un po' di AC/DC secondo me nel ritorno dei Rolling Stones, ma non dico nulla di male, anzi sono due mostri sacri della musica. In the Stars, dal nuovo album in studio Foreign Tongues, in arrivo il 10 luglio in tutto il mondo, sarà una raccolta che produrrà 14 nuovi brani, e c'è anche questa, In the Stars, appunto inedito per Rolling Stones. Abbiamo aperto così questa nuova puntata per Playlist in Blu. Dicevamo prima, una bella alternanza tra musica internazionale, e abbiamo cominciato con la grande musica internazionale dei Rolling Stones, e musica italiana. Torna anche Francesco Gabbani, che dice delle cose interessanti in questa nuova canzone che ha il sapore estivo con un testo da sottoscrivere. Questa è Summer Funk.

Summer Funk, la nuova per Francesco Gabbani, che tiene in vita il suo modo di scrivere, di comporre e di comunicare, ovvero usa l'ironia ma per dire cose sensate e intelligenti. Il groove è molto bello e quindi sarà sicuramente un accompagnamento per la nostra estate in musica. Secondo brano di quest'oggi qui in Playlist in Blu. Terzo e andiamo avanti. Ritornano i Maroon 5, per dire la verità. Altro singolo molto forte che abbiamo già in sottofondo, questa è Heroin.

0: se stiamo parlando di canzoni che si affacciano all'estate, il loro groove, il loro sound pop con questo tocco fresco sicuramente ci sta molto bene. Maroon 5, Heroin, la terza canzone di quest'oggi proposta qui in playlist in blu, le novità in ambito discografico della settimana. Torniamo in tema di musica di casa nostra con gli Eugenio in Via di Gioia, che tra l'altro dal 21 aprile scorso sono in tutte le librerie e sui digital store con il loro primo libro pubblicato da Rizzoli, Storia di una band che non si è ancora sciolta, che sarà anche un club tour 2026 da novembre poi sui palchi di alcuni dei più famosi club italiani. Questa è la loro nuova canzone, si chiama Baciamoci.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: insieme a te
1: fino alla fine e dall'inizio, perché appunto parte e finisce con il canto degli Eugenio in Via di Gioia, Baciamoci, la loro nuova canzone. Parlare di musica nuova è spesso ritrovarsi anche a conoscere esponenti nuove della musica internazionale. In questo caso è un gruppo al femminile, fanno soul e fanno veramente dell'ottima musica. Si chiamano The Womack Sisters, il nome dice già molto. Pubblicheranno l'omonimo album e questo è il primo estratto, Chauffeur.

meraviglia, Shuffle, The Womack Sisters, anche il loro album si chiamerà così e uscirà il prossimo 14 agosto. Sembra un po' di rientrare in quelle atmosfere anni 70, ma lo dico in maniera meravigliosa perché davvero sono molto brave. E sarà un nome che continueremo a sentire, me lo auguro, perché sono molto molto piacevoli. Chauffeur, la quinta proposta di quest'oggi. La sesta è per Fausto Lama. Chiuso definitivamente il capitolo coi Comacose, già ha pubblicato un paio di singoli, a Tanto Così e Giovane Bukowski, quindi Fausto prosegue per questo racconto che poi diventerà anche qualcos'altro. Per ora non ci sono nuove notizie, ma c'è un nuovo singolo da ascoltare. Fausto Lama, Burro Cacao.

sì, è proprio così. Fausto Lama, Burro Cacao, con questa sua fase solista molto presa, molto presente, diciamo così. La sesta canzone di quest'oggi, che dall'ambito alla penultima, dal lancio alla penultima, facciamo un po' di primavera barra estate, come dicevamo prima, e quindi alziamo un po' i battiti con due hitmaker svedesi. Naked Earth and Jones ci fanno muovere con la loro Looking for Something.

godibile questa Looking for Something, Naked and Arden Jones, quindi dalla Svezia per il mondo dance che poi si trasforma in pop e le due cose si fondono assieme e ci portano all'ultima canzone di quest'oggi, quella con cui concludiamo questa puntata di Playlist in Blu, le novità in ambito discografico. Lo facciamo con il ritorno di Willy Peyote che parla di una bella canzone, questa Kodak, già il titolo dice molto, e si parla anche dell'uscita del suo album Anatomia di uno schianto prolungato. Lui stesso ha detto che è un'aspirazione cinematografica, anche se è un po' un ossimoro, perché in fondo viviamo in un periodo pieno di contraddizioni, ma questo è quanto. Willy Peyote, la canzone conclusiva di questa puntata di Playlist in Blu, fatta grazie all'apporto tecnico di Gabriele Mileti, che ringrazio e saluto. Noi come sempre torniamo tra 7 giorni, durante la settimana ascoltiamo, nel fine settimana proponiamo. Da Gary è tutto.

0: senza di te.
1: Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
2: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena.

0: Shema Israel. Ascolta Israele. Dio è uno e vuole l'esclusiva. Aprirsi a Dio, riconoscerlo come unico e solo Dio, significa prendere le distanze dalle cose, rendere relativo tutto quanto, tutto nel cuore del Signore. Quante volte il nostro cuore e la nostra mente ci portano a fare degli idoli, il successo, il denaro, le cose, tante volte anche i sentimenti diventano il tutto. Ascolta Israele, uno solo è il tuo Dio. Vogliamo allora domandare perdono al Signore per tutte le volte in cui non lo abbiamo riconosciuto come unico nella nostra vita.
1: Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
2: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
1: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
3: In te confido, Signore, e in pace mi addormento.
4: Quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia. Dalle angosce mi hai liberato. Pietà di me, ascolta la mia preghiera.
2: Fino a quando, uomini, sarete duri di cuore, perché amate cose vane e cercate la menzogna?
4: Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco.
2: Tremate e non peccate, sul vostro giaciglio riflettete e placatevi.
4: Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore.
2: Molti dicono, chi ci farà vedere il bene? Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto.
4: Hai messo più gioia nel mio cuore di quando abbandono vino e frumento.
2: In pace mi corico e subito mi addormento. Tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare.

0: In te confido, Signore, e in pace mi addormento.
1: Nella notte benedite il Signore.
0: Ecco, benedite il Signore, voi tutti servi del Signore.
2: Voi che state nella casa del Signore durante le notti,
0: alzate le mani verso il Tempio e benedite il Signore.
2: Da Sion ti benedica il Signore, che ha fatto cielo e terra.

0: Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore, li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.
1: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Dio di verità, tu mi hai redento.
2: Nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
1: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

0: nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare, il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Veglia su di noi in questa notte, o Padre, la tua mano ci ridesti al nuovo giorno, perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
0: Amen.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: Notte di classica. Gioachino Rossini, sinfonia da La Gazza Ladra, nell'arrangiamento di Mauro Giuliani, duo di chitarre Matteo Mela e Lorenzo Micheli.

0: Di Gioachino Rossini abbiamo trasmesso la Sinfonia dalla Gazza Ladra nell'arrangiamento di Mauro Giuliani, duo di chitarre Matteo Mela e Lorenzo Micheli.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, note di classica. Franz Schubert, 12 Vals Nobles, opera 77 di 969, pianoforte Michael Endres.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato 12 Vals Nobles, opera 77 di 969, pianoforte Michael Endres. RNC, Notte di Classica.

Johannes Brahms, secondo movimento, andante, dalla Sinfonia numero 3 in Fa maggiore, opera 90. Orchestra Wiener Philharmoniker, sotto la direzione di Carlo Maria Giulini.

Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato il secondo movimento, andante, dalla Sinfonia numero 3 in Fa maggiore, opera 90. Orchestra Wiener Philharmoniker. Direttore Carlo Maria Giulini. RNC, Note di Classica. Camille Saint-Saëns, Habanera in Mi maggiore, opera 83. Violinista Itzhak Perlman, New York Philharmonic Orchestra, direttore Zubin Mehta.

Di Camille Saint-Saëns abbiamo ascoltato Habanera in Mi maggiore, opera 83. Violinista Itzhak Perlman, New York Philharmonic Orchestra, direttore Zubin Mehta. RNC, Note di Classica. Giuseppe Verdi, dal lato primo di Hernani, dell'esilio nel dolor. O tu che l'alma adora, surta è la notte. Hernani, Hernani, involami. Fabio Armiliato, tenore. Daniela Dessì, soprano. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Bruno Campanella. Maestro del coro Claudio Marino Moretti. Registrazione dal vivo.

0: di Giuseppe Verdi, dall'atto primo di Hernani, abbiamo ascoltato «Dell'esilio nel dolor», «O tu che l'alma adora», «Surta è la notte», «Hernani, Hernani involami». Fabio Armigliato, tenore, Daniela Dessì, soprano, orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Bruno Campanella, maestro del coro Claudio Marino Moretti. Registrazione dal vivo.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di classica. Johann Friedrich Reichardt. Rondò in si bemolle maggiore per glass armonica, due violini, violoncello e contrabbasso. Andante, allegretto, andante. Bruno Hoffmann, glass armonica. Herbert Hanrath e Walter Albers, violini. Ernst Nippers, viola. Hans Plumacher, violoncello. Gerd Noos, contrabbasso.

di Johann Friedrich Reichardt. Abbiamo ascoltato il rondò in si bemolle maggiore per glass armonica, due violini, violoncello e contrabbasso. Bruno Hoffmann, glass armonica. Herbert Hanrath e Walter Albers, violini. Ernst Nippers, viola. Hans Blümacher, violoncello. Gerd Noos, contrabbasso. RNC Note di classica. Reinaldo Hahn, da première valse, invitation à la valse, valse première et deuxième, ninette, valse noble, valse cinquième et sixième. Pianista Cristina Ariagno.

Di Reinaldo Hahn, da Première Valse, abbiamo ascoltato Invitation à la Valse, Valse Première et Deuxième, Ninette, Valse Noble, Valse Cinquième et Sixième. Pianoforte, Cristina Ariagno. RNC, Note di Classica. Nikolaj Rimsky-Korsakov, da Il Gallo d'Oro, Inno al Sole. Lo ascolteremo nella versione cantata soprano Olga Trifonova, Orchestre de Paris, direttore Kent Nagano. A seguire ascolteremo la delicata versione strumentale con Salvatore Accardo, violino, e Laura Manzini, pianoforte.

0: Di Nikolaj Rimsky-Korsakov, da Il Gallo d'Oro, abbiamo ascoltato Inno al Sole, nella versione cantata con il soprano Olga Trifonova. A seguire abbiamo ascoltato la delicata versione strumentale con Salvatore Accardo violino e Laura Manzini al pianoforte.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

altre teste, altre corone, altra musica. Georg Friedrich Händel. Da Salomone, arrivo della regina di Saba. Complesso strumentale Archi di Budapest, direttore Béla Bánfalvy.

Di Georg Friedrich Händel abbiamo ascoltato da Salomone Arrivo della Regina di Saba, complesso strumentale Archi di Budapest, direttore Béla Banfalvi. Henry Purcell, La Regina delle Fate, atto primo. The Amsterdam Baroque Soloist and Choir and Orchestra, direttore Ton Koopman.

0: di Henry Purcell abbiamo ascoltato The Fairy Queen, la regina delle fate, The Amsterdam Soloists, Choir and Orchestra, direttore Ton Koopman. C'era una volta, in memoria di un'orchestra e di un coro, orchestra e coro di Torino della RAI. Wolfgang Amadeus Mozart, Tamos, Re d'Egitto. Musiche di scena per soli, coro e orchestra, per il dramma di Tobias Philipp von Gabler, K345. Versione ritmica di Fedele D'Amico. Yolanda Meneguzer, soprano. Elena Ziglio, mezzo soprano. Tommaso Frascati, tenore. Leonardo Monreale, basso. Maria Grazia Marescalchi, Fernando Caiati, voci recitanti. Orchestra e coro di Torino della RAI. Maestro del coro Ruggero Maghini. Direttore Carlo Maria Giulini.
1: Il dramma si apre con una grande scena corale. Nel Tempio del Sole, a Eliopi, il pontefice, i principi, i dignitari, il popolo sono riuniti attorno al ventenne Tamos, che raggiunta la maggiore età sta per essere incoronato re, e invocano benedizioni su di lui e sull'Egitto.

Un manifesto è stato affisso da mani ignote sulle porte del Tempio. Il manifesto annuncia che Tarsis, la figlia creduta morta dello spodestato faraone Menes, è viva. Ora a lei spetta il trono e allo sposo che ella vorrà darsi, non già a Tamos, figlio dell'usurpatore. La notizia è portata a Setos, il pontefice, dai due suoi amici più fidi. Costoro sono i soli a sapere che Satos è in realtà Menes, il faraone che tutti dissero assassinato, e lo incoraggiano a svelarsi approfittando dell'occasione. Ma Setos, che non crede alla rivelazione, rifiuta. Già a suo tempo preferì rinunciare al trono piuttosto che alimentare una guerra civile. Ora stima Tamos il migliore dei sovrani, farà di tutto per aiutarlo contro gli ignoti ribelli. Dal canto suo Tamos mostra spirito non meno disinteressato. Dichiara fin d'ora che se la pretesa Tarsis dimostrerà la sua identità, il trono le sarà ceduto pacificamente. Ed ecco ora i cospiratori. Sono Feron, un principe ambizioso, e Mirza, la donna che ha segretamente allevato Tarsis sotto il nome di Sais, fra le vergini del Tempio, tenendo celato alla fanciulla il suo vero essere. Mirza si propone di svelarle ora la verità, ma solo dopo averla persuasa a scegliersi come sposo il principe Feron, dunque per dare il trono a costui. La musica che segue si lega alla risoluzione dei due complici nella finale battuta di Mirza, che dice: Mirza è una donna che non trema, e tu sii uomo, conquistare il potere o perire.

Atto secondo. Tuttora ignara del suo vero essere, Sais ama Tamos e senza che ella lo sappia ne è riamata. Ma l'intrigante Mirza le fa credere che Tamos ama invece un'amica di lei, Miris, e al tempo stesso fa credere a Tamos che il cuore di Sais batte non già per lui, ma per Feron il principe. E Tamos tristemente si rassegna, non tenterà di violare i sentimenti altrui. In questo stato d'animo è raggiunto dalla notizia che le prime prove sull'identità dei ribelli sono tutte contro Feron, cioè l'uomo in cui egli fida di più. Ma anche qui il re virtuoso non cede al sospetto e rifiuta di tutelarsi comunque. La musica che conclude l'atto vuol riferirsi appunto al contrasto fra gli opposti caratteri dei due, la falsità di Feron, la sincerità di Tamos.

E davvero la sincerità di Thamos non ha limiti. Nell'atto terzo, in luogo di far sorvegliare Feron, il re s'affretta a metterlo in guardia contro le accuse che stanno sorgendo contro di lui e alle quali dichiara di non credere. Feron ne approfitta per mandare avanti con Mirza il complotto. Anzitutto comunica a Setos che Sais è Tarsis, la figlia di Menes, legittima erede al trono, e Setos, ignaro del suo disegno, promette la sua solidarietà, certo com'è che non ci sarà conflitto perché l'onesto Thamos, conosciuta l'esistenza dell'erede legittima, rinuncerà al trono. Quindi i due cospiratori rivelano la verità a Sais stessa, facendole intendere che suo dovere è ormai di scegliersi come sposo Feron, portandolo così al trono. Ma la fanciulla, smarrita, chiede tempo a riflettere e si sottrae alle loro insistenze. Ha intuito l'intrigo. La musica che conclude l'atto si riferisce nelle sue prime battute al finale colloquio dei due complici, decisi a raggiungere i loro scopi, se necessario, con la violenza. Ma prosegue subito come inizio del successivo atto quarto, che ci presenta la fanciulla sola nel tempio e accompagna il soliloquio della sua decisione di rinunciare al trono e votarsi alla divinità.

0: Saissa appare nel tempio, si guarda attorno.
1: Non c'è nessuno, le porte sono chiuse. Nulla impedisce il mio proposito. Ma compierlo mi sarà lecito. Appartiene Saissa a se stessa.

Sangue tuo, dalla dimora degli immortali, getta uno sguardo su tua figlia e dissipa il buio che la circonda. Mostrale che cosa il bene dell'Egitto esiga da lei. Sì, tu già m'ascolti, già il mio proposito si ravviva in me. Tu stesso me lo ispiri. Io, strumento dei traditori, per mio mezzo sarà tolto lo scettro al migliore dei principi. No! Resterà nelle sue mani. Se egli non può dividere il trono con la figlia di Menes, nessun altro lo potrà. E sia, ecco il mio voto solenne. Dio dell'Egitto, accoglilo. Sole, io mi consacri al tuo sacerdozio.

Appunto in questo momento la fanciulla è sorpresa da Thamos, che ne è atterrito, e non può più fare a meno di confessarle i suoi sentimenti per lei. Tanto più angoscioso diviene il suo stato quando Setos gli rivela chi sia in realtà Sais. Thamos vorrebbe ormai abdicare, ma il pontefice lo dissuade, persuadendolo che la sua abdicazione sarebbe la rovina di Sais, di lui, di tutto il paese. Nuove notizie del complotto di Feron arrivano infatti. È provato che il principe è deciso ad afferrare la corona con qualsiasi mezzo e che le vite degli onesti sono minacciate. Tutti sono smarriti. Soltanto Setos conserva il coraggio, esortando ognuno a fidare nella divinità. La musica che segue, a conclusione dell'atto quarto, vuole esprimere anzitutto lo smarrimento generale e poi la patetica implorazione dei minacciati al soccorso divino.

L'inizio del quinto atto trova tutti riuniti, come all'inizio del dramma, a invocare la divinità nel tempio e a proclamare Thamos re.

qualcuno abbia da fare obiezioni e porre condizioni alla nomina. Sorge allora Mirza, la quale rivela l'identità di Sais come figlia del faraone spodestato. La rivelazione è confermata lealmente da Setos e provoca l'abdicazione di Tamos in favore di lei. Tutti attendono dunque di sapere il nome dello sposo che l'erede legittima sceglierà, ma l'eletta dichiara di essersi votata al sacerdozio e perciò di rinunciare al trono. Questo provoca il furore di Feron, che estrae la spada e chiama il popolo alle armi per conquistarsi comunque il potere. Ma il popolo, già tendenzialmente avverso a lui, è frenato dall'estrema rivelazione di Setos, che si dà a conoscere come Menes, il sovrano che tutti credono assassinato da 18 anni. È la sconfitta dei ribelli. Mirza si uccide, Feron è tratto via. E finalmente il risorto Menes scioglie la figlia dal voto, in quanto pronunciato senza l'assenso del padre. È lei dunque l'erede, e il suo sposo sarà Tamos. La conclusione musicale, con l'iniziale ammonimento del pontefice ad accogliere la giustizia divina, è celebrazione del lieto fine.

0: Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo trasmesso Thamos, Re d'Egitto. Musiche di scena per soli, coro e orchestra per il dramma di Tobias Philipp Gabler, K345. Versione ritmica di Fedele D'Amico. Yolanda Meneguzzer, soprano. Elena Ziglio, mezzo soprano. Tommaso Frascati, tenore. Leonardo Monreale, basso. Maria Grazia Marescalchi, Fernando Caiati, voci recitanti. Orchestra Sinfonica e Coro di Torino della RAI. Maestro del coro Ruggero Maghini. Direttore Carlo Maria Giulini. Abbiamo trasmesso C'era una volta, in memoria di un coro e di un'orchestra. Orchestra Sinfonica e Coro di Torino della RAI.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Altre teste, altre corone, altra musica. Wolfgang Amadeus Mozart, Messa dell'Incoronazione, K317. Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei. Margaret Marshall, soprano. Anne Murray, contralto. Roger Scovicrump, tenore. David Wilson Johnson, basso. David Briggs, organo. Choir of King's College, Cambridge. English Chamber Orchestra. Direttore Stephen Cleobury.